0: figa, più energica,
1: semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cambiare canale per noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Cioè, certo. Noi potremmo respirare, poi forse ci disabituiamo.
3: Disabitui.
4: Sì.
3: Non mi si avventuri, Caselli. No, però effettivamente, scusa, dentro alla pancia, no? Che è chiamata così volgarmente, dentro l'utero, quello che è sei in mezzo al liquido, cos'è?
2: Certo.
3: Quello amniotico?
2: Quello,
3: sì. Okay. Quindi stai là dentro, però effettivamente non hai le branchie come i pesci.
2: No.
3: Non respiri. Infatti, quando vieni fuori, piangi. Pure per quello, per attivare la respirazione e per. Credo, magari sto di una puttanata
4: il
3: infinita.
4: Il primo respiro quando esci, certo.
2: Sì.
3: O comunque gli rode sempre tutti, cioè piangono, sti zitti, non è che piangono commossi sti bambini.
2: Io ero tranquilla, quanto pare.
4: Cioè, non hai pianto?
2: Dormivo. No, non piangevo, mio padre mi ha detto che mi hanno tirato una secchiata d'acqua, perché sennò...
3: Ma come una secchiata?
4: Certo, se un bambino appena nato non piange è pericoloso, magari ha qualcosa che non va.
3: Ho capito, la secchiata d'acqua due cani quando si incastrano, però dai, ma che scena è?
4: Poi ci chiediamo perché è cresciuta così. Cioè, accolta da una secchiata d'acqua appena venuta al mondo.
3: Ma che
4: capisci?
3: Sei un paguro sui scogli da una partorita a te, ma che roba è?
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: siamo in TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre
2: Global TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Welcome to the summer. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Siamo in TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Global TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. Erano nascosti in un carico di banane. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due, per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale. Riaperta la gioielleria di Roggero. L'attività del negozio riprende lentamente. Sì. Le persone entrano, ma poi hanno paura a uscire. Sì. La spalla del tempo. Meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica. La Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere.
3: Sì.
2: Spunta blu dopo 3 giorni e 2 ore di fila con impiegato svogliato per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto. Buona giornata.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Esplode la vita, signore e signori. C'è una creaturina di 2 mesi. E 2 mesi, 2 mesi e mezzo. 2 mesi e mezzo. Il figlio del celebre ormai messaggista, uno dei grandi protagonisti della Globo WhatsApp di Tutto Bloccato di Radio Globo, Mister Tachi Pirino!
3: Dagli e treni!
4: Ma guarda, vederlo dal vivo è una cosa che... ascoltare anche il fischio dal vivo è una cosa meravigliosa.
2: Allora, perché questo momento, ragazzi, così tenero? Perché comunque lo diciamo sempre, no, che questo programma è una sorta di bancone dove ci si accosta dopo la giornata lavorativa, ma non solo, cioè ovviamente abbiamo seguito anche questa storia, le vostre, a volte mi ricordo anche dei messaggi dove discutevate, ma state zitto, Brenda che ti dava addosso, e che poi è venuta fuori sta cosa della gravidanza, e abbiamo assistito, ci hai dato subito la notizia del parto.
4: Io mi ricordo i tuoi messaggi che non voleva uscire, non voleva uscire, niente, andavate e tornavate, alla fine siete andati.
5: Un mese prima.
4: È nato in anticipo.
5: Perché lei aveva sempre contrazioni, andavamo là, la tenevano una settimana, gli facevano il monitoraggio e non voleva scappare. E alla fine una sera siamo andati là durante la partita Roma-Parma.
2: Sì.
5: Mi ha fatto aspettare 10 minuti di sotto perché c'era rigore al 96.
6: Sì, veramente.
4: Sì, Brenda.
6: Ho detto, 9 mesi, lui mi ha fatto aspettare vicino a marciapiede perché se tu ha impicciato quello che si stava a guardare a Roma sul telefono. Ma... quindi manco sul suo, su quello di là.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: in FM. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Ci siamo, stiamo per chiuderlo questo luglio 30. Oggi è 30. Buongiorno e buona mattinata da Federica Della Valle, questa è Radio Globo.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Buongiorno, buon risveglio, questo è il Morning Show Replay e io sono Federica Travalle. Buon giovedì, andiamo subito alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo al primo Morning Show Replay della puntata di oggi. Quindi torniamo a ieri. Qualcuno se l'è perso, qualcuno l'ha appreso solo stamattina o qualcuno lo dovrà apprendere, perché il nuovo CT dell'Italia è stato decretato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ce l'abbiamo, signori e signore, il nuovo CT della nazionale.
3: Diciamo un usato garantito.
2: Manco
3: tanto garantito, perché è quello che ci ha fatto il scippone. Abbiamo vinto gli europei.
4: Definiamolo factory renewed.
2: Non so cosa significhi, però va bene.
3: Però queste parole te le tieni a casa
4: quando
3: tua.
4: Quando praticamente gli danno una scarta vetrata, lo rimpellicolano e te lo ripresentano però, come nuovo.
3: Però te lo rimpellicolano insieme a Claudio Ranieri.
2: Una persona molto seria.
3: Poi qui a Roma lo conosciamo molto bene. Pure Roberto Mancini, qui a Roma conosco molto bene, che insomma è stato alla Lazio, quindi diciamo che c'è molta romanità in questa scelta. Quindi Malagò ha annunciato Roberto Mancini come nuovo allenatore CT, diciamo, della nazionale, direttore tecnico Ranieri, team manager forse Gabriele Orial, io ho sentito anche Zola. Insomma, sono i grandi calciatori italiani che hanno fatto la storia, a parte Ranieri, che stanno anche calciatori ma più che altro allenatore, che stanno adesso rimpostando il lavoro per la nazionale azzurra. Speriamo che sia un lavoro che poi quella è la finalizzazione, no? L'apice della piramide. Sotto dobbiamo far giocare i ragazzi, soprattutto gli italiani. Se no in nazionale ci portiamo Flaminia e Gabri.
2: Voi
3: capite che con Flaminia e Gabri
4: faremo anche meglio, tutto sommato.
3: Su questo non c'è dubbio, non la vedo lei.
5: Certo,
3: calciatrice femminile.
5: La nazionale
3: femminile e calcio femminile sta andando benissimo.
4: Perché non arbitri, va bene.
3: Perché poi ogni volta spiega il fallo, finisce al 130esima la partita.
5: Potrei provare ad arbitrare.
2: Però scherzi a parte, adesso al di là di Flaminia che vorrebbe provare ad arbitrare, il calcio femminile è arbitrato da arbitri donna?
3: Sì.
6: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
2: Vabbè, dai, però.
6: È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri
2: in campionato.
6: Un campionato dove
2: grazie mille per il contributo anche questa mattina. Ti volevo chiedere una cosa.
3: Aggiungo solo una cosa. Vai. Che Malagò ci ha tenuto a dire che con Maldini e Leonardo, da dove era partita, insomma, questa avventura è durata 15 giorni, non c'è stata alcuna polemica e li ringrazia.
2: Sa di cazzata, sa un pochino di cazzata.
3: Non lo so.
2: C'ha il sapore proprio di un.
3: Grazie.
4: Ma poi tutta sta gente che hai elencato, l'ha decisa lui? Ha fatto tutto lui?
3: Come presidente, ovvio che poi nel sistema di vertice ci sono sotto i sistemi politici, le correnti, che non c'è dato sapere.
2: Bravo, hai detto una cosa bella, la politica. Sai perché? Non seguendo il calcio, alcuni passaggi io me li ero persi. Per esempio, mi ero perso le parole che magari pregherei anche di recuperare di Baldini su il sistema calcistico, che insomma ha denunciato in maniera piuttosto forte, no? Dicendo che ci sono alcune società che per i propri interessi mettono da parte tutto quello che dovrebbe essere invece l'interesse proprio del calcio italiano. Quindi poi
3: parole strane
2: che insomma non sono strane, lo sappiamo, però strane se vuoi diventare l'allenatore della nazionale, perché naturalmente tutti quanti dicevano questo adesso che ha detto ste cose è completamente fatto fuori dai giochi.
3: Infatti Baldini è conosciuto anche per essere una persona vera, un uomo vero che dice sta roba qua, che nella quale poi che possiamo condividere. Ma si è alzata anche la proposta di rimettere Baldini, no? Non solamente come fase transitoria, ma come allenatore. Ma dopo queste parole,
2: hai capito? Si è fatto un po' fuori da solo. Questo è quello che diceva poi la voce del popolo, popolo del web.
7: Usato garantito. E se questo è usato garantito, stiamo bene.
2: Non sono soddisfattissimi, mi sembra, però, di questa scelta.
3: È sempre il CT con il quale siamo usciti dai mondiali. Non siamo andati ai mondiali.
4: Le premesse ci sono tutte,
5: Perfetto.
4: Per il nostro pop goal ci vede fuori.
6: Mancini non è quello che fece il mercenario, che vinti gli europei per soldi se n'è andato da un'altra parte e ci ha lasciato poi ad avere tre volte i mondiali non qualificati. È lui? È quell'allenatore là? Ho capito. Bella scelta di Malagò, veramente bravo Malagò.
2: Però effettivamente nel sentimento della gente ci sarebbe stata voglia di rinnovamento, di
4: però
2: novità.
4: È condivisibile.
3: Noi non ricordiamo, giustamente il nostro amico ce l'ha ricordato, che Mancini a un certo punto è andato proprio via, cioè allenava la nazionale, se ne andava nei paesi arabi, ha preso un boato di soldi e si è parlato di fuga. Non è stata una fuga, ma l'interesse.
2: E ricordo come fosse oggi le parole di Giovanni Lucifora: ha fatto bene.
3: Certo.
2: Me lo ricordo, Giovanni. Certo, io mi sento
5: ribadito
2: tutto,
5: adesso.
4: Io sento tutti questi CT che è andato nei paesi arabi e ha preso un sacco di soldi. Calciatore nei paesi arabi ha preso un sacco di soldi. Un amico DJ è andato nei paesi arabi e ha preso un sacco di soldi. Ma la radiolina nei paesi arabi.
2: E prendiamo un sacco di calci perché ci capiscono, no?
8: Ma Mancini deve prendersi questa responsabilità, ma come gli va? Come quando non si trovava chi doveva far primo ministro durante il periodo del Covid, o Mattarella che ha detto di sì al secondo incarico da presidente della Repubblica. Ma voi state fuori, come ve va?
2: Certo, però è vero, si sta caricando di una grande responsabilità. Se poi non arrivano i risultati, ragazzi, c'è questo rinnovamento del calcio che ci deve essere.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: La novità che riguarda Roma Capitale, soprattutto il centro in ZTL, in alcune zone solamente una sola ZTL, per quanto riguarda le consegne per i negozi, con un orario tutto bello organizzato. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: È una grande novità che devo capire bene, sinceramente. Naturalmente questo riguarda i ricchi, quelli che vivono nella zona centrale di Roma. Tutti gli altri poveri che vivono in periferia non sono interessati.
3: Possiamo stare comunque, possiamo rimanere qui, anche
4: non
3: se
4: ti preoccupare,
3: non viviamo un centro perfetto.
4: Puoi continuare a farti arrivare la piastra per i capelli a casa direttamente. Non c'è problema, c'è problema. No, invece al centro di Roma non ci saranno più le consegne.
5: Allora, sì, diciamo che riguarderà anche ovviamente chi dalla periferia viene al centro a fare compere, perché non riguarda solo le consegne, ma riguarda proprio il carico e scarico merci, che praticamente dal 7 settembre in via sperimentale, quindi fino al 7 di dicembre, scatta il divieto di consegne carico e scarico merci nella fascia oraria 8-18. Ovviamente tutti pensiamo che alle 9 aprono i negozi, ci vanno che carichi e scarichi dopo o prima. Le limitazioni riguardano l'area del Tridente, quindi Piazza Venezia, Via del Corso, fino a Piazza Barberini, e praticamente è la ZTL A1, così è definita. Le limitazioni si applicano a tutti i mezzi di consegna, compresi quelli elettrici. Okay. Inoltre più avanti poi capiremo perché dalle 9.30 alle 18 sarà vietata la sosta e la fermata dei veicoli commerciali, comprese quelli dedicati appunto al carico e scarico. È un documento che proibirà solo non proibirà solo l'accesso, ma l'atto stesso della consegna delle merci, quindi certamente i negozianti sono sul piede di guerra, cioè, a livello di proteste.
3: Certo,
6: ma come, mi sembra impossibile.
3: Devono allungare anche gli orari di lavoro.
4: Si dovranno sì organizzare con altre. No, però non ho capito se questa cosa che mi stai dicendo, ma insomma, se è vietato, credo che sia vietato anche per loro, anche per quello che ti viene a fare la consegna a casa.
5: Sì, perché comunque devi avere, ci saranno 2000 deleghe, non di più. Gli addetti quindi potranno entrare nella ZTL fino alle 8 e stare in sosta, quindi consegnare fino alle 9.30, mezz'ora in più rispetto a quanto prevedeva prima una bozza, insomma, che era stata stilata. Così i lavoratori avranno questa finestra temporale per svuotare l'aria e uscire da parchi.
6: Anche questo è paradossale, perché si creerà un tappo micidiale se tu sai che devi entrare entro quell'ora e poi aspettare lì per la consegna. Ma pensa che bordello.
4: Probabilmente sì, però ragazzi, una riflessione che faccio io, è vero che ci sono le attività commerciali, sono anche tante, quindi ci sono, quello è un problema, però per quanto riguarda la consegna, quella proprio alle persone, insomma alle famiglie, no? Ma chi vive più in centro? Il centro è ancora abitato, ragazzi? Cioè, c'è qualcuno che vive nel centro di Roma? Chi è? Ormai probabilmente hanno venduto, ci sono solo uffici, ragazzi, è tutta
6: più
4: roba.
6: Che altro un'alta percentuale di persone che aveva proprietà in centro la usa come B&B,
4: oppure, infatti, sì, oppure B&B, ragazzi, cioè, non, sì. Ma però chi è che vive al centro di Roma?
3: Ci stanno, ma sono sempre meno.
4: Minoranza, no? Una minoranza.
3: È complicato anche viverci.
4: Ma anche nei quartieri quelli storici, no? Che ne so, sai, Testaccio, queste cose. Beh, ancora un po'. Ancora, però si stanno spopolando. Io credo che siano in via di spopolazione, spopolamento, come si dice? Spopolamento.
5: Beh, cioè, poi c'è questa battaglia ai B&B, no? Perché evidentemente vengono convertiti in spazi e strutture per turisti, e quindi si svuota poi proprio il romano, se ne va da un'altra parte, anche perché diventa sempre più invivibile, queste zone diventano sempre più invivibili, tra strisce blu, parcheggi che mancano, disservizi che comunque sono pure al centro. Al centro c'è, dicono, la sicurezza, manca anche quella, quindi perché abitare al centro?
4: E è vero. Non so se è ambito, cioè è prestigioso sicuramente, no? Anche a livello economico, vivere al centro. Però, per esempio, per come sono fatto io, non viverei mai in centro a Roma. Cioè, per me sarebbe veramente una
5: Io a Trastevere viverei molto volentieri.
6: Un attichetto su Piazza Navona.
4: Ma no, ma per carità, sicuramente è molto bello. Però a livello di vivibilità, io non lo so se è così fruibile, capito?
5: Ah, certo, no, che sia scomodo, no, non c'è dubbio. Perché innanzitutto dove metti la macchina? Anche che c'hai il garage, non è che ce l'hai sotto casa.
4: Ricordiamo quanto costa una box auto, l'abbiamo visto, mamma più mia. Di 350.000 euro.
5: Infatti, posticino auto, manco un box proprio.
6: Beh, però è anche vero che se ti organizzi la vita in un certo modo, puoi farne proprio a meno della macchina, se sei centrale e il tuo lavoro è centrale.
5: Monopattino, bicicletta.
4: Ci sarà un momento che vuoi
5: sotto casa.
4: Ricordiamo quanto costa una box auto, l'abbiamo visto, mamma più mia. Di 350.000 euro.
5: Infatti, posticino auto, manco un box proprio.
6: Beh, però è anche vero che se ti organizzi la vita in un certo modo, puoi farne proprio a meno della macchina, se sei centrale e il tuo lavoro è centrale.
5: Monopattino, bicicletta.
4: Ci sarà un momento che

0: fortunato. Fai prima di essere ricca, prende il taxi? Cioè, probabilmente potrebbe essere più comodo.
1: Beh, però, se devi andare, che ne so, a Viterbo, per esempio, non è che ce vai. Non lo so. Però, ci sono tanti che stanno abbandonando il centro della città per andarsene verso la periferia, ma non periferia, sai, la periferia di Roma. Cioè, addirittura zone proprio. Fuori, molto fuori di Roma, quasi in campagna.
2: Si cerca l'isolamento.
1: Si cerca, sì, una situazione.
2: Soprattutto dopo il Covid, però, sì, la gente
1: ha voglia, la voglia del verde, della natura,
2: della solitudine
1: e soprattutto della pace,
2: sì.
1: Soprattutto di un minimo di relax.
0: Vero.
1: Sono le 7:32 minuti. Bene, vai.
3: Ma mica soli i negozianti stanno sul piede di guerra, Lucifo. Qui ci stiamo pure noi autisti. E quando cazzo ci devo andare a scaricare? Due di notte.
1: Sì, dovrete cambiare orario.
0: Sarebbe
1: ragazzo.
0: Interessante sentirvi comunque autisti, corrieri, perché siete molto coinvolti, sarebbe molto interessante.
1: Anzi,
0: sentirvi.
1: Facciamo così. Siccome ne abbiamo tanti di corrieri all'ascolto, diteci un attimo. Come state ragionando su questa notizia che insomma dovrebbe arrivare, una cosa che si dovrà verificare.
4: A mio avviso non dobbiamo nemmeno arrivare al momento in cui giustamente corrieri e commercianti faranno catena umana per impedire questa cosa. Mi sembra un'idea insensata, al di là della ratio che l'ha fatta nascere, ma come si fa? Dai, è impensabile.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Qualcuno sta scappando dalla città e sta preferendo la periferia o addirittura ancora più lontano la provincia. Ma sentiamo quelli della provincia che cosa ne pensano. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Io mi sono appena comprato una casa in zona Ardeatina, andando verso Sprecamore, a poco più di quel box che diceva dal centro. Ma è una villa su tre piani, con grande giardino. Sto, grazie a Dio, non c'ho una rottura di vabbè, lasciate verde. E poi, regà, silenzio, mi posso muovere tranquillamente, a pochi, a 20 minuti sto al lavoro. Roba che se vivessi al centro ci metterei tipo un'ora per arrivare, quindi meglio così.
4: Per tornare al discorso che dicevamo prima, tanta gente sta abbandonando le zone centrali per andarsene non in periferia, oltre la periferia.
5: Posto carinissimo, tra l'altro, Sprecamore, l'unica cosa è che te lo devi permettere, nel senso poter permettere, ma non per una questione economica, per il fatto che effettivamente sei parecchio fuori, quindi bisogna vedere dove devi andare.
4: Però
5: tutti
4: sentito
5: i giorni.
4: Lui ha incastrato la vita in maniera tale che comunque certo, sia non certo. Rimanga troppo distante dal lavoro, quindi se riesci a fare una mandragata del genere, ragazzi, è
6: hai vinto.
4: Daniele, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
4: Ah, Daniele, raccontaci tutto.
7: Niente, io come avevo mandato nel messaggio diciamo la vostra segnalazione dello svuotamento della città di Roma, io come avevo detto gli ultimi 20-25 anni hanno dato questo ripopolamento della periferia, però io lo noto in senso negativo, nel senso ho visto sparire parecchi prati, uliveti, vigneti in favore della costruzione di queste case.
4: Vero, per chi era già fuori, adesso stanno arrivando tantissime persone, quindi per qualcosa che si libera c'è qualcosa che si occupa.
5: Aspetta, una persona non è che può decidere, lì dipende da chi fa il piano regolatore, non è che se c'è un terreno agricolo.
7: Potremmo aprire...
4: Certo.
7: Ma su questo potremmo aprire un mondo che non è non è adesso il momento. Il discorso è questo, mi riallaccio al discorso che dicevate del fatto di cercare la tranquillità, la pace. Io non lo noto, perché le persone che vengono in periferia prettamente vengono a... Io abito a Frascati e prettamente sono molto frustrate. Cioè io li sento litigare tutti i giorni, corrono nei vialetti con le loro auto come senza rispettare i limiti di velocità e il resto,
4: sì,
7: anche i posti che suonano tutti i giorni. Io penso anche voi.
4: No, ma ti dico una cosa, Daniele, aggiungo anch'io, perché vivo una situazione come quella che hai descritto anche tu, e ti dico, è vero che c'è questo popolamento, no, della periferia. Il problema qual è? Il problema è che però i servizi rimangono sempre gli stessi, quindi le strade sono quelle che c'erano 15 anni fa, quando non c'era tutta quella gente che abitava quel quartiere, quindi è normale che si vanno a creare dei disagi incredibili, i servizi non sono sufficienti.
7: Ma veramente più che quello, io mi preoccupo, ci siamo preoccupati anche col comune e tutto il resto per quanto riguarda fognature,
4: tutto
7: dell'acqua.
4: Tutto.
7: Abbiamo avuto, diciamo, anche con la storia della fibra, grandissimi problemi.
4: Certo, fanno a turno, pensa, addirittura.
5: Però anche lì, insomma, non è che dipende da quanto esodo c'è dal centro alle periferie.
4: No,
5: il piano regolatore, l'urbanizzazione primaria, secondaria, cioè
4: però,
5: è roba che non riguarda il singolo cittadino.
4: No, però se vai a popolare tantissimo un quartiere che era strutturato in un modo per un tot di persone, e lasci i servizi che sono sempre quelli,
5: allora il comune lì dovrebbe dire no, non ce la facciamo, la capienza è massima, è raggiunta,
4: infatti,
5: ciao.
4: Dovrebbero adeguarlo a quello che sarà il...
7: La trovavo molto più semplice la situazione, era dare una percentuale di spazio alle case, una percentuale di spazio alle scuole, una percentuale di spazio alle infrastrutture.
4: Però questo non è questo
7: dovrebbe essere anche al verde. Anche al verde comunque,
4: certo,
7: perché
4: questo dovrebbe essere.
7: Io vedevo da casa mia, che abito rent al piano terra, vedevo i pratoni di Tor Vergata.
4: Adesso che vedi.
7: Niente, c'ho tutti i tetti.
6: Là dove c'era l'erba, ora c'è.
5: Però anche lì, forse, come dicevamo stamattina per lo sport, invece di essere tutelato e salvaguardato l'interesse della collettività, prevalgono degli interessi economici.
0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Global.

0: sei nel morning show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ormai un paio di giorni e Giovanni Lucifora lascerà il Morning Show di Radio Globo. Ma cosa farà poi da settembre?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Ma ora mi viene un dubbio. La Sciarelli ha lasciato chi l'ha visto. Giovanni sta lasciando il Morning Show. Ma non è che a settembre ti ritrovo su Rai 3 il mercoledì sera, Giova?
4: Hai capito?
5: Può dirlo. E non c'è solo un ruolo di conduzione a chi l'ha visto, eh?
6: Ma... però
7: no, però abbiamo detto che rimane in azienda.
5: Sì, però uno può anche collaborare esternamente con qualcosa che può essere collegato anche all'azienda.
6: Mettendo insieme tutti questi dati, secondo me l'ipotesi più probabile è che Giovanni sarà il primo che cercano a chi l'ha visto. Guarda come va a finire.
7: La nuova conduttrice, perché c'è il nome della nuova conduttrice, aprirà e farà: che hai visto Giovanni? Perché?
4: Raffaella Griggi.
7: Allora, raccontaci qualcosa su Raffaella Griggi, che io non so niente di Raffaella. A parte che non so niente proprio su chi l'ha visto, io ho visto pochissime puntate, infatti chi ha visto?
4: Faceva parte della redazione di Chi l'ha visto da un sacco di anni, quindi conosce benissimo il programma, conosce le dinamiche. Chi meglio di lei può prendere la conduzione al posto di Federica Sciarelli, Giovanni, che lascia dopo tutti questi anni? Giovanni Lucifora.
5: No, però lì vedi, sul canale, sul terzo canale Rai, anche il sesso è molto importante, il sesso inteso maschio femmina, fare sesso. Quindi la conduttrice donna deve rimanere, perché storicamente, ancora prima della Sciarelli, insomma, credo che sia stata la Raffai, comunque sempre stata una conduttrice donna.
7: La Raffai, è vero.
5: Ecco, che grande.
4: Potrebbe pure cambiare, perché deve essere per forza donna.
5: Non credo sia il momento di cambiare un uomo, una donna per un uomo, insomma, ecco, adesso magari, come è giusto che sia anche. Però ci sono tanti altri ruoli all'interno di Chi l'ha visto e sono molto interessanti, come quello dell'inviato, ad esempio.
4: Sì, però si dovrebbe valutare la bravura, no?
5: Un giornalista di cronaca, ovviamente, quello è un punto di riferimento.
6: Quindi Raffaella Griggi era quella che faceva sparire le persone affinché la Sciarelli le ritrovasse?
4: Esatto.
5: Adesso si sono invertiti i ruoli.
7: Lavorava, faceva dei sequestri di persona, lavorava dietro le quinte, faceva sparire. Vabbè, ragazzi, insomma, c'è qualcuno comunque sempre del programma che rimane, che prende il posto della conduttrice che per tanti anni è stata così amata dai fan di Chi l'ha visto.
5: Come no?
7: Io ricordo, ci sono quei presentatori, no, che fanno un'epoca, no? Io mi ricordo per esempio la Gabanelli con Report, uguale, la stessa cosa anche lì, insomma. Poi però arrivò Ranucci, che comunque ha sempre lavorato per
5: ha sempre lavorato, continua a lavorare, vedremo se continuerà a lavorare, perché si hanno tolto pure le puntate dal palinsesto per il momento, però su Replay si possono vedere. Però ecco, Ranucci adesso è diventato una leggenda, se vogliamo, di Report.
7: Sì, dai, vai.
8: Mamma mia, Giovanni, vedi che succede? A forza di vie distanze, sempre più lontano, alla fine te ne sei andato. Mamma mia.
6: Ha preso un po' troppe distanze.
9: Giovanni, è un grandissimo gesto di umiltà da parte tua aver accettato la pulizia di tutti gli uffici.
4: Bravo.
10: Giovanni, già non facevi un c***o prima, adesso ne manco da farti vedere.
11: Farà il podcast.
12: Cioè, avete declassato Lucifora a far call center praticamente.
13: Ma no, dai. Giova, ma io non vorrei che te ne va perché te sei offeso, che qua la porta era la cacio e pepe.
14: Era ora che mettevano a fare pulizie.
15: Giovanni sarà il prossimo conduttore di Sanremo.
16: Quindi ha detto che non si sveglierà più di mattina, ho capito. Andrà a fare pulizie a Radio Globo.
17: Mi sembra evidente a questo punto che realizzerà un podcast per Radio Globo.
18: Farà un podcast.
19: Giovanni, io già ho la vita complicata, no? Mi ci manchi te.
18: Giovanni rimarrà in azienda, farà tipo giornalista inviato dove raccoglierà tutte le lamentele e i problemi della capitale.
7: Vabbè, io ok, voglio solo aggiungere una cosa. Ricordate che questa azienda ha anche una TV. Basta, non aggiungo nient'altro, così.
5: Hai dato un altro elementone però, eh.
7: No, aspetta, Joe, voglio aggiungere un'altra cosa ancora, sì. Scusate. Voglio aggiungere che questa azienda ha anche un bel parcheggio molto ampio.
6: Eh sì, è una portineria.
7: Così, per completare le informazioni.
5: Io guarda, ho già dato l'ok per la portineria.
7: La portineria.
4: Sì, mi piace.
19: Comunque, Lucifora, puoi fare quello che vuoi, ma io ti troverò.
7: Ti troverà.
20: Comunque, dite ciò che volete. Prendetelo in giro quanto vi pare. Ma a me, Giovanni Lucifora, mi mancherà. Ciao, sì. Giovanni, grande scrittore, grande uomo. Complimenti per la tua carriera. Grande Giovanni.
7: Chi lo prende in giro? Ragazzi, qua insomma vogliamo un bene dell'anima, no, a Giovanni.
6: Ma manca, dicela a noi, lo insulto tutti i giorni, perché già mi manca.
7: Ma veramente lo insultavamo anche prima.
4: Sì.
7: Però
5: veramente mancavo.
7: Però va bene così,
20: dai. Ma al posto di Giovanni, chi viene?
7: È quello, ragazzi. Poi ci sarà anche quel giocone lì. Cioè. Però senti, lo sai che ci sono forti ipotesi, cioè almeno gli ascoltatori stanno puntando molto su queste ipotesi qua. Te la faccio sentire.
21: Secondo me Giovanni va a Radio Romanista.
5: Ma già fatto.
7: Già dato, no?
5: Già dato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. C'è da

0: Do I do now?
1: Morning show replay on Radio Globo.
2: Alcune categorie di lavoratori evidentemente sono agli occhi di qualcuno molto affascinanti. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Quanto m'attizza il vigile del fuoco.
4: Te credo.
3: È una delle categorie che attizza di più tutte le donne. Ho detto,
4: allora,
3: ma non è vero.
4: Che storicamente sono proprio il sogno erotico di quasi tutte le donne, perché hanno la divisa, quindi non li vedi con le ciabatte, quindi sono tutti uguali, belli. Perché la divisa.
5: Ma c'è questi in casa, stanno guardando la e stanno con gli anfibi.
4: Ma la divisa serve a quello.
2: Portantino porta la divisa, non è che
5: oppure cioè, il poliziotto, il carabiniere.
4: Esatto, è il fascino della divisa.
6: Lei abbraccia tutti,
4: però
6: infatti, tutti non lascia fuori nessuno.
4: I vigili del fuoco in particolare, donne, smentitemi.
2: Uomini. Sei subito smentita da Federica Dalla Valle che dice: sì, i vigili del fuoco posso accettarli, ma quelli americani, solo quelli americani.
6: Ma
2: quelli
6: perché sta discriminazione?
2: Dicela tu, motivala tu, io non la so.
4: Secondo
2: lei sono solo quelli americani, perché hanno quel cappellone che gli fa le grosse.
6: Ah, per il cappellone!
4: Sentiamo.
7: No, mi sono ricreduta, perché poi con Sidoti qua fuori stavamo parlando, dice che c'è stato un ricambio generazionale e adesso sono dei frigni quelli italiani. Ho verificato, è vero, ma io ci metto un'altra categoria dentro.
4: Quale?
7: I portieri di calcio.
2: Perché il portiere di calcio?
7: No, i portieri di calcio, ragazzi, cioè.
4: Perché?
6: Per i guanti.
4: No, perché sono grossi.
7: Per me sono i più fregni tra i calciatori, sono i più fregni, cioè, non so.
5: Buffon, mi piace Buffon.
6: Vabbè, ma a parte i guanti.
7: Ballotta.
5: Ballotta.
7: Piaceva, che so, Alison Consell, questi qua.
2: Possiamo dire il fascino della divisa, oppure delle categorie. Quali sono le categorie che effettivamente le donne apprezzano di più? Ecco, secondo Flaminio ci sono i vigili del fuoco.
5: Ma in ambito militare sicuramente.
2: Vabbè.
5: Anche se la polizia non è militare, ma comunque in
2: ordinamento.
5: Però, Gio,
2: non voglio solo l'ambito. Per esempio, l'immaginario. Vi ricordate la pubblicità degli anni 80 o 90? Non ricordo, della Coca-Cola, se non sbaglio. Di quella... Brava, c'era l'operaio, no? C'era l'operaio con la salopetta.
4: Ma dito di sudore.
5: Sapete che vi dico, forse se passiamo un attimo al sesso femminile, le operatrici dell'AMA. A me le operatrici dell'AMA sono molto, sono molto curate, io le vedo proprio molto curate nei capelli, nel loro aspetto.
6: Secondo me le sta più a per culo.
5: No, è vero, sono anni che lo dico.
2: È una cosa che posso testimoniare anch'io, quelle scarpe antinfortunistiche sono una cosa meravigliosa.
6: Poi ti lamenti delle ballerine. Ma scusa, allora estendiamo la cosa anche agli uomini? Cioè categorie uomini, categorie donne?
4: Sì,
2: va bene, dai. Allora,
5: le infermiere, dai, su.
2: No, va bene.
5: È banale, quindi.
2: Beh, l'infermiera comunque, voglio dire, ha il suo perché.
5: Con la sua calzetta bianca, tutte le
2: che calzetta bianca? Non ha mai visto. Io non ho mai visto un'infermiera. Tranne nei film di Pierino, io non ho mai visto una.
5: Con le calze bianche.
6: Quando su Amazon compri il vestitino da infermiera per la tua ragazza e fare il giochino, cioè, ma che ha a che fare con le infermiere che vedi in giro negli ospedali?
4: Nulla.
5: Ma perché quelle che si vestono la suora? Anche lì che
4: te stavo proprio per dire, non mi tira fuori la suora per cortesia.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ora che si chiude il Morning Show Replay, voglio proprio vedere chi ha il coraggio di voi. Chi sarà il primo alla Globo WhatsApp? Perché l'apriamo ora al 393 777 7172. La vostra voce tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: buongiorno, io voglio essere primo, io buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: E c'è riuscito, è stato il primo di oggi. Buongiorno.
2: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E si riparte un'altra ora insieme a Federica Della Valle, stavolta con Giovanni Lucifora, la penultima. C'è anche Gabriele Fidati, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Giovanni, buongiorno Federica. Io già mi sono rotto il c***o, lavoriamo come devo fare.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Ma questo è il famoso pensa chi te sente. Sapessi noi, caro mio, che siamo al penultimo giorno, almeno in diretta, almeno per me. Poi tu, Giova, buongiorno intanto.
1: Buongiorno Fede, buongiorno figlio.
2: Buongiorno, buongiorno al figlio Occio che è di là.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: padre e madre, buongiorno.
2: Oggi penultimo giorno, sì. E per me non è il penultimo giorno. In diretta sì, sì. Io andrò via dalla radio il 7,
1: ecco,
2: per le ferie. Ah, pure tu?
1: Me la faccio.
2: Sai, ah no, credevo domani.
1: Stavo lavorando a quel progetto.
2: A quel progetto, bello, bello lavorare il progetto. Che è il male del secolo quando ci sono quelle aziende che stanno per nascere. Oddio, come si chiamano le aziende, le start-up?
1: Le start-up. Ma
2: adesso certo, ti parlano in, sai, ho un progetto di una start-up.
1: O Brandes Last.
2: Sì, e diventano progetti per secoli.
1: Sì, no,
2: cioè questo... tu vai a parlare con loro dopo 5 anni, magari stai collaborando con loro. Mi è capitato di lavorare in una vecchia radio con Roberto Marchetti. Si parlava in ogni riunione dopo anni di progetto. No, perché questo è un progetto. Hai rotto il cazzo quel progetto. No, cioè, quando è che diventa una realtà sta roba?
1: Per quello che mi riguarda è già realtà.
2: No, io stavo parlando del discorso progetto.
1: Progetto.
2: Va bene, godiamoci questi ultimi 2 giorni almeno con Giovanni Lucifora.
1: Che cosa? Stai calma, che c'è?
3: Comunque non è da sottovalutare questa cosa. Mezzica, 12 anni,
2: Mezzica.
3: 11 anni.
2: Sicilia
3: siciliana.
2: Mezzica.
3: Devo buttare ogni tanto un termine siciliano, sennò sono troppo pulito, quindi
1: è
3: pure bello. Comunque dopo 11 anni non è da sottovalutare. È il penultimo giorno. Domani che accadrà?
1: Domani accadrà che sarà l'ultimo giorno.
2: Domani è l'ultimo. Da settembre cosa accadrà?
3: Fine dell'essere romantici.
1: No, va detto. Non da settembre, cara.
2: Allora,
1: spoilero?
2: Da prima? Da molto
1: spoiler.
2: Prima? No, non spoilerare.
3: Spoiler nel 6-7.
1: Dico solamente questo perché poi non spoilero nulla.
2: Lo virgolettiamo, non c'è prendi che facciamo un comunicato stampa.
1: Certo. Una settimana prima di settembre accadrà qualcosa.
2: Addirittura, cioè mi parti così presto. Ma scusa, ma godi di vacanze prima.
1: Non è un fatto che mi riguarda, cioè mi riguarda direttamente sì, perché il progetto sto portando avanti, ma riguarda un qualcosa che è accaduto.
2: Mamma, tu.
1: Già accaduto.
2: Parla sempre di te, mi raccomando. Parla sempre, non pensare a me, non ti preoccupare,
1: non pensare
2: a me.
1: Io non voglio parlare di me, sei tu molto più brava a parlare di te. Sei la conduttrice, quindi.
2: Allora, Giova.
1: Che cosa farai tu quest'estate? Dove vai?
2: Sto a casa perché non ho soldi. Sì.
1: No, perché sai, a Roma, come si dice, io sono convinto che sia Roma, agosto è bellissimo. Presumo anche Monterotondo sarà bellissimo ad agosto.
2: Beh, preferisco partire.
1: Ma venire a Roma?
2: No, partire nel senso a me piace il mare, piacerebbe.
1: E quindi dove andrei al mare?
2: Non ci vado, Giova, mi hai fatto già.
1: Tu il prossimo anno, nella tua vita, no? Questo lavoro, come
2: ma
1: l'hai
2: perché
1: fatto?
2: Devi parlare di me? Scusa, Giova, sono i 2 ultimi giorni con te. Senti, allora di me posso dire una cosa in relazione a te.
1: Prego.
2: E questa cosa mi affligge. Cioè mi affligge tanto perché credo che tu sei stato per un sacco di anni quella persona che mi dava la forza per venire qua.
1: Esagerare.
2: Sì, perché cioè è una coppia questa, cioè è una coppia che si sfalda e quindi
1: si sfalda.
2: Sarà difficile capire se da settembre sarò in grado anche di fare questo.
1: Questo non ho dubbi, non dire stupidaggini. Rimaniamo sempre una coppia, anche a distanza, se due persone si amano.
2: Sì,
1: non c'è distanza.
2: Ma non c'è la radio, Giova, cioè non c'è quel legame che ci ha fatto conoscere, non c'è.
1: Tanto già so che tu mi tradirai subito.
2: Ma no.
1: Già so con chi quindi.
2: Dopo 2 giorni, capito?
1: Già so con chi.
3: Continuerete a stare insieme per amore dei vostri figli.
1: Adesso, quando noi dovremo dividere le cose, tu con chi andrai a vivere?
3: Capito?
1: Ora mamma con papà.
3: Il dilemma cade su di me e quindi tu ti traumi.
1: Esatto.
3: Sarò così.
2: Mi sfogherò con lui.
3: Mi drogherò.
2: Io, e poi parlerò con Sidoti chiamandolo perché tuo padre.
1: Esatto,
2: tuo padre
3: sarà una stagione intera così.
1: Diceva, quando torna a casa tuo padre? Adesso invece
2: almeno nella prossima stagione potrò dire quando c'era lui.
1: Vabbè, adesso lo potrò dire.
2: Non te grattare, Giovanni.
1: Ancora comunque.
4: Buongiorno belli, grazie Lucifora per tutto, tutti sti anni passati insieme nella radio, ci ha tenuto una cifra di compagnia e ci ha dato sempre belle notizie, belle vabbè, non beh, tutte non però, grazie di tutto Lucifora.
2: Ma allora non va via dalla radio.
1: No, non vado via dalla radio, utilizzo questo piccolo spazio che abbiamo dai 10 anni io e te, un minuto, magari domani un minuto, domani, un minuto e mezzo, sì, solamente per ringraziare non te, non figlio, non... gli ascoltatori.
2: Beh sì, oggi gli ascoltatori. Oh,
1: no, ma lo dico seriamente, ci sto pensando da giorni e ovviamente un minuto perché di più poi non frega niente a nessuno.
2: Certo,
1: volevo
2: certo.
1: solamente ringraziarvi di cuore.
2: Bene.
5: Qui prende! Anche qui prende! C'è la temperatura, bastardo!
2: La temperatura, sì, è vero, siamo arrivati al momento del meteo.
1: Che mi dà calore eccessivo, ragazzi, vedo 37, 38, 39 per i prossimi giorni, ma no 2-3, proprio tanti, tanti giorni. Intanto oggi è soleggiamento, caldo, durante la giornata la temperatura massima, sai quanto sarà? Butta là.
2: 39? Sì, ci ho preso.
1: 39. 39 gradi, alle 15 sarà la massima. Ieri ho trovato la macchina a 41, mentre la minima in questi minuti di 24 gradi. Poi adesso ci chiamerete allo 06 89 28 996 o al 393 tette 1 tette 3.
2: Sì, non era proprio così.
1: Non era così.
2: No, però.
1: Seno. E ci dite nella vostra zona che caldo sta facendo, qual è la temperatura. Se non ci volete chiamare.
2: Anche chi se ne frega.
1: Esatto.
4: Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sarà una bella giornata di sole e di caldo. E vabbè, che devo fare il tempo suo.
0: The most fabulous radio show of the world. Yeah, yeah, yeah. The Morning
2: Radio Globo.
0: Wow.
2: Sono le migliori.
1: Ciao.

0: nessuna, ma dico nessuna sigla di quelle che noi ascoltiamo, che ci portiamo da anni dietro, tipo questa che è del 2018.
1: Ma c'è il nome mio, quindi.
0: No, in questo caso no.
1: Ah no, non c'era in questo.
0: No, in questo caso no, però ce ne sono molte specifiche, con, anche col tuo nome, quelle sicuramente non le utilizzerò, forza, certo. Ma non utilizzerò neanche le altre. Le sigle che utilizzerò nella prima ora del Morning Show di Radio Globo saranno fatte con la base a bocca da Gabriele Sidoti,
1: sì.
0: E io sopra che ci parlo, ci faccio sulle vene,
1: okay. Io farei una prova adesso, però.
0: Ah, figlio... sì, vuoi fare una prova? Sì.
2: Allora, ditemi.
0: Fai una base.
1: Figlio deve fare
0: fai una base per i back, per i back del prossimo anno. Sì, e io ci parlo sopra.
2: Ok, faccio tipo beatbox.
0: Vai.
2: 3, 2, 1.
0: Radio Globo, Radio Globo, radio migliore, c'è un programma migliore.
3: È lui che fa la base, sotto dei fazzi.
0: E da io devo fare.
3: È lui che fa la base.
1: Comunque posso dire una cosa. Erano meglio quelle di prima. Adesso non perché ci stavo io, però.
0: Ma sì, va un po' meglio.
4: Ma Federico, buongiorno. Ma poi ce lo fai sapere tu il giorno e il luogo delle esequie. Ci mancherà Giovanni, ci mancherà tanto.
0: Non vi dico quello che sta facendo in questo momento.
5: Buongiorno a tutti, Globi. Ma l'abbiamo già detto che lavorare fa schifo.
6: Lavorare fa schifo. Schifo.
0: Non l'avevamo detto, però.
1: No, però l'abbiamo pensato.
0: Sì. Tra l'altro hanno vinto un premio ultimamente,
1: sì,
0: i Capabro.
1: I Capabro, grandissimi, hanno vinto un premio. Beh, sono una bellissima band che ha fatto da apripista al concerto poi di Vasco.
0: Sì, quindi... sì. Li hai conosciuti là e li hai portati.
1: Sì, li ho portati qua e spero poi anche di conoscerli di persona, perché sono un progetto veramente, veramente interessante.
0: Va bene, signori, oggi ce la prendiamo con calma, facciamo tutto lentamente, anche le notizie tra poco con Giovanni Lucifora, perché chiaramente anche oggi diamo spazio a quella che è la musica, parte integrante di questa radio, un po' come tutte le radio, ma questa ha le migliori. Questa va.

0: Federico, mo che Giovanni se va dal programma, una bottarella gliela potresti pure dare, come saluto. E poi si doti, se lasciano loro due, tu ti cominci a drogare, te cominci, dopo l'altra sera.
1: Cominci, certo. non so mica se deve cominciare. Ciao Lucia.
2: Vabbè, no. Mi comincio, dai.
1: Comincio, mo. Vabbè, una bottarella, Giova, una bottarella.
3: Ma che è una bottarella? Perché una sola.
1: Mica la prima.
4: The morning show.
1: Tanti saluti da Nanno Gigi. Radio Colombo.
5: Buongiorno, un saluto a tutti, qui 4 gradi, sono a fianco allo yogurt nel frigorifero.
1: Ah, bene, cioè lì si sta bene, 4 gradi certo,
6: Ma Giovanni, io ti auguro il meglio, in bocca al lupo per tutto, però non si può fare, tu ci lasci da sola la mattina con quei esaurita di Federica, andrà a finire male.
1: Ah, ti sembra esaurita?
3: Sì.
1: Ah, sì. Che te ridi poi, ma mi devi assecondare,
3: Sì, ma non è neanche colpa tua,
1: No, beh, certo.
3: Ovviamente.
1: Questo no.
3: Vabbè, purtroppo è così.
1: Due notizie le vogliamo dare oggi.
3: No, però le diamo.
1: Oggi due, dai.
3: È vero, domani
1: proprio ultimo giorno, gavettoni, tutto.
3: Non vengo manco.
1: No, non t'azzardare.
3: Allora, paura a Roma per l'esplosione di un ordigno artigianale davanti all'ingresso di un edificio residenziale. Il boato ha danneggiato il portone e alcune auto in sosta, non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati acquisiti filmati delle telecamere di sorveglianza. Gli investigatori stanno adesso ricostruendo la dinamica per accertare natura e movente dell'esplosione. Ovviamente le indagini sono ancora in corso, quindi bisogna capire quello che è accaduto nella zona romanina se via Vincenzo Manzini. Allora, domani fa caldo, è la giornata più calda, comunque fa caldo anche oggi, ma domani i rider di Roma incroceranno le braccia per protestare contro le consegne durante l'ondata di caldo. La mobilitazione chiede maggiori tutele, la sospensione del lavoro nelle ore più calde e migliori condizioni di sicurezza. Lo stop interesserà le principali piattaforme di food delivery. L'iniziativa punta a sensibilizzare aziende e istituzioni sui rischi legati alle temperature estreme. Possibili ritardi nelle consegne in tutta la capitale. Ovviamente food delivery, se non sbaglio, sono quelli che consegnano il cibo, no?
1: Certo.
3: Quindi domani organizzatevi per il pranzo.
1: Domani niente.
3: Uno magari va a lavorare e dice: ma mi ordino una cosa. Domani è sciopero.
1: Devi da spadellare.
3: Devi da comprare prima che arrivi al lavoro.
1: Certo.
3: Quindi, e noi ovviamente grande solidarietà agli amici rider.
1: Bene. O al massimo venite da me a degustare un po' di latte macia.
3: Da te dove?
1: Latte macia, ho comprato il latte macia ieri. Si chiama latte, è un latte che adesso sta andando molto in voga.
2: Buonissimo. Il macia è buonissimo.
3: Ma quale animale?
1: Va a vedere la storia di Instagram che ho messo io.
2: No, il macia è un tipo di tè. È una polverina che puoi mettere sia nel latte che nell'acqua.
1: Il macia è il tipo di tè. Il latte vegetale macia.
2: Insieme?
1: No, nemmeno. È un'altra roba proprio.
2: Scusami, ok.
1: Non c'entra nulla perché è fatto con cocco e con soia. Allora, ho visto un sacco di reel, no? Sai i food influencer come fanno? I food influencer, fermi tutti, questo lo dovete provare. Fermi tutti, questo lo dovete provare per forza. Sai, dopo che vedi 40 video dici: vabbè, ma lo compro anch'io. Ragazzi, ha scureggia dei cani.
3: E che schifo!
1: Non sto scherzando.
3: Ma che ne sai dite che sa scureggia dei cani?
1: Non l'ho mai assaggiata.
3: I cani.
1: Non l'ho mai assaggiata. Però credimi.
3: E là perché piace questo latte di macia?
1: Non lo so, vomitevole, è una roba che non si può. Io non lo so, magari c'è qualcuno che apprezza. Comunque 0689289996. Torniamo tra poco con le notizie.
3: Assolutamente yes.
1: Grazie. The Morning Show.

0: Ancora lui.
1: Buongiorno.
2: No.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Ragazzi, per me non ha senso il morning show senza voi due. Per me siete come Raimondo Vianello e Sandra Mondain. Cioè, l'uno non può esistere senza l'altra. Giovanni, rimani, ti prego.
12: Bello però, eh?
13: Bello. Però noi rimaniamo, Sandra e Raimondo.
12: Sì, no, rimaniamo, però loro non lo sentono. Se siamo in due programmi diversi, in due cose diverse, in due progetti diversi.
13: Perché non facciamo una cosa parallela sui social io e te?
12: Ah sì, mi piace come idea. Sì.
13: Il messaggio della giornata.
12: Quanto ci danno?
13: Tante botte.
12: No, io solo per soldi faccio cose.
13: Ah, ormai manco si vede proprio.
12: Beh sì.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 9.

0: This is The Morning Show on Radio Globo.
1: Luci poi, di tanto una brava persona. Dacci due, mi sono scordato.
2: Vabbè, 6:24, buongiorno, la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
3: Por favore.
4: No, vabbè, la nuova hit proprio.
0: This is The Morning Show on Radio Globo.
1: Luci poi, di tanto una brava persona. Dacci due, mi sono scordato.
2: Vabbè, 6:24, buongiorno.

0: forze dell'ordine hanno sequestrato una vasta coltivazione di papaveri da oppio. 4 persone sono finite in carcere per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. L'intervento ha consentito di bloccare una produzione destinata al mercato illegale, ma adesso le indagini proseguono per individuare eventuali complici, ma anche e soprattutto per ricostruire la rete di distribuzione. L'operazione è coordinata dall'autorità giudiziaria.
1: Non cambia la canzone allora.
0: Qual è?
1: Lo sai che i papaveri
0: sono sequestrati. Allora, andate a far bagno, andate. 8 i campionamenti che hanno evidenziato criticità lungo il litorale laziale durante i controlli di Lega Ambiente, Coletta Verde, sulla qualità delle acque. Allora, di questi, 4 hanno ricevuto il giudizio fortemente inquinato e altri 4 quello di inquinato. Tra i siti critici, la foce del Fosso Zambra a Marina di Cerveteri e la foce del fiume Arrone, nel comune di Fiumicino. Fortemente inquinato il campione raccolto alla foce del rio Vaccina nel territorio di Ladispoli. I monitoraggi proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriore analisi. Sai dove?
1: Su
0: Fiumicino.
1: Esistono anche
0: luoghi che non siano così. Okay. Perché guardavi, figlio?
1: No, perché mi fa dei gesti.
2: Era un falso allarme. Continuate il vostro.
1: Era un gesto tecnico.
0: Cioè, questo è un gesto tecnico.
2: Non era proprio così, Giovanni.
0: Non era quello.
1: Le due mani che indicano
0: esatto, il pacco. Esatto, ha imbuto. Allora, quindi andate, però andate anche a non farvi il bagno, perché a Roma ha riaperto, sai cosa? Tiberis.
1: Sì.
0: Lo spazio sul Tevere dedicato allo sport, al relax e agli eventi culturali. L'area offre zone attrezzate per attività all'aperto, spazi per famiglia e un calendario di appuntamenti estivi. Previsti eventi, spettacoli e attività sportive per tutta l'estate, l'accesso è aperto a cittadini e a turisti. L'area è di circa 2 ettari, già la conosciamo un po', all'altezza di Ponte Marconi, si aggiunge ai 5 parchi fluviali realizzati con i fondi giubilari: Ponte Milvio, Foro Italico, Prati dell'Acqua Acetosa, Lungo Tevere delle Navi e Ostia Antica, e poi ovviamente quelli di Marconi e della Magliana. Mi scuso ancora per aver pronunciato la parola cultura.
1: Dai, giovane, no, non dire così, guarda che pieno là fuori,
0: Di parole?
1: No, di gente piena di cultura.
0: Sì.
1: Là fuori. Scherzi.
3: Buongiorno, buongiorno Radio Globo.
1: Buongiorno.
3: Comunque i rider dovrebbero capire che purtroppo è un tipo di lavoro che uno ordina all'ora di pranzo e sono le giornate calde. Se loro non vanno a lavorare a quell'ora cambiassero lavoro, perché ma quando li voglio chiamare? È pomeriggio, perché fa più fresco, allora pranzava alle 4 e 5.
4: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
5: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show
4: Radio Globo.
0: No, io poi veramente non voglio difendere nessuna categoria, ci mancherebbe altro, però fino a qualche anno fa chiederei alla nostra amica, che magari se ci chiamo così ne parliamo un attimo, come io lo compravo il cibo quando non c'erano i rider.
1: Sì, infatti, alzavi, un servizio.
0: Ti alzavi dalla sedia e andavi al bar, al supermercato, al ristorante, eccetera.
1: Vabbè, però con sto stesso ragionamento, allora dobbiamo dire: ah, andiamo tutti a caccia e ci prendiamo gli animali da soli. Cioè, ci stanno i supermercati adesso. C'è un'evoluzione anche,
0: esatto,
1: in questo.
0: Però c'è anche un'evoluzione, una mediazione, perché i rider non lavorano solo all'ora di pranzo, lavorano anche la sera. Io chiamo spesso i rider per la pizza.
1: Fate il digiuno intermittente, cioè non mangiate a pranzo. E
0: soprattutto io questo fatto di non comprendere il malessere del prossimo, io questo non lo capirò mai.
1: A me non torna solo una cosa in questo dei rider, è che il rider io non lo ritengo un lavoro principale, lo ritengo come un arrotondamento. Ah, c'è gente che fa solo il rider?
0: Io incontro gente anche che mi porta...
1: Che fa solo il rider nella vita?
0: Sì,
1: a parte i bangladini?
0: No, io parlo anche di gente sui 60 anni che fanno questo lavoro.
1: Ma è un arrotondamento della pensione.
0: No, è gente che non si è più trovata all'improvviso il lavoro, non li prendono più da nessuna parte e fanno questo. Quindi
1: farei molto
0: rispetto per quella tipologia di occupazione.
1: No, non ci avevo pensato, effettivamente sì, potrebbe essere. Però si sa che ha degli orari un po' particolari, un po' quello che dice la signora è vero. Cioè,
0: ragazzi, però dobbiamo pure venirci incontro come esseri umani. Se come esseri umani non ci veniamo incontro, che campiamo a fare?
1: Ma sono d'accordo, Giova, però ci sono dei lavori che purtroppo vanno fatti in certi momenti. Il bagnino lo può fare solamente quando sta lì al mare.

0: grazie.
1: Sotto al sole pure lui.
0: Ma certo,
1: cioè,
0: stai al mare, stai in costume, eccetera. All'ago lo fa asfalto, facciamo lavorare alle 2 quando c'è meno gente in giro. Ma dai, ragazzi.
1: No, infatti,
0: cerchiamo di venirci incontro come spirito. No,
1: no, no, certo, certo. Però già anche i cantieri comunque lavorano di giorno, di mattina, no, e comunque fa un caldo del Dio.
0: No, cioè, perché anche loro c'è l'ordinanza che dall'una alle 4, adesso ricordo bene l'ordinanza, non possono lavorare quando fa caldo, è l'ordinanza del comune di Roma.
1: C'è qualcuno che lavora nei cantieri che effettivamente lavora in un cantiere dove gli hanno imposto di fermarsi dall'una alle 4? Secondo me no.
0: Ma è pieno, come no?
1: Sì.
0: Ma hanno fatto,
1: cioè, l'hanno rispettata i cantierologi.
0: Adesso io non è che vado ai cantieri a controllare,
1: no,
0: però
1: no, cioè,
0: so che devono rispettarlo, perché poi sono i controlli e poi sono problemi, eh.
2: Irfibia. Ciao Fibia. Fibia.
1: Nonna, che voce, ragazzi.
0: Magari potrebbe tornare Irfibia, eh? Potrebbe essere quello il progetto.
1: Ah,
0: eh?
1: Può darsi, sì, sì. Meni a tutti qua dentro appena arrivi.
3: Ieri mi sono mangiato 1,5 chili di carne. L'ultima bistecca abbiamo messa sulla griglia, che era a mezzanotte meno 10.
1: Mamma mia.
3: Adesso sono le 6:20. Fatevi due calcoli. Praticamente stamattina mi sono svegliato con una panza che muggiva. E sono andato al lavoro. Lavorare fa proprio schifo.
1: Si sente da come parli che ancora non hai digerito.
0: E secondo me l'ha accompagnato pure con un ottimo vinello rosso.
1: Sì, oddio, che fame.
4: Il fallimento della società è proprio quando una categoria lavorativa ne offende o non ne comprende le esigenze di un'altra.
1: Sì, potrebbe essere un ragionamento logico.
0: Una riflessione giustissima.
1: Sì.
3: Ma non è non comprendere il malessere del prossimo, Giovanni. È come se te lamenti che non ti piace fare pizza e ti metti a fare pizzaiolo, cioè, capisci?
0: Beh, no, aspetta, attenzione, qui si sta parlando di un paio d'ore che sono quelle più calde, dove si possono fermare per due mesi, per un mese. E il pizzaiolo o il pizzettaro, non so come si dice, non è che non fa più le pizze, magari non le fai in un certo orario, ma ti piace fare quel lavoro, lo fai, e con un po' di comprensione tra l'una e le quattro, quando fa 41 gradi, te fermi, niente di più.
1: Sì, sì, non lo so, però è un po' difficile.
0: E se si sentono cercare... male, eh? Ragazzi, no, se non comprendiamo questo è difficile.
1: No, no, perché chiaramente stiamo parlando di quelli in bicicletta, perché quello che consegna in macchina, cioè,
0: no, non credo che ci sia
1: alla fine.
0: No, no, certo, certo.
1: Antonio, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ciao, ciao.
5: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao.
5: E niente, praticamente il fatto quello del blocco dall'una alle 4.
0: Sì, sì, dei rider.
5: No, anche no, per chi sta sui cantieri.
0: Ah, sì, sì,
1: cantieri, vai cantieri, vai.
0: Vai, sì.
5: C'è sta, ma poi dopo devi recuperare dai 4 in poi, perché non è che finisce la giornata a luna e te ne vai.
1: No, no, certo.
0: Beh, certo. No, no, quella è la pausa.
5: Attacchi di mattina, se stacchi a luna, poi ti fermi a luna e ti riattacchi alle 4, perciò la giornata è infinita.
1: E quindi a che ora finisci? Cioè, a che ora torni a casa?
5: Vabbè, normale, quando sono alle 4... 4:30 stacco dal magazzino e poi vado a casa.
0: Ah, tu lavori in magazzino, non in un cantiere?
5: No, no, lavoro in cantiere per strada, su strada.
0: Ah, dove sei in questo periodo? Dove stai a lavorare?
5: È verso l'euro, quelle parti là.
0: Sì.
1: Però scusa, non ho capito il ragionamento. Tu hai detto, comunque noi ci fermiamo dall'una alle 4.
5: No, no.
1: Ah,
5: no,
1: non no, vi se fermate.
5: Se te fermi, devi recuperare dalle 4 in poi.
0: Ma c'è un'ordinanza del comune di Roma che dice nelle giornate più calde, adesso non ricordo se è dall'una alle 4. Alle 4 vi dovete, e secondo me giustamente, fermare, perché rischiate veramente anche
5: mai
0: la
5: fermati
0: salute.
5: Nessuno.
0: Ma però perché non vi fermate voi? Ma in realtà vi dovreste fermare.
5: Sì, e poi però dopo che fai? Dall'una alle 4 quante sono? Sono 3-2 ore? E poi che fai? Dalle 4 devi fare dalle 4 alle 6.
1: Quindi è un libero arbitrio, cioè nel senso che infatti puoi scegliere di fermarti.
5: Non lo so. Questa
1: quindi neanche l'avete discussa voi?
5: No.
1: Ecco. Andiamo da Monia, va. Monia?
6: Sì?
1: Sì?
0: Ma come si?
1: Sta al citofono. Sali, va, secondo piano.
0: Secondo piano. Terza porta dopo l'ascensore.
1: Sonia, vai.
6: Monia da Latina, Marchetti.
1: Monia, Marchetti. Sì, no, no, allora, vai, sono Roberto Marchetti, vai. Vai.
0: Con chi sei? Monia.
1: Sì, ta Roberta. Come, scusa?
6: Altro per rider che vanno con la bicicletta. Io lavoro sotto il sole a piedi, consegno volantini pubblicitari.
1: Ah, okay.
6: Anche noi ci dovremmo fermare, però è come il discorso che diceva prima.
1: Se prima o poi fermi, devi recuperare.
0: Vedi, Marchetti infatti vi sta dando ragione.
1: Sì.
6: Soprattutto alle 5, alle 6 del pomeriggio fa ancora più caldo, ancora più umidità.
0: Sì, più caldo no, magari sono quei gradi,
1: è
0: due, tre.
1: È un po' più
0: che...
1: debole,
0: sì,
1: il sole però.
0: Non lo senti, però non potrà far più caldo.
6: Sì. È debole il sole, ma l'aria è bollente.
1: L'aria è bollente, sì, lo stesso, sì.
0: Che poi non è tanto il caldo.
1: No, scherzi, Roberta?
0: Roberta. Vabbè,
1: grazie.
0: Grazie da Tutto Bloccato.
1: Grazie mille. State ascoltando Tutto Bloccato, sono le 6:34. Buongiorno, e questa è Radio Globo. Ciao da Roberto.

0: forno, quando entro ci stanno 24 forni accesi, mica uno, 24. Ogni tanto qualcuno che sforna il pane sviene.
1: Ma scusa, come fa a lavorare dentro al forno?
2: Dentro non puoi.
1: Ti cremi, signore, ti cremi, stai scherzando.
3: Siccome tutto bloccato, ma ho cambiato. Oddio.
1: Sì. Buongiorno. Allora. Sono le 18.37, buongiorno dalla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, di là. Ileana Caselli c'è? C'è Ileana Caselli? Di là. Ehi, Ileana!
4: Sì?
1: Sì!
4: Buongiorno!

0: possono fare come i cantieri sull'autostrada, iniziare e poi nascene e magari in altro anno ricominciarci a lavorare.
1: Ma che è? Si lavori a casa mia, che li faccio quando ho tempo? Non funziona così, dai, su.
2: Volevo dire una cosa a Giovanni riguardo i rider. Secondo me non è una cosa da venirsi incontro, è che ci sono dei lavori che vanno effettuati in certi tipi di orari, in certi tipi di situazioni.
1: Sta detta. Sì, c'aveva con te, io non dico niente.
3: Sì, ho capito, ma ho capito, il rider quindi deve lavorare solo dall'ora ai tre. Vabbè,
1: no, nel senso,
3: cioè, non comprendere che magari c'è gente che si è sentita male e non ce ne frega niente, va bene, ok.
1: Ma
3: cioè,
1: no,
3: ognuno ha il suo punto di vista, per carità.
1: Allora, forse magari prendere delle
3: tipi di lavori.
1: Per prendere delle precauzioni in più, sono d'accordo. Cioè, magari far delle tratte più brevi, quello che ti parte, magari quelli che hanno la macchina un po' più lunghe. Ma poi le tratte dei rider non è che sono 20 km, stiamo parlando di robe da un chilometro, due chilometri, cioè io è un lavoro che ho fatto, l'ho fatto di sera, sì, Monterotondo, però magari Monterotondo consegni per tutti i paesi.
3: Io ho visto per esempio una delle ultime consegne era da Torrevecchia a casa mia, insomma non è proprio un chilometro, insomma hanno chiedo ogni tanto quanto è il raggio di consegna di un locale.
1: Sono 2 chilometri da Torrevecchia a casa tua, dai Gio, ma che c'ho?
3: No, sono 4 chilometri in bicicletta andare e 4 a tornare. Insomma, poi, e per questo io dico comprendere, allora, anche altre cose. Poi dopo tutto si può fare, c'è chi lo vuol fare, lo può fare, poi però c'è gente che sta male.
1: No, sono d'accordo, però boh, non lo so, non so come posizionarmi, perché sono d'accordo sul fatto che, ecco, mazza sta base, mi sta.
3: Sì, rompe un po' i
1: Mamma lui, mia!
3: Oddio, pure questa, ragazzi. Però un po' d'ansia.
1: Allora, stavo dicendo, non so come schierarmi, perché effettivamente sì, ci sono. Quello è un lavoro che va fatto in quell'orario là, perché
3: ma non solo in quell'orario là,
1: cioè se l'economia deve, ma no, ti sto dicendo non solo in quell'orario là, certo che c'è pure la cena, ma ci sono gente che sta in ufficio a quell'ora e ordina,
3: ma si tratta di un mese,
1: sì,
3: cioè, non è che, cioè, voglio dire, adesso finisce agosto già, che speriamo, vabbè, poi adesso siamo in un periodo eccezionale, però di solito magari quel mese e mezzo, luglio agosto, metà luglio agosto, poi c'è sempre 10 mesi dove lavorano in qualsiasi orario.
1: Torniamo tra poco, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
4: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 Radio Globo.
5: Ma dipende dal cantiere. Io in azienda mi arriva l'email che dalle 11 fino a 8 ore c'è sta l'allarme del bollino rosso e non possiamo uscire perché andiamo contro la sicurezza. E quindi se si fa male sono pure cavoli nostri.
4: Radio Globo Meteo.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì bollente nel Lazio, così come in gran parte dell'Italia, per il momento soprattutto al centro-nord. Nel Lazio arriveremo a toccare punte anche di 36-37 gradi nel pomeriggio, ma con valori questi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Nel weekend addirittura punte di 40 gradi. Per sapere nel dettaglio che valori si registrano da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, become Big.
14: Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
15: The Morning Show on Radio Globo.
1: Buongiorno, buona colazione, sono le 6.43, giovedì 30 luglio. Buongiorno, la prima ora del Morning Show di Radio Globo, della Valle Lucifara. Ultimi due giorni, anzi, ormai possiamo dire che manca meno di un giorno, cioè manca meno di due giorni.
3: Beh, a questo punto sì, mancano 23 ore.
1: Abbiamo finito, mancano qualche minuto qua e ci salutiamo per oggi, quindi ormai finita così. Stavamo parlando di Rider, tanto per chiudere un altro messaggino e poi si fa su un rullo. Rullino. Su un rullo giornalistico.
16: Scusate, ma che c'è il contratto con i Rider che sono obbligati a farlo? Se non lo fanno, la gente quando ordina dice no, il servizio è sospeso. E qualcuno li obbliga a portarlo per forza e mettere il coltello alla gola.
1: Ma effettivamente poi non hanno neanche un contratto, cioè il Rider non ha un contratto, sì. Cioè, non è una roba che tu fai, vabbè, dai, vengo stasera.
3: Ma no, sì. c'è l'assicurazione. Ma sì, scherziamo.
17: Sì, però dipende i quali. Cioè, se parliamo delle grosse catene, quelli che conosciamo, che vediamo in giro e tutto quanto, hanno una specie di roba chiamata, mettiamola così, loro si attivano tramite un'app.
1: Ah, quel rider lì ha un contratto.
17: No, hanno un tipo di...
3: Allora, ragazzi, qualsiasi lavoro presuppone un contratto, esatto, qualunque esso sia.
17: Certo. Quindi... Solo che la differenza è che magari noi abbiamo, poi... che ne so, delle ore al giorno, loro se sì. quel giorno non vogliono, possono non farlo.
1: Ah, certo.
18: Anche io faccio il corriere e prima tutti ci dicevano, questo è il lavoro che hai scelto, devi farmi le consegne, devi lavorare, ora è pranzo, non ti devi fermare. Adesso le cose sono migliorate, facciamo meno consegne in generale, non tutti, però comunque sta migliorando sempre di anno in anno e piano piano il lavoro sta diventando più fattibile. Così dovrà svolgersi per i rider.
1: Allora, abbiamo chiuso il discorso rider. Sono io stavolta che chiamo il saluto alla comunità rumena.
3: Certo.
1: E lo chiedo a te, ovviamente.
3: Mi fa ovviamente molto piacere salutare tutta la comunità rumena in Italia, nello specifico, insomma, la grande e vasta comunità romana che sta a Roma.
1: Ci uniamo anche a tutti gli agenti immobiliari rumeni, perché raga, un hacker ha fatto un casino in Romania. Cioè, un hacker ha cancellato tutto l'intero catasto del paese. Raga, se possono fare abusi. Se cioè dovete mettere una camera in più, mettetela adesso, al momento.
3: Quella arriva tutto.
1: Se dovete chiudere il terrazzo, fatelo.
3: Però poi dopo.
1: Cioè, quello è arrivato questo hacker.
3: Ha bruciato tutto.
1: Il signor lo hacker, che bontà.
3: Ci mancherebbe altro. Poi dice perché uno se ne va.
1: È arrivato l'hacker e fa: sai che c'è? Che adesso me la prendo col catasto. E quindi ha cancellato tutto. Non c'è più un documento che a te. Hai una casa? Vuoi la planimetria, vuoi tutti i dati catastali. Non c'è più niente.
3: Oh mamma mia.
1: Quindi va rifatto tutto da capo e va rifatto tutto da zero. Un po' come succede quando fanno quei... come si chiamano quei bandi?
3: Oggi non ti viene una parola,
1: Da sempre.
3: Da quando ti droghi un po' di più.
1: Sì, sì, sì,
3: quelli, un po' di più. Così che dicevi, già te sei scordato.
1: Sì.
3: Lo sapevo.
1: No, c'è ogni tanto, ogni tipo 10 anni start fanno up, tipo certo. Regà, pareggiamo tutto, dai.
3: Chi è che esce di casa?
1: Pareggiamo tutto, avete fatto abusi, non fa niente.
3: Ah, il condono.
17: Patteggiamento.
1: No, il condono. È come se fosse un condono gigantesco, capito? Cioè, tu immagini i rumeni da paura, bellissimo, bello. Lo voglio fare anch'io.
3: Vuoi farlo pure tu. Ora l'hai detto, quindi.
1: Cioè, vorrei un hacker che cancellasse tutto quanto, perché così comincio ad fare degli abusi incredibili sul terrazzo mio. Ci faccio 2 appartamenti.
3: Sul terrazzo tuo?
1: Sì.
3: Perché non lo puoi fare ugualmente?
1: No,
3: Vabbè, che ne sai? Ma chi te viene a controllare?
1: No, Giova,
3: vabbè, ti controllo. Ti controllano.
1: Va bene, andiamo a vedere invece. Andiamo a fare un po' di rullo giornalistico con Giovanni Lucifora.
3: Allora, ti ripeto quelle locali oppure vuoi le nazionali internazionali?
1: Nazionali internazionali.
3: Locali, dunque, ordigno artigianale davanti a un palazzo a Casetta Mattei a Roma, indagini sull'esplosione, nessun ferito. Sciopero dei rider contro il caldo domani, stop a Roma. Maxi sequestro di papaveri nel Lazio, papaveri da oppio, 4 arresti. Acque costiere, 8 prelievi con criticità nel Lazio. Le criticità sono state registrate da Lega Ambiente, appunto sulla qualità dell'acqua. E Tiberis, nuova area, nuova, che riparte quest'anno, ma non è assolutamente nuova, area sul Tevere, trasport ed eventi. Vi do proprio al volo carta d'identità. Allora c'è l'Open Day, che magari vi racconterò dopo o domani. Darò l'ultimo Open Day.
1: Diciamo domani.
3: Per il rinnovo per gli over 70 diventa a vita, quindi non bisogna rinnovarlo. E poi non ne abbiamo parlato, ne parliamo adesso. Calcio! Nazionale Mancini, voglio che la squadra giochi bene. E che i tifosi mi perdonino, perché lui se ne è scappato dall'Arabi. Se andremo al mondiale saremo tra i favoriti. Il nuovo commissario tecnico ieri nella conferenza stampa dove? C'è stato anche l'ex mister giallorosso Ranieri, che è diventato direttore tecnico, mentre Mancini sa che era legato alla Lazio in qualità di Mancini è stato legato alla Lazio in qualità di
1: allenatore,
3: ha giocato
1: solo quello vabbè, però adesso sì. Però anche allenatore.
3: Ha fatto anche allenatore. Sì,
1: maledetto di Franco Baresi, non dici niente che è morto.
3: Non è vero, no, attenzione, non sta bene, quindi è probabile.
1: Però dicono che è morto e non ce lo dicono.
3: Allora smentiamo, non noi ovviamente, il Milan l'ha smentito, non mi ricordo chi l'ha smentito.
1: Il Milan.
3: Ha smentito, appunto si sta parlando di Franco Baresi, che sarebbe passato a miglior vita, perché sta male. Non è così assolutamente, è vero, però ha 66 anni lui, è vero che non sta bene.
1: Questo. Allora, sui social circolata questa notizia, il Milan ha smentito e qualcuno sotto la smentita non ce lo volete dire. Ma perché?
3: Come il Papa.
1: Ma che
3: perché
1: cazzo?
3: Con il Papa funzionava così, no?
1: Ma perché?
3: Ma se sei complottista.
1: Perché non te lo voglio dire? Cioè, che me cambia a me Milan? Che me cambia a me famiglia Franco Baresi? Cioè,
3: non lo so, ma a gente gli piace. A qualcuno piace.
1: Piace. Qualcuno sì, piace.
3: Piace il complotto, i poteri forti.
1: 6:50, Samurai J, Vito Salamanca su Radio Globo.

0: Presta attenzione, sei pronto?
1: Sì.
2: Io comunque quelli che c'erano i papaveri ci avrei avuto un occhio di riguardo.
1: Guarda, anticipo.
0: No, no, stai, stai qua.
3: Stamattina mi state deludendo, state dicendo solo stronzate.
4: Vai a questo morning show.
3: È stato bello, lo rifarei, ma mo sparpagliamo se perdiamo la vista. Radio
5: Globo. Scusate, ma come si chiamano questi baresi che stanno male?
0: Frango, Lino. Ah,
1: ma no, l'ho capito da te, ma su. Ma io
6: so, vabbè. Ah, Mancini, sei proprio un leccaculo.
1: Questa è una delle cose, insomma, che gli italiani, sì, sui quali gli italiani si stanno un po' dividendo. Il fatto che comunque lui abbia chiesto scusa, perché sai, sai, no, la vicenda che dopo l'esclusione dalle qualificazioni mondiali essere andato nei paesi arabi e ha mollato la nazionale. Adesso ha chiesto anche ieri scusa.
0: Ma scusa,
1: ma l'italiano
0: scusa,
1: li sta perdonando?
0: Ma quali scusa? Ma scuse cosa? Ma quello è il lavoro loro, ma no, che se ne va?
1: Però lui doveva stare sotto un contratto e non l'ha rispettato e se n'è andato nei paesi arabi.
0: Allora,
7: ha rispettato un contratto e l'ha fatto improvvisamente. C'era un po' così.
1: No, non è stato un comportamento proprio.
7: Però c'era un altro presidente.
0: Non l'avevo capito, non
1: l'avevo Gravina.
0: Non l'avevo capito. A Mancini sapevo un pezzo.
1: No,
0: non l'avevo capito.
7: Ho capito, però Fede,
0: stronzo.
1: Adesso che l'hai capito, non c'è bisogno di. Ma no, ma non c'è bisogno.
0: Lascia stare.
1: Buona.
7: Non la sopporto quando fa così.
1: Ma io
0: ma perché non mi sopporti?
1: Non è un guarda, non è una buona educazione per il nostro figlio.
0: Sì, ma se c'era un contratto, scusa,
7: sì, vabbè, c'era, vabbè, c'era un contratto sto grandissimo.
1: Ma lo vedi, incredibile. Vedi cosa ha insegnato, vedi cosa ha insegnato al nostro figlio? A dire parolacce,
0: Ecco. Aspetta che devo fare due conti un attimo con la pubblicità. Aspetta,
1: vabbè, possiamo parlare noi. 50...
0: Sì, sì, fai.
1: Ogni tanto. 54. Figlio, quando vai in vacanza?
7: Allora, io vado in vacanza a metà agosto.
1: Dove vai? Facci sognare.
7: Beh, nella mia Sicilia, bella.
1: Okay. Ti posso venire a senti, ma se scrocco.
7: Sei il benvenuto.
1: Posso venire a scroccare?
7: No, aspetta, quando vuoi.
0: Mettete in fila. Amore,
1: ah, già scrocchi te.
0: Sì.
8: Vabbè, bello tutto, ma anche sti c***i.
0: Ha ragione.
1: Ci sta sempre.
0: Grazie signori, vi lascio al morning show fino alle 10. Chiaramente saluto per la penultima volta Giovanni Lucifora.
1: Io saluto te per la penultima volta e saluto anche il nostro Sidoti.
7: Ciao Giova, ciao Fede, ciao a tutti,
0: figlio.
7: Grazie.
0: A domani, ciao.
9: The Morning Show.
10: Cioè, ma questa ancora la fate lavorare a radio, no? Tutte queste parolacce che dici. Boh, io caccerei via all'istante.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
14: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
15: Banana!
16: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
17: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
18: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
19: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
20: Radio ufficiale. Radio Globo.
15: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando voci artefatte e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
20: Il Morning Show è offerto da
15: Magicland.
21: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Un'altra mattinata può cominciare con il morning show di Radio Globo, 7 e un minuto, ma buongiorno, è giovedì, è anche il 30 luglio.

0: Buongiorno, bonjour, good morning. Basta, qui mi fermo perché poi insomma rischio di fare figuracce perché non le so. Le lingue, ragazzi, sono importanti, ma non le so. Vai con il tedesco.
1: Guten Morgen.
0: Ok, vai con il pugliese.
2: Spagnolo.
0: Ah, spagnolo.
2: Hola, che tal?
0: Sembrava più pugliese. Giova, puoi sfoggiare qualcosa?
3: Le sassocchi vol dalle selche alle soleille brill.
0: Molto bene, a te tua sorella comunque. Che cos'era questo?
3: Francese.
0: Quindi non c'hai il bidet, Giovanni?
3: No.
0: Se tanto mi dà tanto, Giovanni non ha il bidet.
2: E poi non era un buongiorno.
1: E che cos'era? Che detto?
3: Bonjour. Bonjour, Gabri. Bonjour, Flamin.
1: Bonjour, Massimo.
0: Sai che cosa?
3: Anzi, Paris.
0: Sai che cosa mi ricordi, Giovanni? Mi ricordi Alberto Sordi quando tentava di imparare il francese con il metodo delle fiette.
3: Ah, hai capito che stavo facendo l'imitazione di Alberto?
0: Non stavi facendo nessuna imitazione, quindi non ci provare. No, però mi ricordo insomma di quel personaggio che doveva a tutti i costi imparare le lingue perché doveva vincere un concorso, no? Quindi ragazzi, sfoggiava questo francese la matin. Buongiorno, questa mattina ci siamo svegliati un po' parigini, infatti Gabri Venus pare proprio Gino, è vero?
2: Sì,
0: è parigino.
2: Lo prendo.
0: È parigino. E poi i Flaminia Cappelli che saluto, buongiorno!
1: Oi, buongiorno VVV, oggi a palla di cannone, parlerò un sacco perché domani è l'ultima puntata, quindi dovete fare un...
2: Bene.
0: Però a proposito di lingue, ragazzi, stamattina invece Flaminia è spagnoleggiante perché è arrivata vestita come il torero, non so, una ballerina di flamenco sembra. Che cavolo?
2: Sembra la ballerina quella di WhatsApp, delle emoji. Sai quella che fa il flamenco.
0: Bravo, è vero. I colori ricordano un po' quelli.
1: E pensate che mi ero messa pure il zapatos, quella con i buchi per andare sugli scogli. Però poi me le sono cambiate, me le sono messe sopra per guidare la macchina. Ho delle bellissime scarpe con il tacco che piaceranno ai feticisti.
2: Da flamenco.
0: Da vecchia, fammelo dire, quelle sono da vecchia.
1: Ma che sta a dire?
0: Sono scarpe da vecchia, Flaminia. Sono scarpe da vecchia.
2: Pare nonna papera.
0: È vero.
1: Ma che dite?
0: È vero. Comunque avresti dovuto mettere le espadrillas.
1: È vero, le espadrillas
2: sì,
1: non la tengo.
2: Che con 38 degrados de fueras te puzzas per venir.
0: No, però ti dico, negli anni 80 c'è stato un periodo in cui andarono tantissimo di moda le espadrillas.
2: Cioè, ragazzi, un odore aberrante.
0: No, ma non era quello.
1: Capito, il
0: problema non era tanto l'odore, il problema era se prendevi una pozzanghera con le espadrillas, ragazzi. Si impregnavano, pesavano 9 kg l'una.
2: Invece se acciaccavi una merda, ti divertivi. Chiappavi e le buttavi.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, buongiorno.
4: Buona divinazza.
0: Buona dignazza, ha detto. Vediamo un po' se indovinate che. Che
1: o lingua? Dialetto o lingua?
0: Che lingua, però?
1: Possiamo risentirlo?
0: Va bene, vai.
4: Buona divinazza.
2: Vai, è polacco.
3: È indubbiamente romeno. Io saluto tutta la comunità romena in Italia e a Roma per la penultima volta. Spero di poterlo fare anche domani per l'ultima volta.
2: Che bello, senti come suona bene. Per la penultima volta.
0: Più tardi naturalmente riprenderemo il giocone. Indovina che cosa farà Giovanni per la prossima stagione. Comunque io posso dare un piccolo spoiler. Niente, come sempre, d'altronde. Niente, comunque svogliato. Qualunque cosa farà, la farà svogliata. Che io ho detto, ragazzi. Vabbè, cominciamo, dai. Buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento, anche attraverso la TV, magari ci state guardando, canale 91 del digitale terrestre. Lo sapete, andiamo in onda anche lì ogni giorno ad accompagnarvi, magari per la colazione, mentre ci guardate. Lo so che poi vi ritorna su, però vi dovete abituare. 393-777-7172 la Globo WhatsApp. Poi tra poco dobbiamo parlare di cose importantissime, ce ne sono tante di cui parlare, ma adesso un po' di musica. Si parte con Dracula.

0: sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Tutto collegato questa mattina, ragazzi, tutto collegato. Abbiamo insomma salutato la comunità romena e poi che mettiamo la canzone di Dracula, vedi, è tutto collegato, c'è giusto. Poco da dire, c'è che, poco da fare.
3: Che classe!
2: Che link, ragazzi, che link. No, il Conte Dracula, beh, sapete, no, i castelli in Transilvania, molto belli. Poi vai a quello del Conte Dracula che non è quello del Conte Dracula, cioè in realtà è un altro, quello del Conte Dracula è tutto insomma un po' diroccato, no? Quello vero, quello originale.
3: Ma perché tu sei andato a quello dentro Disneyland?
2: No, però effettivamente è così, quell'originale è diroccato, poi ce n'è un altro che dicono che sia stato abitato, però ecco, la comunità romena sicuramente ci saprà dire molto di più, ecco.
4: Di Vlad di Valacchia.
2: Bravo
4: Vlad
2: Giovanni.
4: Vlad III,
2: ok, che anche lì insomma ci sono.
4: L'impalatore.
2: Un po' di dubbi, un po' di cose.
4: L'impalatore.
2: Quanto c'è di leggenda? Quanto c'è di leggenda?
4: C'è leggenda, però c'è anche qualcosa di vero,
2: Tipo?
3: Che impalava.
4: Sì, sì, che parlava male. Stoker quando ha scritto il romanzo, insomma, si è riferito a lui.
2: Vabbè, allora, comunità romena, diteci un po' un attimo se effettivamente è un po' una delusione andare nel castello del Conte Dracula.
5: Ma perché non facciamo fare un'inchiesta a Federica della Valle e la mandiamo proprio lì da sola al buio?
2: Potrebbe essere, chissà che cosa succederà la prossima stagione. D'altronde si libera un posto e quindi, insomma, potrebbe anche occuparlo Federica.
3: Io sto fissando l'appuntamento per Halloween 2026, Federica al castello.
5: E Conte Dracula!
6: Ma raga, ma so 3-4 giorni, ma chi cazzo è sto Giovanni?
2: Non lo sappiamo nemmeno noi, effettivamente.
7: Buongiorno ragazzi, grandi, buongiorno a tutti.
2: Eccolo qua, per omaggiare, vai, ecco. Posso dire che però lì non è proprio fantastico, cioè adesso per carità non...
4: L'inno.
2: Sì, non, adesso non voglio fare a chi ce l'ha più bello.
4: Beh, però lo stai facendo,
2: Beh, no,
4: è un bellissimo inno.
2: Anche il nostro secondo me lascia da desiderare,
4: C'era il momento in cui si voleva cambiare come il Piave mormorava, l'inno d'Italia, l'inno di Mameli, il canto degli italiani, quello è il titolo vero del nostro inno.
2: Sì, poi ci sono tante altre cose, ci sono tante altre cose molto più belle che sono nel repertorio della musica italiana, ma sto parlando di quella del passato, non roba di Sanremo 84.
5: No, Blanco, Laura Pausini,
2: no.
8: Galli, domani è l'ultimo giorno, andate tutti in ferie e io sono l'unico che agosto lavora e manco mi farete compagnia perché ci sarete. Che faccio? Mi sento Radio Maria?
2: Allora, io non credo che tu sia l'unico a rimanere ad agosto. No. Se adesso io apro le linee e chiedo quanti dei nostri ascoltatori, di chi ci sta ascoltando in questo momento, rimarrà ad agosto per una serie di motivi. Uno, perché come sappiamo Roma è meravigliosa ad agosto, no? Questa è la classica cosa che dice quello che non può andare in ferie.
5: La leggenda.
2: Ma è una cosa meravigliosa ad agosto. Roma è vivibile, ma che stai scherzando?
3: 39 gradi, vai.
2: No, è la classica cosa che però senti dire. Però effettivamente c'è anche un fondo di verità, no? E poi anche per i prezzi, perché ad agosto, ragazzi, prendi mazzate ovunque.
3: Già.
2: Mentre invece magari se vai a settembre, non ti dico se vai a gennaio, a gennaio meglio ancora. No, forse gennaio no, perché gennaio è alta stagione. Però se ci vai a novembre, ecco, tipo, allora ti può convenire magari.
3: Beh, chissà come mai costa di meno a novembre, forse perché piove tutto il mese.
2: Non lo so, perché non andare la stagione delle piogge? Secondo me si risparmia.
4: Comunque rimarranno 1,5 milioni di romani in città. Ad agosto, almeno
2: questa. 1,5 milioni?
4: Sì, tra 1,3 e 1,8, insomma, saranno veramente tanti.
3: Quindi a conti fatti 4 milioni di appartamenti vuoti.
4: Perché questa cosa?
3: No, così.
2: E ricordate che io c'ho il furgoncino, ci carichiamo un sacco di roba.
4: Ricordate che meno.
9: Passa l'inno del Bari, bello.
2: Ma non era l'inno del Bari, dai, del su.
10: Io ci sono stata al castello del Conte. Monte Dragula. Mamma mia, bello a vederlo da fuori, bellissimo, quello che ti pare. Ma dentro non c'è niente del Conte Dragula, è tutto finto. Ci stanno i manichini appesi, le ragnatele, le facce dei mostri. Pare veramente di stare dentro un videogioco.
2: Ma sì, ve l'ho detto, ragazzi, perché quello originale sarebbe un altro. Effettivamente hanno creato questa attrazione turistica che sembra un po' una roba tipo Gardaland. Non sto scherzando, ci sono le bare che si aprono mentre tu passi e esce fuori il Conte Dracula. Ma una cosa pacchiana, una cosa
5: fantocci,
2: proprio.
4: È una parte.
3: Voi dite che Vlad, quello originale, non viveva in una casa così? Che lui passava per andare a far colazione, si apriva la bara.
2: Stento a credere anche alla storia dei dentoni. Boh, però è una cosa mia, è una cosa mia, magari sai.
3: Ma anche quelli sono romanzati.
4: Stalker.
11: No, l'inno nostro è bellissimo, però mi piace più quello da Roma. Dai Roma, dai, forza tutti i romanisti.
2: Vabbè, Roma, Romania, siamo là, insomma, cambia
4: un significato.
2: A proposito di calcio, non so se ci sono delle novità per quanto riguarda la nostra nazionale. Caro Giovanni, ne abbiamo?
4: La novità, che poi non so quanto possa essere novità, insomma, abbiamo saputo che Mancini è il nuovo commissario tecnico, ma abbiamo saputo che come ex allenatore della Lazio Mancini c'è un ex allenatore della Roma che diventa direttore tecnico, che è appunto Ranieri, Claudio Ranieri. Ricorderete quando fu preso dalla Roma ad allenarla, che era stato chiesto: mentre alleni a Roma, oppure fai il direttore tecnico nella Roma, fai anche l'allenatore della nazionale. E lui rifiutò. Adesso non sta più nella Roma e quindi è stato chiamato.
2: Certo, libero di poter operare. Ho sentito una dichiarazione invece di Mancini, si chiedeva un po' conto di quello che era successo nel passato, e lui ha dato questa giustificazione. È un po' come quando stai con una donna che ami molto, che poi però per qualche motivo lasci, ma ritorni poi sui tuoi passi perché ti rendi conto di aver sbagliato. Quindi ammissione di colpa. Allora,
3: parole molto belle. E salteremo anche il prossimo mondiale.
4: Lui ha detto che si farà perdonare giocando bene, ma queste parole che hai appena detto arrivano per un motivo ben preciso, secondo il mio punto di vista, perché gli è stato proprio detto: o chiedi scusa o te ne vai.
2: Bene.
4: Perché devi chiedere scusa, è quello che sapete tutti, quello che è successo, insomma, no?
2: Molto bene. Comunque il pop goal è stato chiaro.
4: Sì.
2: Pure noi. 393 777 7172, questa è la Globo WhatsApp.
12: Raga, io ho fatto una settimana a giugno e due settimane a luglio. A Roma si cammina ad agosto, si lavora di meno. Ad agosto al mare devi prendere sole in piedi.
2: No, ma infatti è quello che dicevo, no?
4: Siamo d'accordo. È una sua verità questo.
2: Ma sì, per carità, per carità. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
1: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
13: Sono il Conte Zaula,
1: wait for me, I'll be back.
14: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Sessant'anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
18: Magari!
17: Allora partiamo!
18: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
16: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
19: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare!
20: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah,
0: E questa è la vista dal finestrino
20: della macchina. Favolosa.
21: Sì, ma poi dove sei andato?
20: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: The Morning Show, sponsored by Magicland.
27: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
28: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Siete su Radio Globo, bravi, avete scelto bene anche questa mattina con il morning show di Radio Globo, che ha il compito di accompagnarvi fino alle 10. Vi accompagniamo e basta, no, perché insomma la benzina dovete metterla voi, perché continua a salire nonostante lo sconto dei 17 centesimi solo sul gasolio. Fatti chiari, amicizia lunga, non vi illudete. No, comunque ho visto dei prezzi, ragazzi, raccapriccianti proprio. Io non ho capito se non hanno applicato lo sconto oppure se effettivamente è salita così tanto che anche con lo sconto è comunque una trambata.
2: No, quelli che sono rimasti sui 2,2 non hanno applicato lo sconto, fanno i vaghi.
1: Dai, su, fanno i vaghi. So che il ministero ha comunque avviato una serie di accertamenti, però intanto fanno quel che gli pare, no? Perché ho visto questa mattina, ragazzi, 2,17.
3: Mamma 2,17.
2: Mia, anche 2,3.
1: Se consideriamo che ce ne sono altri 17 di sconto, insomma, comincia essere veramente tanta roba, no? Superiamo i 2,3.
2: Gli accertamenti!
1: Gli accertamenti, ragazzi! Gli accertamenti.
4: Cioè, tu stai parlando di controlli in Italia!
1: Ammazzate le risate!
4: Ma che torte, guarda, davvero!
1: Fiscio sotto le risate, ragazzi! Una cosa incredibile! I controlli! Il carburante effetto piuma!
2: Sì, sì, no, effetto piuma!
1: No, non fa registrarci che ci stanno guardando.
2: È effetto piuma, allora! Massimo, ti devo chiedere una cosa, mi devo togliere un peso.
1: Toglietelo.
2: Puoi passare dal comico al tragico. Devo condividere questa cosa, ho fatto una scoperta agghiacciante relativa alla mia famiglia.
1: Che è successo?
2: Metti, base tragica.
1: Addirittura
4: base tragica.
2: Ma questo è pesante, ragazzi.
1: Tragica o triste?
2: Una via di mezzo. Mi scrive mio fratello dalla Germania: voglio comprare un giradischi, che mi consigli? Ho detto: guarda, prendi una cosa carina da salotto, questo 130, questo 300, bel modello, c'hai anche la testa. Ah, perfetto, sì sì, come budget ci siamo, 300 va bene. Messaggio di questa mattina:
1: sì,
2: Laura mi ha bocciato l'acquisto da 300.
1: No!
2: Mi ha bocciato.
1: Aspetta, aspetta, cambio base subito. È un sotto!
2: Sono fratello di un sottone certificato DOP.
4: E quindi ha dovuto riconsegnarlo?
2: No, non l'ha comprato.
4: Non l'ha comprato.
1: Non l'ha comprato.
4: Come si chiama?
1: Non l'ha comprato.
2: Andrea.
4: Non l'ha Andrea. Un sottone.
2: Come mi presento dai ragazzi questa mattina? Come mi presento dalla mia Globo Family?
3: Senti, ma lo disconosci?
2: Chi?
4: Già la disconosci.
1: Lo sai che dalle foto di famiglia sta sparendo tipo i fratelli di Martin McFly. Sì, no, di Martin McFly. Come si chiamava lui?
3: Martin McFly.
1: Martin si chiamava. Sì, sì, sì, sì, Martin. Sì, sì. Sta sparendo piano piano, un pezzo per volta, ragazzi. È incredibile questa cosa.
2: No,
1: io lo farei cancellare subito dallo stato di famiglia.
2: Sono
1: subito.
2: Devastato.
1: Subito, è brutta.
2: Grazie del conforto, veramente ora mi sento meglio.
1: Per carità, hai tutta la nostra solidarietà. Però,
3: domani non vieni, quindi.
2: Dove?
3: Qui.
1: Non serve, non serve questa motivazione.
2: È venerdì, no, domani no.
1: Non serve questa. No, sai, ce ne sono tanti che avrebbero voluto comprare qualcosa, ma poi per colpa della moglie, per colpa. Perché la moglie non vuole. Perché la moglie non vuole.
4: Ma perché al contrario non funziona così? Cioè, la moglie vuole acquistare qualcosa, il marito non vuole.
1: No,
4: è come i controlli.
2: Ragazzi, qui c'è l'aggravante. Cioè, parliamo di uno scienziato, un astrofisico affermatissimo, richiesti. Cioè, non ho parole, veramente una tragedia immane.
1: No, ragazzi. Io, se volete dare un po' di conforto a Gabriele, volete confessare che anche voi stavate per fare un acquisto, poi maldestramente ne avete parlato con la vostra compagna che va messo le ganasce e va minacciato, allora potete farlo adesso qua al Morning Show di Radio Globo allo 06 89 28 996, oppure 393 777 7172. Garantiamo l'anonimato, siamo disposti anche a pizze. A pixellarvi la faccia.
2: Sarebbe d'aiuto.
4: Però dipende cosa dicono i nostri compagni.
3: No!
1: Allora, io vorrei mandare il messaggio, ma devo sentire prima la mia compagna.
3: Glielo diciamo che saranno trattati benissimo.
1: Sì,
3: li coccoleremo.
1: Sì.
3: Tranquilli, ragazzi.
1: Nessuna presa in giro.
3: No, solo prese per il
1: culo.
5: Io sono il secondo che lavora tutto agosto.
1: Ok, abbiamo qualcun altro che ad agosto si fermerà qui a Roma.
6: Sì, questa è la c***a che dicono tutti. Io vado a fare a settembre. settembre, perché si...
3: Massimo, sì, li sì, coccoleremo, sì. No, no, tranquilli, no, no, no, ragazzi.
1: Nessuna presa in giro. No, ma solo mai? Prese per no. il culo.
5: Io sono il secondo che lavora tutto agosto.
1: Ok, abbiamo qualcun altro che ad agosto si fermerà qui a Roma.
6: Sì, questa è la c***a che dicono tutti. Io vado in ferie a

0: No, io dillo.
1: Lui chiede solo la sincerità, non è che ti devi nascondere.
0: Sì, ma lo dice
1: fatto,
0: a brutto
1: no,
0: muso.
1: No, perché a settembre risparmia. No, di allora, non c'ho una lira e ci vado quando posso.
2: Ma scusa, a settembre risparmia la parafrasi, cioè comunque il senso è quello.
1: Perché tu mi dici no, io rimango a Roma perché mi voglio godere Roma ad agosto, perché è meravigliosa. Okay, no, okay. Allora dimmi, non c'ho una lira, ci vado a settembre. Cioè, lui quello chiede un minimo di sincerità. Dai, su, ma che cos'è questo finto questa finta nobiltà?
3: Preoccupami con mio che i stronzi sono più di uno a lavorare agosto.
1: Ah, ecco, bene, in buona compagnia. Stronzi? Vabbè, perché sono quelli che insomma vorrebbero andare, vabbè. Giovanni, non è che...
4: Buongiorno, bellissimi. Io fino a 7 mi tocca lavorare. Ancora lunga, dai.
1: È ancora lunga.
2: Ma noi che invece non lavoriamo, ma vorremmo lavorare perché vorremmo fare le ferie in un altro momento, siamo stronzissimi.
0: No, sì. Ma quello al di là delle ferie.
5: Ma a me va benissimo, state zitto.
1: Chi ti ha detto
5: guarda.
1: Che vorrebbe fare le ferie in un altro momento? Io vorrei farle adesso e anche in un altro momento.
2: Grazie,
1: no, non ho capito.
6: Quando faccio il corriere, prendo ferie a settembre, perché come se gira per Roma ad agosto, eccolo. È impagabile. Eccolo. Finisca il turno due ore prima.
1: Questo è il discorso del povero, questo è proprio il povero per eccellenza. Proprio per
7: nessuno deve prendere più l'automobile, il motorino, lo scooter, niente. Dobbiamo farli cagare. Sotto.
1: Lo sciopero. Sì,
0: intanto
1: sciopero.
0: Sta in macchina con lo stereo acceso.
5: Sì,
0: cioè, tanto per sottolineare.
1: Però questa roba qui la invoca un sacco di gente. Cioè, tanta gente dice dobbiamo rinunciare ad andare in macchina, facciamolo per un mese e vedrete che cosa succede.
2: Lo fanno tutti guidando,
1: tutti al volante.
8: Qui non è effetto più, ma è effetto quello che prepare. Qui è effetto l'immortale. Loro.
1: Sì, è vero, lo dicevano anche sul Sole 24 Ore, ho visto un articolo, si chiama proprio così. Si chiama.
9: Ah Massimo, ma a te che te frega, tanto stai col furgoncino, stai?
1: Sì, è vero, che tra l'altro consuma tantissimo, ragazzi, è una cosa...
0: A questo punto prendi l'Hammer.
1: No, è vero, io ringrazio sempre i piani alti della radio che insomma hanno messo a disposizione l'automobile, però ragazzi, quella lì fa veramente 300 metri al litro, non conviene in questo momento.
2: Beh, ma il tuo stiamo lì,
1: No, guarda, il furgoncino, non pensavo, ma porca miseria, quanto ciuccia, ragazzi. Ragazzi, quanto ciuccia! E non voglio fare paragoni.
2: No,
1: meglio non farli.
10: Una volta il gasolio era la benzina dei poveri. Ma dato che adesso sanno che tutti quelli che hanno i furgoni vanno a gasolio, tutti i camion vanno a gasolio, sono obbligati a metterlo. La maggior parte delle macchine sono a gasolio. Ti hanno alzato il gasolio.
1: Attenzione, hanno alzato il gasolio.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo, era Gaia. Qua sul Morning Show si continua a parlare di musica, però con qualcosa di un pochino più triste, ragazzi, perché insomma c'è un altro momento decuius, purtroppo, sì, che non ci piace affatto, anche perché stiamo parlando di un artista molto molto giovane, no? 50 anni, insomma.
2: Sì, già 50 anni.
1: Cavolo. Se ne va il grandissimo DJ produttore Kandinsky, ok? Da non confondere con...
3: Kandinsky.
1: Ok. Ok, perché insomma, esatto, sarebbe stato più giusto, diceva Giovanni,
3: essendo
1: DJ
3: un DJ Kandinsky, non Kandinsky,
4: no, quello era il pittore, invece questo
3: lo
4: è
3: so, dell'astratismo, tra l'altro
4: Kavinsky,
1: che però Giovanni ha giustamente sollevato, ecco, questo
3: sollevato,
1: giusto,
3: comunque, era
1: giusto per farvi capire, no, un grandissimo produttore che utilizzava delle sonorità che si utilizzavano molto negli anni 80, quindi,
4: sì, le ha un po' traghettate ai tempi nostri,
1: esatto, con delle cose però molto molto molto belle d'effetto. Cioè, senti qua che roba,
2: Grande colonna sonora.
1: Sì, sali in macchina e cominci a viaggiare di notte sulla tua auto, ecco.
4: Sigla di un nostro mitico programma su Globo Vintage.
1: Assolutamente. Sì.

0: Cioè, adesso poi viene voglia di ascoltarla tutta, ma sì. Noi per ovvie ragioni la dobbiamo poi sfumare. Però insomma, ragazzi, la lascerei.
1: Ma vai controcorrente, ma che ci frega?
0: No, contromano in questo caso, perché drive.
2: No, però mi sono un po' commosso, sai?
0: Sì, è vero. Non si è capito ancora bene quale sia.
2: Lo hanno ritrovato morto nel suo appartamento.
3: Un ictus, si parla di un ictus, mal causa. Di testa negli ultimi giorni, e appunto si parla di questo colpo, questo ictus.
0: È giallo comunque, ancora più.
3: Le Figaro scrive così, poi vedremo. Giallo, però è giallo, questo è vero.
0: Va bene, la lasciamo in sottofondo, però, perché ci piace. Vai, sentiamo.
4: Eccomi qua, sono un altro colpevole. Io devo chiedere a mia moglie il permesso di comprare i giochi della PlayStation, quelli nuovi CD che costano 70 euro.
2: No, ci siamo vicini, amico, veramente, col cuore.
0: Allora, che deve chiedere il permesso alla moglie per fare alcune cose, quindi anche comprare, che ne so, il giochino della PlayStation.
3: Qual è il problema? Che secondo me alcune volte, parlo della figura femminile, poi potremmo parlare di quella maschile, pensa che il compagno è come il figlio, è un figlio, allora lo devi trattare come il figlio, non fare le briciole, non comprare questo, però non si chiede mai, e adesso abbiamo un gentil sesso rappresentato splendidamente da Flaminia,
1: grazie.
3: Se ti chiedi mai se all'altro gli va.
1: Certo,
3: voglio dire, pure questo deve essere messo in conto.
1: Io sono l'eccezione che conferma la regola, perché Pietro non è così, però...
3: Sei te la figlia sua.
1: No, sì, quasi. Però dovremmo chiedere alla tua Sara.
0: Aspetta.
4: Tuo fratello è proprio un sottone, tuo fratello è proprio un sottone.
0: Che poi stavamo parlando di quanto? 300 euro al massimo, no? Perché il giradischio quello più costoso...
2: 2,99.
0: Dai.
5: Io non solo ci ho fatto le due settimane di ferie a fine giugno e primi di luglio, quindi tutto agosto lavorerò, ma il bello è che vado a fare le consegne pure dentro i centri sportivi, i centri estivi, dove la gente si fa il bagno, si rilassa e sta proprio a palle all'aria, come si suol dire, quindi altro che base povertà e base miseria, quindi base tragedia.
0: Te l'abbiamo lasciata infatti sotto. Però non sei l'unico, non credere, abbiamo sentiti tanti che...
6: Dite al primo amico, al secondo amico, che c'è il terzo stronzo che lavora tutto agosto. Dai, in fila per tre.
0: Cioè la categoria comincia a essere bella popolata, capito?
7: Sì. Buongiorno belli, io a novembre vado in ferie.
0: Questo a novembre, ragazzi. Cioè a novembre dove devi andare? O dall'altra parte del mondo, oppure...
1: Ma ci stanno un sacco di scelte. Basta che ci va, poraccio, perché...
0: Sì.
1: Pesante,
0: Ci va, però ci va con la lingua dei fuori, perché insomma lavorare fino a novembre adesso...
4: È come il discorso sigaretta. Aumentiamo 10 centesimi di sigarette, tutti vanno a piar tabacco, allora aumentiamo dei 50 centesimi il tabacco. Come fai con lo Stato a scampi? Vince lui.
0: Perché qualcuno sta proponendo questo sciopero della benzina, no? Cioè, allora, non acquistare più carburante, quindi evidentemente devi anche rimanere a casa, no? Non è che puoi... Però
3: o
0: se
3: ti
0: nessuno,
3: muovi in altro modo.
0: Se nessuno va alla pompa a rifornirsi, dice, probabilmente abbasseranno il prezzo del gasolio o della benzina.
1: Poi ti licenziano pure.
2: A parte quello, ma devi avere una città che te lo consenta. Cioè, io ho provato a pensarci pur stando lontanissimo, ma è veramente impossibile. Arriverei sicuramente in ritardo, così come tantissime altre persone che dici, ok, lascio la macchina a casa. Non riesci a fare gli spostamenti che devi per tempo. Come fai?
0: Quindi non si può aderire a questa iniziativa.
3: Ma ragazzi,
0: laddove?
3: Ma ancora credete allo sciopero, non mangiamo più per un giorno, così almeno gli alimentari abbassano i prezzi? Ancora se stupida, cioè ancora andiamo appresso a questi cori inutili che vengono fatti.
1: Qual
3: sui
1: è la
3: social
1: soluzione, allora?
3: La soluzione è che te
1: la rivoluzione
3: vai a fa benzina, vai a lavorare, fai continuare tutto quello che ti pare, poi ogni tanto magari ti puoi sfogare con l'amico al bar,
1: lamenti,
3: eccetera, ma tanto il popolo non sarà mai unito, mai.
0: Allora, perché ragazzi, mi faccio sentire qualcosina, insomma, che probabilmente vi accenderà qualche spia, no, su questo discorso del carburante e della benzina.
2: Ci andiamo in riserva?
0: No, la spia è quella della riserva ed è sempre accesa, tra l'altro, perché non ce la fai, ci vogliono 1500 euro per farla uscire dalla riserva la macchina. No, però è un servizio che ho visto sulla pagina del Messaggero, che vi faccio sentire, vi fa rendere conto di due o tre cose. Vai.
8: È il 1998, stai facendo benzina, la verde costa 909 lire al litro, l'equivalente di 46 centesimi di euro. Con circa 34.500 lire, 17,50 euro, fai il pieno, un'utilitaria da 38 litri, come una Fiat Panda. Sei felice e non lo sai, perché oggi per mettere quegli stessi 38 litri nel serbatoio servono circa 75 euro, con un prezzo medio di 1,98 euro al litro, a 57 euro in più. Il prezzo nominale del pieno è aumentato di oltre il 320% in 30 anni. Ma fermi tutti, facciamo una precisazione: questo è solo l'aumento nominale. Se depuriamo il dato dall'inflazione generale, il prezzo della benzina del 98 rivalutato si aggirerebbe a 1,30-1,40 al litro. L'aumento però c'è stato anche perché i salari reali hanno perso terreno. Dal 1998 ad oggi si stima una perdita di circa il 6,6% in termini di salario reale dei lavoratori italiani. Insomma, benzina più cara, salari più bassi e quel pieno che oggi pesa molto di più nelle tasche degli italiani. Ma cosa è successo allora in questi anni? Come siamo passati dai 46 centesimi del 1998 ai quasi 2 euro di oggi? Ma partiamo dall'attualità. La fiammata arriva a pochi giorni dalle partenze di agosto, in cui tanti si sposteranno in macchina. Il governo è corso ai ripari varando un provvedimento sul diesel, uno sconto di 17 centesimi al litro. Ma come siamo arrivati a questa situazione? E questa misura sarà sufficiente?
9: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: 46 centesimi al litro.
2: Eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Non lo sapevamo, ragazzi.
1: Però non solo con la benzina, con molte altre cose.
2: Contesto il dato, il calo della capacità di acquisto dei salari 6,6%. Facciamo dell'80%, sì. No, il 6,6%.
0: Questo è quello che dicono. Poi il percepito effettivamente è tutt'altra cosa. È un po' come l'umidità.
9: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì bollente nel Lazio, così come in gran parte dell'Italia. Per il momento soprattutto al centro-nord, nel Lazio arriveremo a toccare punte anche di 36-37 gradi nel pomeriggio, ma con valori questi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Nel weekend addirittura punte di 40 gradi. Per sapere nel dettaglio che valori si registrano da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua! Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: promozione su cashglobo.it. Sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
18: The Morning Show, sponsored by Magicland.
19: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
20: Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
21: The Morning Show on Radio Globo.
0: Eravamo felici e non lo sapevamo, eh? Quante volte abbiamo sentito questa frase? Praticamente quando poi passa il tempo ti rendi conto di quello che insomma era un tempo che pensavi fosse sfigato e invece qui già, che ne so, 1,49 quando pagavamo la benzina, quelle cifre lì eravamo super felici, non lo sapevamo, no?
1: Vabbè, ma anche quando stiamo bene non ce ne accorgiamo, poi ci viene un acciacco del caso e capiamo che se stava proprio alla grande. Comunque ho letto una cosa del genere per i concerti negli anni 90 e anche fine anni 80 i concerti costavano tipo 10 euro, l'equivalente 20. Di 10 euro di oggi, oggi 120, 250, 270, e che ce frega?
3: No, vabbè, ma perché scusa, ma rimanendo proprio sul discorso anche delle automobili, le automobili costano il doppio adesso degli anni 90, basta fare il paragone con la Panda, eppure ci sono sempre più auto in giro, quindi io veramente mi chiedo, ci andiamo a lamentare giustamente, legittimamente dell'aumento del prezzo della benzina, ma delle altre cose pur di acquistare, consumare, farci vedere dagli altri, continuiamo a acquistare, secondo me anche stupidamente.
0: Sì, poi gli stipendi invece, come abbiamo visto,
3: esatto, sì,
0: addirittura
3: certo,
0: sono in calo, no? Per via dell'inflazione, quindi veramente una situazione un po' complicata.
2: È un'economia fondata sul debito.
3: Sì, vabbè, quando acquisti la macchina lo sai.
0: Certo.
2: Tutto.
0: Tutto. Giovanni.
1: Non si rinuncia più, per esempio anche il telefono, potremmo comprare veramente un telefono da 50 euro che fa le telefonate e manda i messaggi, invece tutti vogliamo lo smartphone, chiaro, e quindi facciamo questi finanziamenti da 60
3: però
1: 70,
3: non c'è solo lo
1: mese.
3: Smartphone che costa tantissimo, ci saranno pure smartphone che giustamente c'è la macchina fotografica, la videocamera, c'hai tante funzioni,
2: 300, certo,
3: e ne puoi spendere 300,
1: però tu vuoi quello lì.
3: Esatto,
1: perché
3: però
1: ormai sei
0: aspetta
1: così.
0: Tu vuoi quello lì che costa 1500 euro se ti va bene,
3: esatto.
0: Cioè, quando mai un telefono costava 1500 euro?
2: Non parliamo di telefono,
3: non è un
2: capito?
3: Telefono.
0: Beh, no, insomma,
3: basta,
0: se basta ritornare indietro di qualche modello, non è che è così distante da quello che c'è oggi,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e quindi,
22: ragazzi, il problema dell'Italia e degli italiani è che vorrebbero cambiare le cose stando a guardare quello che succede, e così non funziona. O fai dei scioperi, dei manifestazioni di massa, però, come hanno fatto in Svezia, che per 50 centesimi in più sulla tassa su internet ha scioperato l'80% della popolazione, e infatti dopo due giorni l'hanno abbassato.
0: Cioè, come hanno scioperato? Non andando su internet, come hanno scioperato?
2: Vedi, questo è il punto, ci vuole consapevolezza, cioè le persone devono sapere perché stanno facendo una cosa, come farla e che effetti produce, no? Andiamo in piazza, questo manca.
1: Noi siamo tanto a dire dei francesi, no? Del bidet, però comunque i francesi quando si tratta di scendere in piazza e manifestare, diciamo che lo fanno,
0: hanno i loro problemi, credimi.
3: La rivoluzione è nata da lì, però purtroppo in base a quello che dice pure Gabriel, basta di scendiamo in piazza perché si dice, perché è bello, è figo dirlo, però poi non ci frega assolutamente niente perché ci occupiamo di altro. Questo mondo ci porta delle armi di distrazioni di massa,
2: bravo,
3: che sono eccezionali, neanche ce ne accorgiamo, e ci stiamo dentro con le scarpe.
2: Sono finalmente d'accordo, proprio ora che te ne vai, cazzo.
3: Scendiamo in piazza,
0: no,
3: basta, però
0: no,
3: basta.
0: Il problema è che si scende in piazza, ma si scende in piazza anche divisi, no? Quindi sai, ognuno fa
3: la sua. Ma quella è un'arma di distrazione di massa.
0: È quello, no? È quello.
5: 46 centesimi al litro. Adesso è quello che sale al litro. Botte dei 46 centesimi al litro ogni volta che aumenta.
0: Eh sì, ragazzi, ha aumentato tantissimo.
22: Calcoliamo il mio stipendio in lire, io prendo circa 5 milioni al mese, ragazzi. Cioè, ma ci rendiamo conto? Senti come si riempie la bocca. 5 milioni. Cioè, praticamente io sono ricco, soltanto che sono povero. Evviva!
0: Ha ragione, ha perfettamente
6: ragione. Ma non ci dimentichiamo che chi come me fa colazione la mattina al bar e spende più o meno 2,50 euro, sono quasi 5.000 lire. Cioè, se tu negli anni 90 facevi colazione con cappuccino e cornetto e ti dicevano 5.000 lire, gli potevi sparare, per legge, gli potevi sparare.
0: Sì, è vero. Poi, insomma, sono cambiate un sacco di cose, è cambiato proprio il mondo, no? Però effettivamente, insomma, quello più o meno è il rapporto.
3: È vero, è vero, però è cambiato il mondo. Seguo questo perché è molto importante. Cioè, prima c'era la strategia della tensione, ve la ricordate? Adesso noi stiamo sotto la strategia della distrazione e non lo riusciamo a capire. Questa è la cosa più importante.
1: Lo sappiamo, no, è la cosa peggiore, è che lo capiamo, ma non
3: però
1: facciamo
3: non ce ne
1: comunque
3: frega niente.
1: Niente.
0: Sai qual è il discorso? Che prima l'italiano era un risparmiatore, adesso trovatemelo un risparmiatore. Quindi
1: è impossibile.
0: Non è possibile, ragazzi, non è possibile.
22: La sfortuna è solo un metodo di giudizio per i meno fortunati. Tu ieri stavi meglio di oggi, eppure ti è servito oggi per saperlo.
0: È vero.
7: Il governo non è corso a arrivare, ci sta solo prendendo per il culo, perché i 17 centesimi solo per il gasolio li paghiamo noi comunque. Ci stanno prendendo per il culo da 4 anni, svegliatevi.
2: Beh, da un po' di più però, Non solo da 4
23: anni. Ma ragazzi, non serve arrivare agli anni 90. Io nel 2008 sono andata all'Olimpico al concerto di Madonna. Stavo sotto il palco a 2 metri da lei, ho pagato 70 euro. Oggi se viene Madonna meno di 200 euro per stare sotto il palco, io non li spendo. 2008?
0: Ragazzi, perché anche oggi i concerti sono aumentati tantissimo. Adesso sì, per andare a vedere Madonna te conviene a Međugorje.
1: C'è un altro problema, che appunto con i social network tutti questi concerti sono diventati degli eventi a cui tutti, nessuno escluso, anzi forse solo Massimo Vari, vogliono andare.
2: Mi escludo anche io.
0: Io non voglio andare, capirà?
1: Giovanni?
3: Tutta qua,
2: sempre lo stesso.
3: Mamma mia, no, non è vero. Sì, sempre 99 posti ho visto ultimamente.
2: Gli stessi due, allora.
0: No, sai perché? C'aveva i biglietti omaggio, tra l'altro.
5: A me mi fanno ridere quelle che si fanno super smartphone, che costa una barca di soldi, che c'ha la super camera, capito? Perché fa solo fare le foto. Spendi un telefono, spendi 1.000 euro per fare solo le foto.
0: Fare foto, tutte le foto, da mettere su Instagram.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Eccolo il Morning Show di Radio Globo, che tra poco vi darà anche le notizie sulla situazione del traffico, ma strade super libere, tutto tranquillo, garantisco io. Anzi, Giovanni Lucifora mi ha anticipato che i vacanzieri sono già andati, perché sono tutti pieni di soldi, quindi in vacanza ci stanno andando un sacco di italiani. No, non è così,
2: faranno una vacanza a settembre,
1: niente,
2: ottobre.
1: Niente, ragazzi, tira una brutta aria.
3: Beh, comunque il Motorola 8007 all'era costava 1.500.000 lire, non è che è tanto diverso da quanto costano adesso.
1: Vabbè, però erano i primi, sai, le prime sono sempre, certo, un po' così, sempre. Poi i prezzi si erano abbassati tantissimo, no?
4: C'era il BlackBerry che era praticamente le persone che lavoravano per mandare le email.
1: Poi quello era più uno status symbol, se vogliamo, no? Perché facevano pochissime cose.
2: Ma anche adesso,
1: e anche i telefoni da 200 euro facevano le stesse cose, no?
4: Sì, ma soprattutto evoluti,
2: la qualità.
5: Ecco l'evoluzione, cioè una volta pure per prendere un hard disk a stato solido ci volevano 700 euro, adesso lo prendi con 150, cioè non è che devi spenderli per forza.
1: Vai, Globo WhatsApp.
6: Però poi alla fine, se uno vi chiama e non si sente bene il telefono perché c'ha un modello di quelli che dite voi che costano poco, voi gli dite: poraccio, comprati un modello di quello, un altro telefono più nuovo, prenditi un'altra cosa. Ecco qual è il problema, che siamo tutti a giudicare l'altro che non può comprarsi.
1: È vero,
2: siamo noi il problema.
1: Però aspetta, il segnale non dipende da quanto costa il telefono, cioè lì dipende, per carità, poi è vero, noi lo diciamo, comprati un telefono, però puoi comprarti anche un telefono a 80 euro che magari si senta meglio, cioè quello.
5: No, soprattutto
1: fare, no?
5: Gli diamo comunque del poveraccio se ha fatto il contratto con la Discount Mobile.
4: Esatto.
1: Se c'ha tre ponti in tutta Italia, allora comincia a diventare un problema. Cioè, lui c'ha il filo, addirittura ci chiama gente che c'ha il contratto col filo, ragazzi. Quindi deve srotolare una matassa lunghissima ogni giorno.
7: Ragazzi, ma si è alzato tutto, ma perché vogliamo parlare del calcio? Per vedere DAZN, Amazon Prime e Now TV. Ma viva il pezzotto, viva la pirateria, tutta la vita,
1: no,
7: ma chi ve se.
1: No,
2: è vero,
4: le piattaforme si alzano.
2: 600-700 euro.
1: Sentito che ha detto ieri Malagò proprio sul storia dei diritti, no? Ha detto: ecco, chi vuole bene al calcio non utilizza il pezzotto, insomma, tutti i sistemi illegali di pirateria che ci sono, perché so, fa male al calcio. Toglie naturalmente
2: risorse. Ho capito, ma non mi sembra che sto calcio stia andando così bene. Cioè, Malagò pure meno.
1: Infatti, prima vedere i risultati.
2: Esatto.
8: Ma solo io penso che se uno ti guadagna i soldi è libero di spenderli come vuole.
1: Ma no, sì, no.
4: Ma certo, è ovvio.
2: Però se sta, si parla, si commenta.
1: Sì.
2: Cioè,
1: sì,
2: no.
1: Sì.
2: Non si può.
1: No, si può. No, lui si è infastidito. Tu no. Ma chi sei? Su madre? Non ho capito.
2: Questo è
9: che mondo di merda.
1: Ecco qua, vai.
5: È il sunto.
1: Possiamo chiudere. L'ottimismo vola e ci sentiamo domani mattina.
10: Scusate, ma è normale che accade tutto questo? Ma altrimenti, se noi non spenderemo così tanto, non finanzieremmo tutto, non staremmo sotto le palle delle banche e le banche sotto le palle del governo. Ma il governo come cazzo ci tiene una bacchetta? Come non ce la farebbe? In questo modo ce la fa. Tutti c'hanno i finanziamenti, tutti c'hanno i mutui, tutti dove vanno a lavorare.
1: Ma è vero, almeno due o tre finanziamenti a famiglia probabilmente ci sono.
2: Però ancora non abbiamo tirato fuori la parola magica.
1: Dai, tirala fuori.
2: I poteri forti.
1: Vabbè, allora
2: sono i poteri forti.
1: Allora
2: che nessuno ha detto ancora.
1: Non ce lo dicono.
2: I poteri forti.
1: Allora non ce lo dicono.
11: Io per cercare di combattere questo fatto dell'aumento dei prezzi, soprattutto nella tecnologia, perché sono un appassionato, cerco di spendere un po' di più all'inizio e di farmene durare il più possibile, in modo tale che con qualcosa che effettivamente più o meno cerca di valere i soldi che costa, ci tirò avanti molto più tempo e quindi un pochettino ammortizzo la spesa.
1: Allora, amico mio, io ti voglio molto bene, la penso come te, però il problema è che c'è una cosa che si chiama obsolescenza programmata, cioè è inutile, tu puoi comprare tutto quello che vuoi, ma a un certo punto comincia a degradarsi da sole, in automatico.
5: Sì. Chi la programmerebbe questa obsolescenza?
1: Sono proprio le ditte produttrici.
5: Sì. Ah, io
1: capito?
5: Pensavo i poteri forti.
1: No,
5: guarda,
1: beh, ovvio.
2: Poi quando la finiamo questi discorsi da poracci.
1: No, però effettivamente, ecco, tu fai l'aggiornamento, faccio l'aggiornamento, che figata, in realtà stai degradando il telefono.
2: E tra l'altro sono state aziende che sono passate anche per vie legali proprio per questo motivo.
1: È vero, ragazzi, è vero.
12: Ragazzi, buongiorno, ma non ho capito, oggi è la giornata più calda?
1: No,
5: aspetta che controllo, fammi vedere.
13: Domani è la

0: è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global,
1: Traffic News. Buona giornata con il Morning Show di Radio Globo, sono le 7:56 e ora di sentire le notizie sulla viabilità.
2: Iniziamo dalla diramazione di Roma Sud, code in carreggiata interna tra la via Appia e altre file sul tratto urbano 324 tra la Togliatti e la tangenziale est. Al via oggi i lavori sul lungotevere Arnaldo da Brescia, riduzione di carreggiata all'altezza di Ponte Matteotti per sostituzione dei binari del tram. Nel pomeriggio un programma, una manifestazione alle 14 fino alle 18 in via Credo Molise, anche scritto Milise, nei pressi del Ministero delle Imprese del Made in Italy, possibili disagi al traffico. Chiusa via di Santa Croce in Gerusalemme tra viale Manzoni e via Statilia in entrambe le direzioni. Poi in via Nomentana intanto si segnalano rallentamenti per un incidente all'altezza di via Monte Bianco verso il centro. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
3: Io per farvi capire quanto so povero, e papere me lanciano il pane a me.
4: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: euroferroma.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: The Morning Show, sponsored by Magicland.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Estate con il Morning Show di Radio Globo. Ecco, e rimaneteci, eh. Abbiamo altre due ore da spendere insieme. Appuntamento di giovedì 30 luglio.
14: Comunque Radio Globo siete dei pessimi.

0: sentito queste brutte parole che dice, siete delle brutte persone, tutto per colpa tua, tutto per colpa tua.
1: Ma da 20, tra 24 ore non avrete più questi problemi.
0: Eccolo, eccolo,
2: non ci sono più. A proposito, mo stavo a pensare, Giovanni, ma prima che te ne vai, lo sai, sì, ce devi di gli open day di questo fine settimana, eh?
1: Attenzione che sugli open day ci sono anche, c'è anche una novità.
3: Ma non me la dico.
0: Dopo, la facciamo dopo, ragazzi, perché merita il...
1: Se mi va.
0: Addirittura adesso. No, merita il giusto spazio. Merita il giusto spazio. Allora andiamo un attimo al telefono e sentiamo. Però non mi ricordo il nome, ragazzi. Stefano. Buongiorno, Stefano.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, qua stavamo parlando di rincari, insomma, problemi. Si stava meglio quando si stava peggio. Allora vai.
4: Allora, io sono da lunedì che giro per comprare una macchina usata.
0: Ok, bene.
4: Non c'è una concessionaria che vuole i contanti, ti propongono tutti il finanziamento, altrimenti non ti fanno lo sconto.
5: E se no su che altrimenti guadagnano?
4: Però, allora, se io pago contanti non aspettano lo sconto. Se io prendo il finanziamento mi fanno lo sconto.
0: Scusa un attimo, Stefano, ti posso dire una cosa? Ti dovresti comprarti un telefono migliore, perché se sei
3: vero,
0: cioè, non
1: prima il telefono poi alla macchina.
4: Da 1600 euro.
0: No, effettivamente ti sentiamo un po' ovattato, non so se riesci a mettere
4: ma
0: bene il
4: telefono. Sto in un posto di merda. San Lorenzo.
0: Contratto da povero, va bene quello che dicevamo prima.
4: Bravo.
0: Okay.
4: Comunque è vero.
0: Vabbè, comunque, allora, se non paghi con il finanziamento,
5: niente sconto.
6: Niente sconto.
0: Non paghi di più.
1: Maxi rata finale.
0: Niente sconto.
4: Quella a parte. Però fai finanziamento.
0: No, però dico, è la finanziaria che si appoggia, che impone.
4: No,
0: alla...
4: è proprio il
6: concessionario.
0: Ok. Sì, sì. No, vabbè, però dico, magari si appoggia a una finanziaria che magari impone questa cosa per poterci guadagnare, no?
4: Però io penso che se te li do contanti dovrebbe essere almeno fino a 10 così.
0: Non è così, è vero, capitò anche a me. Sì, capitò anche a me. È vero.
4: Perciò è un incentivo a fare finanziamenti.
0: E quindi che farai? E farai le rate oppure la pagherai di più e te ne freghi e la paghi in contanti?
4: No, io le rate spero di non farle, dai, cioè, non me ne frega. Non mi interessa, cioè.
5: Però hai detto che la vuoi comprare usata, in teoria usata non dovresti avere questo problema.
4: No, usata la sto comprando.
5: Anche
4: sto
5: sull'usato.
0: Ok.
7: Amico mio, ciao, senti, c'ho una Twingo GPL del 2019, a voi, prezzo di favore, dai, su.
0: una Twingo le piace.
5: GPL, quasi la prendo io.
6: Via.
7: A Stefano, esci dal portabagagli.
0: Ma non è nel portabagagli, è che l'abbiamo detto, c'è il telefono da povero, tutto qua. Vabbè, facci...
4: No, c'è il telefono di merda.
0: Sì, perché se devi comprare la macchina in contanti è normale. Facci sapere se riuscirai nell'impresa di pagarla come vuoi tu. Facci sapere. Ciao. Lei? Non mi dite?
6: No,
0: è lei?
6: No. È arrivato il momento.
0: No, non mi dite. No, ce l'abbiamo. No.
6: Ce l'hai pronta la sigla?
0: No, devo prepararla. Scusate. Just gonna stay. Giovanni,
5: c'hai ancora due giorni.
0: Non te ne andare.
6: Resta, sono due giorni, Giovanni.
0: È arrivato il momento, scusami. Cioè, ma è una settimana che la stiamo cercando.
6: Qui
0: tra l'altro si parla di tre puntate insieme.
5: Culo.
6: Capito? No, Giovanni,
0: non te ne andare.
6: Resta.
0: Isadora, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi. Giovanni. Soprattutto Giovanni.
0: Stava facendo fagotto.
1: Isa, io penso che mi mancherai. Non lo dico scherzando. Sì, penso che mi mancherai, quindi grazie, arrivederci, andiamo avanti, adesso parliamo di Open Day.
0: No, niente Open Day, no, c'è la questione Temptation Island sul tavolo, perché insomma noi non lo vediamo, però sappiamo che tanti ascoltatori sono appassionati e quindi facciamo un riepilogo con Isadora che passa le serate a guardare Temptation Island.
6: È finito, no?
0: Si perde niente.
8: Sarò velocissima, è finito?
0: Sì.
6: Finito.
5: Bene.
8: Tutto finito, forse nel peggiore dei modi, perché si sono lasciati tutti.
0: No.
8: Tranne due coppie.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto?
8: Addirittura una coppia convolerà a nozze dopo 16 anni di fidanzamento.
6: No,
0: aspetta,
6: però.
0: Scusa un secondo, io non conosco nemmeno i meccanismi della trasmissione. Quindi erano due che sono entrati insieme, però divisi naturalmente perché il gioco prevede. E quindi hanno resistito alle tentazioni. Dopo aver superato questa, diciamo, prova infernale, addirittura si sposeranno.
8: Esatto, perché praticamente in realtà la ragazza, tale Bernadette, perché Bernadette, anche qui i nomi sono importanti.
0: Ma si chiama come il cavallo da Atris de Mandrake, no, si chiama, ma mi ricordate?
6: Come si chiama?
0: Bernadette. Ma io come
8: esatto, e lui è lui Diamante.
6: Diamante. Cioè, il nome di battesimo Diamante?
0: Sì, Diamante.
8: Te ne rendi conto? Va bene, praticamente loro sono fidanzati. No, allora, sentite, fidanzati da quando avevano 16 e 14 anni.
0: Madonna. Sì.
8: Quindi praticamente non hanno visto altro una vita. E lei voleva insomma la proposta, ma lui non gliela faceva, non si decideva, quindi gli ha detto: entriamo qui. Una volta che superiamo la, diciamo, tutte le tentazioni, però tu mi devi sposare, se no è finita.
0: Okay.
8: E lui alla fine gli ha fatto la proposta pure con l'aiuto proprio dei Temptation Island.
1: Sottone.
0: Bene. Okay,
8: sottone.
0: Bravo. Si separeranno dopo due mesi, vedrai. Questi,
6: lui
0: so,
6: non voleva neanche andare a Temptation Island, sicuro.
8: Ma probabilmente non ci voleva andare.
0: No,
8: certo,
0: no,
8: chiaro.
6: No.
8: Magari gli pagano il matrimonio, però che ne sai.
0: Tutte le altre coppie invece sono scoppiate.
8: Tutte le coppie sono scoppiate, tranne una che però vi giuro non mi ricordo i nomi perché erano veramente inutili ai fini del programma.
0: Vabbè, quello.
8: Però tutte le altre, che per fortuna devo dire sono scoppiate perché erano veramente patologici, e a quanto pare gli uomini si stanno assenti con le tentatrici.
6: Hai capito, stizio,
0: si aprono
8: io
0: rapporti.
8: Il passo successivo.
6: Gabri, non lo dire.
0: No. Che tentatrici.
5: Che tentatrici.
0: Che tentatori.
6: Scusa,
0: molto bene. Senti, Isadora, faccio sentire un highlight che mi hanno segnalato di questa puntata, insomma, credo, e poi ci spieghi un attimo, anche perché ne abbiamo capito sinceramente. Sentiamo.
3: Ma e nessuno ti può giudicare, ma quella devo mangio prima che ti giudica.
9: Sì,
3: io mangio.
9: Tu non l'hai fatto.
10: Non ho capito.
3: Nel senso che se ci fosse una persona al mondo che potrebbe giudicare Sabina, me lo prende e me lo mangia.
11: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Giuro, sembra mia madre quanto è incazzata. Uguale, la stessa cosa, che parla in calabrese col distretto.
6: Allora l'hai capito che ha detto lui.
1: A Metrano,
6: ma sti due si sono lasciati?
8: Si sono lasciati. Questa era la grande coppia di siciliani. In cui praticamente la fidanzata, scusami, era veramente carichissima, ma a quanto pare pure il tentatore ha rifiutata.
6: Dai.
8: E lei continuava a negare le evidenze. Pure il fidanzato gli ha detto: ma forse ne hai capito solo te che a lui gli facevi schifo. Ha visto tutta Italia.
6: Ma pensato, però c'era rimasto male lui quando lei non accettò il falò di confronto. L'unica cosa che ha visto
0: è ma ti rendi conto, fa le domande. Cioè, ha messo
8: e poi alla fine si sono lasciati e lui è tornato a casa da mamma perché ha detto che lui è innamorato solo della madre.
0: Molto bene.
6: Oh mio Dio,
0: molto bene.
6: Beh, allora lei ha vinto, scusami.
8: Ha voglia, adesso
6: questi attaccati alle mani.
0: Isadora, beh, che dire, ti ringraziamo per questo tuo.
5: Che dire, sparisci per sempre. Come che dire?
8: Io voglio fare un saluto a Giovanni, però è un saluto importante. Giovanni, ci mancherai anche se te mettevi a Primo Giardini, però ti voglio
0: Nero Giardini.
5: Chi è Primo Giardini?
6: Le Primo Giardini.
8: Lui aveva la marca, quella un po' così.
6: C'ha quella del discount.
1: Isa, ti voglio bene.
0: Sì, è vero, sei bella Isadora, sei bella.
8: Bocca al lupo per tutto, Giovanni.
1: Viva il lupo, grazie.
5: Grazie,
0: ciao, Isa.
6: Grazie, Isa, buona estate.
0: Allora, adesso, dopo il discorso che abbiamo fatto prima, no? L'italiano che non scende in piazza. Allora, ricordiamo che abbiamo parlato di Temptation Island. Esatto, ce lo meritiamo o non ce lo meritiamo?
5: Anche di Primo Giardino.
0: Fatemelo risentire,
3: ma nessuno ti può giudicare, ma quella devo mangio uno prima che ti giudico.
9: Tu non l'hai fatto.
10: Non ho capito.
3: Nel senso che se ci fosse una persona al mondo

0: Neo Work Hard, Play Hard. Allora, David Guetta, che avrà molto presto, credo nel 2028, però insomma è stata annunciata, pensate, una stella sulla Walk of Fame.
1: Ma che bello,
0: che bello, ragazzi.
2: Se la merita, che numeri.
0: Se la merita, se la merita. Bravo, bravo, bravo David Guetta, che insomma ha rivoluzionato un po' il mondo della dance, no? È lui, possiamo dire, l'inventore dell'EDM, no?
1: Numero uno.
0: Numero uno, bravo, ok.
2: Sì, certo, però Carl Cox.
0: Ma come Carl Cox adesso?
2: Io voglio Carl Coxone mio.
0: Ma, detta così suona male. Calma. Hai sentito come l'ha detto?
2: Ma io proprio lo voglio.
3: Non abbiamo dubbi,
2: che non
3: però...
2: invecchia, non si capisce come è possibile.
3: C'è modo e modo però no, di dire queste cose.
2: Ma sono presa dalla passione.
0: Sì, però c'è un suono, il Carl Coxone mio.
2: Ma lasciate stare.
0: Sì, vabbè, lasciamo stare quelle cose. Sono le 8:14.
4: Comunque, Bernadette Diamante, ma vado subito a giocare a coppiata vincente a Capannelle.
0: Beh, sì, ragazzi, insomma, l'abbiamo detto, no? Sembrava veramente la trista dei cavalli, ma che cos'era? Quella roba che ci ha appena raccontato Isadora, la nostra inviata per Temptation Island.
1: Hai detto bene, quella roba.
0: Quella roba, quella roba. Ma guarda.
5: Comunque mi fa ride, perché chi guarda Temptation Island è come chi vota a Meloni. A Meloni sta al 50%. Tu hai votato a noi, tu no. Poi O'Share 70%. Qualcuno cazzo se lo guarderà sto programma.
0: Ma
5: no?
0: Infatti, dai. E sapete chi è?
6: Bella Flaminia, che fa finta di non sapere cosa è successo. In realtà se ne è visto tutto anche lei.
0: Tutto chiaro.
2: No, no, solo quel pezzettino, sì, giuro, sì, giuro, no, giuro, giuro. Senza incroci.
0: Sembri, sai quando fanno i processi di mafia, che si contraddicevano, no? Quando si tradivano da soli, uguale.
7: Comunque, cassa, cosa di Giovanni, cioè, mi sta distruggendo. Cioè, non se ne può andare via così, dai. Dite che è uno scherzo.
0: No, dai, non la prendere così. Allora, guarda, vi voglio subito così rallegrare. Pronto, Giova?
8: E open day, e open day, e open day, e open day, e open day, e open day. Dai, con i municipi lucifare!
0: Dai!
3: Allora, prima del, ovviamente, della notizia del giorno, perché gli open day sono sempre la notizia del giorno, open day, c'è da dire che che c'è una misura che è stata ripresa nel PNRR, perché chi ha compiuto 70 anni al momento del rinnovo, quindi chi è già rinnovato, non dovrà aspettare la scadenza naturale, cioè da oggi chi ha 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non deve più preoccuparsi della scadenza, e il rinnovo infatti è a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto PNRR convertito in legge. Quindi gli open day di questo fine settimana aprono gli uffici anagrafici dei municipi 5-7. Apriranno straordinariamente sabato, mentre il municipio 3 apre domenica invece. Okay, ecco, gli sportelli poi sono in piazza delle 5 Lune, in piazza Santa Maria Maggiore, punto di rilascio via Petroselli, anche nel fine settimana.
1: Ma non riesco a individuare all'interno dello studio il macchinario che abbiamo, che fa quella voce automatica che annuncia i numeri dei municipi.
3: Allora,
1: cioè, dov'è?
3: No, te lo ripeto anche, le prenotazioni alle ore 9 di venerdì 31 luglio.
0: È una macchinetta elettronica che ci ha impiantata Giovanni, non ti dico dove. L'hanno impiantata. Sì. Comunque, ragazzi, oddio, mi sta prendendo un po' il magone a sapere che questo è uno degli ultimi open day che sentiamo qua in diretta. No, io confido, magari domani ne esce fuori un'altra cosa, vi prego, cioè non mi dite che questo è l'ultimo. Invito Giovanni allora per la prossima stagione a occuparsi di una rubrica nel Morning Show di Radio Globo, Open Day.
1: Sì. Perché no?
0: No,
2: ti prego.
0: Giova, dai, almeno questo. Insomma, almeno quello.
3: Ma molto volentieri, certo.
0: Grazie. Così, svogliato come adesso proprio.
3: Ma no, non l'ho fatto svogliato.
1: Molto fomentato quando fa gli
0: open day. Ti credo, era l'ultima. È normale.
1: È il suo guizzo di vitalità.
0: Bene.
2: Mannaggia a te, Giovanni Lucifora.
3: Questi 10 anni sono stato cara. L'open day ancora c'era, però.
0: Comunque, bene. Però, Joe, visto che ci siamo, no? Vogliamo dare un altro indizio su che cosa farai la prossima stagione? Lo ricordiamo per chi avesse, insomma, perso le puntate di questi giorni, maledetti. Giovanni Lucifora, la prossima stagione non sarà con noi. Insomma, prenderà una strada nuova. Sempre qui a Radio Globo,
3: certo.
0: Abbiamo detto, abbiamo dato già qualche indizio. Ne vuoi aggiungere uno tu?
3: Guarda, aggiungiamo che si potrà sapere qualcosa entro la fine del prossimo mese.
0: Entro
3: quindi
0: la fine di agosto.
3: Prima dell'inizio della nuova stagione del Morning Show.
0: Ok.
3: Ci sarà qualcosa che interessa ovviamente tutti noi e ha interessato molto il nostro paese.
1: Indizione,
0: allora voglio dire una cosa, cioè, io questa cosa però non me la sarei mai ma mai immaginata, cioè pensate, Giovanni Lucifora che viene ospite al Morning Show a presentare il nuovo programma.
3: Bellissimo.
0: No ragazzi,
3: però io ti posso dire che qui mi sentirò sempre a casa, che tu e tu ne diciate.
0: Sì, è vero.
2: Ma non diciamo niente.
0: Io sono d'accordo con te che ti senti sempre a casa, però le mutande non le lasci in giro come fai di solito.
9: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Aiutare!
9: I migliori live.
11: I migliori artisti sulla scena.
9: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
11: E quando senti questo suono,
9: chiama per primo lo 06 892 8996.
11: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
9: e vinci due biglietti per il concerto di
11: Jovanotti.
9: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Chuck, motore, azione.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
17: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: Te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote, 10,99€.
22: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
23: Radio ufficiale. Radio Globo.
24: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
25: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
26: Think big, become big.
27: The Morning Show,
28: sponsored by Magicland.
29: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
30: Ho sentito gli speaker radiofonici,
31: ma voi li
30: ne fate vedere la pelle dei Dino Argentino.
32: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: E allora lo state ascoltando, il Morning Show di Radio Globo, che è arrivato anche alle 8 e 23 minuti. Bene, buona giornata, ragazzi. prima abbiamo detto di Carl Cox e di David Guetta, no? David Guetta avrà una stella sulla Walk of Fame, credo nel 2028, insomma, prossimamente. Però, insomma, grandissimo risultato. Però io dico, ma come Carl Cox? Allora, senti qua questo ascoltatore.
1: La settimana scorsa sono stato in Ibiza, ho sentito sia Carl Cox che David Guetta. Mi spiace Flamì, ma David è un'altra cosa proprio.
2: Innanzitutto cosa. Questo vocale ci fai proprio rosicà, perché qua madri, casalinghe, a Stirà, e te vai Ibiza, li hai sentiti tutti e due, quindi già in partenza mi stai antipatico. Secondo poi The Gustibus sono fighissimi tutti e due, ovviamente meglio dell'asse da stiro.
0: Beh, quello sicuro, quello sicuro, stare lì con il vapore, non è problema. Però ragazzi sono, sì, abbiamo detto due cose differenti, quindi è normale, due generi totalmente differenti, sì. Non si incontrano, anche se poi ultimamente, recentemente, hanno fatto un back to back insieme.
2: Come no, proprio okay? Pochi giorni fa, ecco. Ibiza e io con l'asse da stiro.
0: La signora Maria che sta stirando in questo momento dice, ma che è il back to back? Signora, non si preoccupi, è una cosa che non serve però per stirare, ecco.
2: È come se tu stirassi con un'altra persona e vi date il cambio ogni tanto.
0: Giusto, fate una manica per uno, una camicia per uno, una manica per uno, capito? Ok, molto bello, molto bello. Allora, io però quando fanno così gli ascoltatori, per carità, gli voglio bene, però poi fanno ste cose che mi mettono pure un po' in difficoltà. Volete sentire?
2: Dai,
0: sentite,
2: va.
0: Che roba.
3: Allora, dove eravamo rimasti? Niente, quando sono arrivato in Spagna 20 anni fa era tutto diverso.
2: No!
3: 20 anni fa, quando ho compiuto 18 anni.
0: No, non ci posso credere. Da ieri, ragazzi, ieri in chiusura
3: in Italia, all'estero, e dopo qualche anno
0: la cosa bella
3: in un'agenzia spagnola
0: è che non ha mai smesso, cioè
2: no.
0: È da ieri sera che è ancora collegato, cioè non hanno messo ancora giù.
3: Continuato con questa agenzia che mi ha dato delle possibilità di crescita, ho passato da animatore.
0: Abbiamo capito, è ripartito con il racconto poi, tra l'altro.
4: Ma c'è stato il seguito dei
0: è che non ha mai smesso, cioè
2: no.
0: È da ieri sera che è ancora collegato, cioè non hanno messo ancora giù.
3: Continuato con questa agenzia che mi ha dato delle possibilità di crescita, ho passato da animatore.
0: Abbiamo capito, è ripartito con il racconto poi, tra l'altro.
4: Ma c'è stato il seguito

0: Beva. Anzi, lui è stato più conciso.
1: C'era la pubblicità in mezzo.
0: Lui è stato più sintetico.
2: Il suo
0: è partita
2: capo
0: la musichetta sul WhatsApp.
3: Siete veramente dei pezzi. Cioè, guarda, non mi fate parlare.
0: Stamattina,
3: non è vero.
0: Stamattina siamo arrivati e tutti quanti ci siamo detti: ma tu sei riuscito a finire il messaggio di Flaminia?
3: Ma lo volete?
4: La Catalogna sappiamo che non è il nostro posto.
5: Vabbè, basta. Per chi è rimasto curioso della storia del nostro ascoltatore, c'è l'integrale, un podcast di 16 ore.
0: Sono 11 puntate.
4: Reception di vari hotel, quindi
3: senti
4: ha un
3: qua, senti qua, senti qua.
0: No, che spoilerà.
3: Ma chi vabbè,
0: comunque, non ci chiedete più queste cose, grazie. Vai.
6: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
7: E a fine mese comincia il campionato italiano di calcio. Farà una rubrica sul calcio, sul campionato italiano.
0: Chi? Giovanni farà una rubrica? No, ragazzi.
1: Il calcio
0: no.
1: Si tifa, parlarne.
0: Beh no, se ne parla pure, eh.
1: Sì, insomma. No, ma io personalmente l'ho già fatto per qualche mese, parlare tutti i giorni di una squadra di calcio, per bello che è, però poi alla fine insomma
0: diventa un po' ridondante, dice. Sì, cioè, non è nelle tue corde.
1: No,
0: ecco.
1: Poi c'è chi lo sa fare molto bene, quindi
0: non è, non è nelle corde di Giovanni.
4: Vabbè, Giovanni Lucifora farà prossimamente, ma che cazzo. Come ne frega a me?
0: No, molto bene, c'è grande affetto.
8: Sì, ma che stiamo a dire? Te chieda fai canzoncine per l'estate. Carl Cox non usa neanche più CDJ, piatti, fa musica dal vivo. Quello è un artista. Ma che state a dire?
0: Beh no, fa anche musica dal vivo, fa un po' tutto, perché insomma anche con i piatti a volte lo vedo. Addirittura ultimamente ha fatto un set con il vinile, no?
5: Beh, poi ragazzi, insomma, che uno faccia della musica un po' più pop, adesso definirlo fai canzoncine per l'estate del Ghetta, anche no, eh.
0: Dai.
9: Ma io non ci voglio credere, ancora c'è gente che manda gli audio sopra il minuto. Ragazzi, è una legge non scritta.
4: In Italia, all'estero, dopo qualche anno ha cominciato.

0: Sam.
1: Grazie, la mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti è stato un c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Morning show di Radio Globo. Bene ragazzi, abbiamo sentito l'open day per insomma le persone che devono fare questo rinnovo della carta d'identità, però anche questa novità, no, per i settantenni, cioè non ci saranno altri rinnovi, sarà,
4: diventa vita,
3: sarà, dovrebbero fare però così con tutti i documenti. Ma perché non lo fanno con tutti i documenti, che ogni volta sono solo marche da bollo? È quello, allora diteci, vogliamo le marche da bollo.

0: bollo. Vi portiamo le marche da bollo.
1: Vi paghiamo. Basta.
0: Ma basta, ogni volta. Perché il passaporto bisogna rinnovarlo? E poi, tra l'altro, non si può nemmeno rinnovare, lo devi rifare. Non si può rinnovare il passaporto.
2: Ho capito, costa di più e quindi tu devi pagare
0: giusto,
2: di più.
0: Giusto, giusto.
1: Si può rinnovare il passaporto?
0: No, io.
3: Come no? Certo che si può.
0: No, non lo rinnovi, lo rifai lì. Almeno io, insomma, l'ho rifatto.
2: Io ricordo all'epoca, adesso non so adesso, ma c'è il rinnovo del passaporto.
1: Ma sì, credo di sì.
0: Non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so.
2: Allora, io l'ho rifatto, ora lo rifeci in effetti.
0: Anch'io, ecco perché te lo dico. Però vabbè, voi che siete all'ufficio passaporti, si rinnova o si rifà da capo?
1: È possibile che ci stiano ascoltando, sì.
0: No, ci stanno ascoltando.
1: Sì, fanno niente.
2: Eccoci qua. Molto bene.
4: Di la verità, Giovanni, programma di cucina radiofonico. Vuoi fare concorrenza alla prova del cuoco?
0: Bello, non è male.
2: Sarebbe molto carino.
0: Potrebbe essere, programma di cucina. Senti, Giovanni, invece, visto che sei qui, fai qualcosa e parlaci di questa iniziativa.
2: Allora sì, allora parliamo innanzitutto dello sciopero, partiamo dallo sciopero dei rider. Perché? Perché comunque domani i rider di Roma si fermano, incrociano le braccia per protestare contro appunto le consegne nelle ore più calde. La mobilitazione chiede maggiori tutele, sospensione del lavoro nelle ore più calde, insomma un po' come quello che sta accadendo con gli operai che lavorano in strada. C'è l'ordinanza che dall'una alle quattro, nei momenti di maggior caldo, ci si deve fermare. Lo stop interessa le piattaforme di food delivery.
0: Ok.
2: Quindi ordinate per tempo, ve lo dico già, perché vedo molta gente qui, comunque giustamente all'ora di pranzo si fa portare il cibo da, sì, dai ragazzi dei rider. Ecco, domani invece ci sarà questo sciopero, poi vedremo chi aderirà. Però se nel frattempo che c'è lo sciopero, perché fa caldo, vi volete andare a rilassare, vi volete andare così a stare tranquilli, potete andare a Viale Marconi.
0: Ecco, perché a Viale Marconi?
2: Sotto Ponte Marconi anche quest'anno c'è Tiberis. Tiberis, che come sapete è lo spazio appunto sul Tevere, che è aperto da qualche anno, dedicato allo sport, al relax, anche agli eventi culturali. Prende sempre più piede questa bella iniziativa. C'è un'area attrezzata all'aperto, spazi per le famiglie, un calendario di appuntamenti, l'accesso è aperto ai cittadini e ai turisti. L'area è di circa 2 ettari all'altezza di Ponte Marconi e che si aggiunge agli altri 5 punti fluviali che sono stati realizzati con i fondi giubilari, quello di Ponte Miglio, del Foro Italico, dei Prati, dell'Acqua Acetosa, del Lungotevere, delle Navi di Ostia Antica. Quindi si va lì, noi stiamo mandando in onda anche l'immagine sul canale 91, ci sono dei momenti di acqua, di spruzzo di acqua, che ovviamente in questo momento
0: un po' come tu quando hai il raffreddore e fai gli stanotti qua nello studio. Sì, esatto, la nebulizzata di Giovanni.
2: Vi rinfresca, sì, rinfresca un po', però insomma è proprio nel cuore della città.
0: Molto bene, quindi c'è questa grande iniziativa. Allora aspetta, sul passaporto, vai.
5: Passaporto non si rinnova, si rifà nuovo, proprio, ex novo, quell'altro viene annullato.
0: Mi ricordavo bene.
6: Fatto 2 mesi fa, non si rinnova più, te lo annullano quello e te ne fanno uno nuovo.
0: Sì, è vero, che poi c'è sempre il rammarico, no, dei timbri che metti, perché se viaggi tanto collezioni anche i timbri.
1: Infatti pensa quanto sono vecchia che non me lo ricordo, non la sapevo questa
3: però
1: cosa.
3: Però te lo ridanno, ci stampano sopra annullato, però te lo puoi tenere.
0: Sì.
3: Se tieni i timbri.
1: Tipo
3: se
1: la carta d'identità non te la fanno tenere.
2: No, perché la puoi falsificare. Certo.
0: Sì, no, anche la patente. Io ero affezionata a quella cartacea che ho avuto per un sacco di anni, dove tra l'altro c'era la foto di un'altra persona, cioè perché io ero totalmente diverso. E quindi però no, me l'hanno trattenuta, quindi mi sono cioè ragazzi, ho dovuto chiedere per favore, mi fa fare le foto, ho dovuto fare le foto alla patente, quella cartacea.
1: Non ti sentire sfigato, l'ha fatto pure Pietruccio, ha quasi pianto.
0: Davvero, guarda. Sì, perché ti ci affezioni dopo tanti anni.
1: Ti ricordi di quando eri bello? Giovane.
0: Adesso bello.
1: Magro.
7: Ragazzi, ma quando andrà via Giovanni? Ma poi verrà sostituito tipo X Factor, che ogni anno cambia un giudice che crea l'hype.
0: Sì, lo abbiamo detto. Ci sarà un sostituto / sostituta, ancora non lo sappiamo. Daremo degli indizi nel corso del mese di agosto, non so come, perché poi noi siamo in vacanza e quindi ce ne sbattiamo anche un po' le palle.
1: Te credo.
0: Però ecco, in qualche modo vi faremo sapere.
3: Tra i sostituti più gettonati, sì? Per chi ci vede sul 91 del digitale terrestre, è la moca dietro di me.
0: Potrebbe essere, oppure quello che stava dentro il gabibbo, perché adesso è disoccupato e non ha più un lavoro.
2: Ah, è vero.
0: Potrebbe anche
1: ma
0: essere.
1: Ti stavo dicendo proprio il gabibbo, no, neanche l'involucro.
0: No, no, no, solo quello che stava contenuto dentro il gabibbo. Capito? Capito? E capito. Tra l'altro nemmeno il primo originale, il secondo.
1: Malissimo. Sì, esatto.
0: Ma la cosa proprio ormai è disoccupato quello, quindi potrebbe essere.
3: Ma quello neanche parla, lo sai. Cioè il doppiatore è un altro, quindi che ce lo mettiamo a fare quello che sta
1: a maggior ragione.
0: Lo facciamo doppiare. A tra poco con una bella sorpresa.
3: Da Giovanni.
8: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
19: Magicland.
22: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
23: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
24: Sorvi sole parte la...

0: Radio Globo.
1: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Buona giornata. Beh, ragazzi, adesso però, come promesso, insomma, ritorniamo con una sorpresina, niente male, però con un filo di rammarico dico questa cosa, perché insomma, cioè, queste cose insomma, vanno viste.
2: Vanno viste, sì.
1: Non possono essere raccontate, no? Cioè, che fai, dico? Ci dobbiamo adesso così immaginare, però ecco, fatelo, perché comunque è un bel immaginare, per
2: come
1: carità,
2: no?
1: Stiamo parlando di una nuova Miss, signori, Miss Roma, con noi al telefono, e quindi Cristina Virga. Buongiorno Cristina.
3: Ciao. Buongiorno.
1: Ma che bello. Buongiorno. Sentirti al telefono, però sarebbe stato più bello averti qua nello studio.
2: Esatto, perché non sei qui con noi?
3: Troppo per fare impegni.
1: Sì, questa è la risposta, diciamo, quella diplomatica.
2: Sì,
1: l'altra invece
2: sì,
1: è che aveva paura di stare in mezzo a noi, cioè, diciamolo
3: anche,
1: pure tondo,
3: probabilmente anche per quello, sì.
1: Come in biasimarla.
2: Cristina, dillo che è solo per quello, non ti stai a preoccupare.
4: Eppure qui c'è uno di Monteverde. Tu sei di Monteverde, giusto?
3: Sì, esattamente.
4: Che punto è Monteverde? Qual è?
3: Allora, Monteverde, vabbè, precisamente Largo La Loggia.
4: Quasi portuense, okay. sì.
3: Sì, esattamente, sì.
1: Molto bene. Vabbè, ma non credo che siete
4: Monteverde.
1: Non credo che siete stati compagni di scuola, Giovanni, perché lei è molto giovane, tu c'hai scelto.
4: Forse dei genitori potrei esserlo stato.
1: Quanti anni hai, Cristina?
3: 22 anni,
1: sei appena stata eletta, ecco, Miss Roma. Come sei approcciata a questo concorso, che tra l'altro è storico, perché ha un sacco di anni, no?
3: Sì.
2: Come ti è venuto in mente?
3: Allora, realmente è un percorso che mi avevano già proposto 2 anni fa, un cliente che veniva al bar, mi aveva notata, però non avevo ancora il coraggio di approcciarmi a questo mondo, mentre quest'anno ho trovato coraggio e mi sono buttata.
1: Cioè, la prima volta che tu hai avuto a che fare con, che ne so, un concorso di bellezza?
3: Esattamente.
1: Ma è incredibile, ragazzi. Prima
2: cotta
1: volta
2: e mangiata, così, subito eretta.
1: Subito.
2: E quindi adesso sei in un turbine di emozioni, di cose da fare, perché sappiamo che andrai a fare Miss Italia, vero?
1: Certo, chiaro.
3: Sì, vado alle prefinali.
2: Alle prefinali.
1: Sì, perché chi vince Miss Roma poi ha di diritto, diciamo, alle porte aperte per accedere al concorso nazionale, no? Quindi
3: esattamente.
1: Ci sono state tante persone importanti che hanno partecipato al concorso Miss Roma, Una, se non sbaglio, credo sia Silvana Mangano.
2: Può darsi.
1: Credo sia, sì, insomma, la grandissima attrice del
4: passato,
1: no?
4: Bellissima, fantastica attrice.
1: Molto
3: Miriam
1: bello.
3: Leone anche, sì, molto
1: anche Miriam Leone, che tra l'altro è una protagonista di Miss Italia, cioè che ha vinto Miss Italia. Miriam Leone,
3: esattamente,
1: credo l'abbia vinta, no? Credo l'abbia vinta, dico bene?
3: Mi sembra l'abbia vinta, sì,
1: credo anch'io.
2: Ma quindi, pure tu vorresti fare la carriera tipo Miriam Leone? Ti piacerebbe diventare un'attrice, insomma, mondo dello spettacolo, è questo, oppure lo fai solo così perché
4: sei bella
2: e ti piace?
3: Allora, no, realmente questo mondo mi ha incuriosito. Cioè, non ho mai pensato seriamente di andare a fare attrice, però ultimamente ho questa curiosità nel mondo proprio del cinema, della moda. È una cosa sì che mi è sorta ultimamente.
1: Ok, senti, parliamo un attimo di cose concrete, pratiche, no? Cioè, una ragazza molto bella, ecco, poi al bar immagino chissà quanti complimenti, chissà quante cose, no? Io non so se tu sei fidanzata, sei accompagnata, c'hai un fidanzato, un marito, sei molto giovane.
3: No, un compagno.
1: Un compagno. Ecco, come se la vive lui, diciamo, no? A livello di gelosia.
4: La tua bellezza.
3: Allora. Un po' geloso è, però tutto nella norma, nel senso che lui è il primo che mi ha sostenuto appena gli ho detto che mi sono iscritta a questo concorso, ha sempre fatto il tifo per me. E quindi si è molto contento, perché alla fine dice: ho accanto a una Miss, quindi per me è un vanto questo.
1: Quindi non è geloso, ti lascia andare, insomma, ti lascia spazio.
3: Sì, ha quella puntina di gelosia quando vede magari qualcosa, che qualche ragazzo che mi fa qualche avanzo.
1: Il giusto.
3: Sì, esattamente il giusto.
2: Ma come la prenderà adesso che dovrà stare con tuo figlio mentre tu andrai in giro a far carriera?
1: Figlio? Ma c'hai 22 anni.
3: Sì.
1: È il primo caso in cui il figlio è più grande della mamma, ragazzi.
2: Sì,
1: è una cosa incredibile. Mamma mia, ragazzi, ti sei data da fare molto presto.
3: Sì, sì. pensavo di avere una vita troppo noiosa, quindi poi
1: va bene, quindi vabbè, adesso immagino, insomma, tante cose belle succederanno nella tua vita. Ecco. La cosa che non è,
4: e sai cosa ti volevo chiedere, ma come te la vivi la tua bellezza? Cioè, perché poi la bellezza alcune volte, cioè, va sempre vissuta in un certo modo, però alcune volte può creare anche delle difficoltà nella quotidianità. Come te la vivi?
3: Diciamo che a volte sì, soprattutto quando magari mi approccio con delle ragazze è difficile trovare una persona simpatia, che sia sincera, esattamente. C'è sempre spesso questo pregiudizio che magari me la tiro, poi sì, che sono antipatica a primo impatto, però poi appena mi conoscono vedono che sono tutt'altro.
1: Bene, bene, bene. Senti, allora, cara Cristina, noi ti facciamo naturalmente un grande in bocca al lupo per quello che arriverà dopo, no? Perché insomma adesso si apre questa fase più importante dove accedi al concorso nazionale, magari aspirando a diventare Miss Italia.
2: Pensa che figata.
1: Sarebbe bello, sarebbe bello.
4: I numeri ce li ha.
0: E noi non possiamo che fare il tifo per Miss Roma.
4: Di Monteverde.
2: Certo, dai Cristina, dai.
3: Onore questo.
1: Battendo, questo lo dobbiamo dire perché parte la guerra fra quartieri, Centocelle e Colli Albani. Che sono giocata fino all'ultimo. però
4: Monteverde ha vinto.
1: Monteverde, insomma, ha trionfato. Allora, in bocca al lupo, Cristina, visto che insomma per te ci sarà questa la prospettiva di Miss Italia, se ci vuoi dire che pensi della guerra nel mondo?
0: No!
2: Per forza! Però,
1: Domanda d'obbligo! Domanda d'obbligo!
4: Dell'economia globale, se no.
1: Scusami, mi sembra.
3: La guerra nel mondo?
1: Sì, la guerra nel mondo.
4: La pace.
3: Io penso che un po' tutto quello che pensano anche le altre persone, comunque sia. Quando senti queste cose è un momento d'ansia per tutti, la paura c'è e vorrei che non, ovviamente come tante altre persone, che non ci fossero queste cose così brutte, soprattutto quando senti parlare di bambini che ci sono di mezzo.
1: Ci sta dentro, ragazzi.
2: Ci sta dentro.
1: Naturalmente la domanda è la guerra nel mondo, perché adesso c'è solo guerra. La pace c'è. Bene, ok, ci stai dentro. Ci hai dato dimostrazione di avere le carte giuste per diventare una grande Miss Italia. Ciao Cristina.
3: Ciao, grazie.
1: Cristina Virger, il Morning Show di Radio Globo, Miss Roma, aspirante Miss.

0: Morning Show.
1: Era Gisella qua nel Morning Show di Radio Globo, un momento molto di classe, no? Diciamo da red carpet.
2: Sì, ragazza, è peccato non poterla vedere, insomma, però sul canale 91 le foto le stiamo facendo vedere. Bellissima, sì. Ragazza, bellissima.
1: Vabbè, andatela a vedere, comunque ecco, gli ascoltatori poi si sono dati da fare, non è che non si sono andati.
3: Beate il compagno, beate il compagno.
1: Vabbè, ma non lo so mica, sai, in questi casi effettivamente se uno è un minimo geloso, ragazzi, è la morte proprio, è veramente la fine, no?
2: Ed è la morte pure tua da donna, perché non puoi stare con una persona gelosa.
1: Sì.
2: Se può sta.
1: Con lui che ti fa, dove sei stato?
2: Ma chi te se fila?
4: Beh, dipende da che persona sei, è anche figo quando al tuo fianco c'è, insomma, una ragazza avvenente che tutti la corteggiano e è motivo di vanto e tu ci godi, pensi, coglionetti.
2: Esatto.
1: Sta
2: però
1: solo
2: lei...
1: con me.
2: Lei deve avere occhi solo per te, però. Se poi fa fru fru.
4: E lei infatti nel frattempo pensa guardando te, coglionetto.
5: Intanto paga il conto.
6: Scusate ragazzi, ma è di origine rumena, vero?
1: Allora, sì, hanno scandagliato nella vita, effettivamente.
5: Allora io ne approfitterei, dato che sono anche gli ultimi momenti tra oggi e domani, di salutare la nostra amica che abbiamo sentito adesso, bellissima Miss Mondo, Miss Italia, Miss Roma,
1: Miss
5: perché
1: Mondo.
5: diventerà Miss Mondo lei, Miss Universo, Miss Mondo? Sì, assolutamente, da Monteverde.
1: Sì, ho capito.
5: E saluto tutta la comunità romena e lo rifarò in Italia, in particolare a Roma, ma in questo caso in particolare la comunità rumena di Monteverde.
1: Ma scusa un secondo, prego. L'hai già fatto stamattina.
5: Insomma, la gente poi spegne la radio, riaccende, insomma, i ritorni di ascolto. Adesso per i miei amici cittadini rumeni che abitano a Monteverde.
4: Possiamo svelare l'arcano, il nuovo programma di Giovanni si intitola Saluto la comunità romena.
5: In Italia e nel mondo.
6: Fate vedere che squadra è.
1: No, non le abbiamo chiesto questa sua predisposizione calcistica, se c'è, se non c'è, non sappiamo, non abbiamo chiesto, non abbiamo fatto.
7: Comunque Monteverde a trionfale.
1: Monteverde a trionfale.
5: Sì, io da Monteverde sono arrivato a trionfale. Sì.
1: Che vuol dire?
5: Che cacchio ne so. Scusa. Ho cercato di fare un collegamento come ha fatto lui.
1: No,
5: però.
1: Monteverde, Monteverde, trionfale, trionfale.
5: Esatto, sì, non c'entra nulla.
4: No, forse intendeva il trionfo di lei.
5: Ha trionfato.
4: Professionale.
5: Forse Monteverde ha trionfato.
1: Forse quello voleva dire.
5: Chiudiamola così.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Visto che stiamo parlando di cose che non c'entrano niente, buongiorno Lorenzo. Ciao Lorenzo.
5: Sì, ciao Lorenzo.
8: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ecco, allora Lorenzo, siamo un po' scollegati. Dai, peggiora la situazione anche tu.
8: Guarda, la mia è peggiorata,
1: che
8: proprio di tanto.
1: Dilla a Massimetto tuo, vai, vai.
8: Ecco, Massimetto mio, aiutami tu.
1: Vai.
8: Allora, io ho comprato una casa, tutto a posto, tutto regolare, notaio, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì.
8: Vado a mettere la residenza, non me la metto, boh, non mi prendo in giro perché è serio veramente.
1: No.
8: Però mi risulta che non mi danno la residenza. Perché c'è una morta dentro casa.
1: Come c'è? Che vuol dire c'è una morta dentro casa?
8: È residente, era morta.
4: Cioè, praticamente una persona risulta deceduta, ma non è stata, come dire, smaltita.
8: È deceduta.
5: Non è stato comunicato.
1: Sì. Scusa un attimo. Ma tu sei stato a fare dal notaio tutte le carte, passaggi?
8: Tutto, c'è la successione, c'è tutto.
5: C'è,
8: ho fatto l'accesso agli atti per chi ci capisce queste cose. Però, siccome la residenza la fai solo online, me l'hanno rifiutata, perché solo per PEC poi. Dicendo che c'è un'altra persona residente là, io la dovrei mettere a carico e pagarci le tasse pure su sta persona, tipo la Tari, sta roba qua.
1: No.
8: Però non la posso cacciare.
1: Ma dai, ma ragazzi, ma stiamo parlando di qualcosa di folle proprio, non è possibile.
8: Non so come risolvere, il comune non mi aiuta. Ho chiesto, sono andato 060606. Io ho 90 giorni di tempo da quando ho comprato
5: un
8: CAF,
5: vai a un CAF, a un patronato, lì ti sapranno aiutare.
8: Fatto, tutto fatto. Nessuno ti può aiutare. Nessuno.
1: No, non è possibile.
8: Perché il comune dove è deceduta la persona non ha comunicato che questa persona è deceduta.
1: Ma io come faccio?
8: Ma cioè, non è parente mia.
4: Se non l'hanno comunicato, come fanno a sapere che è deceduta?
8: C'è la città
1: morte. La domanda che ha messo in crisi. Però. Scusa, tu hai detto che i parenti non l'hanno comunicato che questa persona è deceduta.
8: I parenti non hanno comunicato.
1: Ok, e se non hanno comune, comunicato, come fanno a sapere che è deceduta?
8: È quello l'arcano, è quello. Nessuno mi sa dare una spiegazione. Io non so come risolvere.
2: Vabbè,
8: io entro il 31 agosto, se non metto la residenza. E avvocato,
7: leva dal freezer, no?
1: No,
8: ma no, raga, ma guardate che seria sta cosa. Io ci devo pagare la multa. Ma chi entro il 21 agosto devo mettere la residenza?
1: Ragazzi, però dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo, perché non è possibile.
2: Paga l'avvocato.
1: Chi è paga l'avvocato?
8: Manna l'avvocato, l'avvocato stanno in ferie.
1: Quanti giorni fa hai fatto l'acquisto di questa casa?
8: A maggio.
1: E tu da maggio a oggi non hai trovato qualcuno che potesse risolvere questo problema?
2: Ma non l'ha manco
8: cercato. No, perché l'accesso agli atti, io ho pagato 1,80 euro di accesso agli atti, cioè ovviamente.
1: Vabbè, non è una cifrona,
8: €1,80 con i tassi 10 euro, vabbè.
1: Però,
8: ma non è quello il discorso. No. È che io ho la porta dentro casa e io non ci posso entrare. Nel senso, non posso mettere la residenza.
4: Ma a parte, meglio così, comunque.
1: No, qua bisogna trovare una. Allora, facciamo così. Adesso, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, cerchiamo un attimo di capire se si può risolvere il problema. Si può risolvere il problema. Non ti preoccupare, ci pensa Massimetto tuo. Allora,
8: Massimetto mio, guarda, ti giuro che ti faccio un regalo, ma non sto scherzando.
1: Sì, se casomai non si dovesse trovare la persona che ci può aiutare, fai così e fate pagare almeno metà del mutuo dalla vecchia che sta dentro casa. Che te devo dire? Il condominio. Falla contribuire.
8: Non so che dirti,
1: dai, sentiamo se c'è qualcuno che può aiutare. Senti, sto ragazzo,
5: l'importante è il certificato di morte, quello devi recuperare.
8: Gliel'abbiamo mandato.
5: Basta, cioè.
8: Non gli interessa.
1: Non lo voglio.
5: Ma chi non gli interessa?
4: Cambia ufficio.
8: Al comune, non gliene frega niente.
1: Non è possibile una cosa del genere.
8: Volete venire con me al comune? Chiamo 06006 e chiedi.
1: Ma ragazzi,
8: chi fate sta telefonata al posto mio e chiedete quello che sto facendo io. Vi giuro, ci rimanete così de merda che dite, ma non è possibile. È possibile.
1: Vabbè,
8: cioè, adesso pagare la multa adesso.
1: Vediamo se arriva qualcosa in tempo reale. Aspetta un attimo, che io qua mi ha fatto da una botta, bomballato
2: cosa
1: tutto.
2: Cosa ti aspetta, caro Lorenzo?
4: Ma se paghi questa multa è tutto risolto?
8: No, che risolto? E io ce l'ho come ce l'ho accollata io questa.
5: Allora, non
8: è chiara la cosa.
5: Allora, manda il certificato di morte e una nuova domanda con annessa successione e chiedi la cancellazione e nuova iscrizione. Me lo stanno suggerendo adesso. Oh, la comunicazione è certo.
0: Fate zitto.
5: La comunicazione è certo che è stata è fatta. Il decesso lo comunica. Scrivetemi bene, però. Non sono molto d'accordo con questo.
2: Grazie,
5: che la comunicazione non è stata fatta, tutto là. Devi rifare la domanda, questo è il punto.
1: Guarda, Giova,
5: municipio?
8: Quinto.
1: Comunque Giova, fatelo dire, è stato più chiaro questo. Senti.
9: Ma nessuno ti può giudicare. Ma come che devo?
2: Tu non l'hai fatto.
10: Non ho capito.
11: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
12: Radio Globo Traffic News.
1: Allora, sentiamo quali sono le notizie del traffico. Forza, Joe!
5: Allora, sul raccordo, code per incidente sulla carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e la via Appia e altre file sul tratto urbano della 24 a tratti tra Portonaccio e la tangenziale. Poi nel pomeriggio c'è una manifestazione dalle 14 alle 18 in via Molise, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al via oggi lavori anche sul lungotevere Arnaldo da Brescia con riduzione di carreggiata all'altezza di Ponte Matteotti. Chiusa via di Santa Croce in Gerusalemme tra Viale Manzoni e Via Statilia e poi alle porte di Roma in Via Nomentana si segnalano rallentamenti qui per un incidente all'altezza di Via Montebianco verso il centro. Altro incidente sulla Via Appia tra Via di Torre del Fiscale e Via dell'Acqua Santa, proprio in direzione Via dell'Acqua Santa. Tutte le notizie le trovate su roma.luceverde.it. Radio Globo.
0: Dai, raga, ma questo è uno scherzo, questo è quello lì dei c'hai la capra!
10: Pronto, Radio Globo!
13: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
14: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
15: su Radio Globo.
16: Radio Globo
14: promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
17: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
17: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
14: Wait for me, I'll be back.
18: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
19: Nasce a Roma l'Agenzia Sociale per l'Abitare, il nuovo servizio di orientamento e mediazione per favorire l'incontro tra chi ha una casa da affittare e chi cerca una casa ma fatica a sostenere i prezzi del mercato libero. Due gli sportelli attivi a Piazza Giovanni da Verrazzano e a Via Galilei. Info su asac.comune.roma.it. Sono partiti i lavori di demolizione dello Schilling, uno degli ex stabilimenti abusivi abbandonati sul litorale di Ostia. Questo ci consentirà di ripulire tutto e realizzare una bellissima spiaggia libera e senza ostruzioni alla vista del mare, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Associazioni, ONG, gruppi di persone, istituzioni pubbliche hanno la possibilità di proporre azioni o eventi. Info su comune.roma.it.
20: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: The Morning Show,
21: sponsored by Magicland.
22: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Solo le migliori in FM
23: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
1: È giovedì, è il 30 luglio. Buongiorno, un'altra ora con il Morning Show. Io sono Massimo Vari, con me c'è anche

0: il Morning Show di Radio Globo, che è in campo, schierato per cercare di risolvere il problema dell'ascoltatore, il nostro Lorenzo, che con la sua storia sta appassionando milioni e milioni.
1: Addirittura.
0: Sì, sì. Milioni di persone. Ciana morta dentro casa. Ciana morta dentro casa. Oh, sembra veramente la sceneggiatura di un film, ragazzi, eh? Allora, Ciana morta dentro casa. Per quale motivo? Perché ha acquistato una casa dove sembrerebbe che, insomma, non possa prendere la residenza perché si dice che sia occupata da una signora deceduta. Come ha fatto a fare i vari passaggi? Allora non lo so.
1: Cioè, meglio, la può prendere, però dovrebbe accollarsela, quindi pagare, che ne so, anche la tassa sui rifiuti anche per lei, cosa, e compagnia bella.
0: È una cosa incredibile, capito, ragazzi, eh? È una cosa veramente.
2: Oh, chiamè pompe funebri!
0: Allora, possiamo dire invece che stanno arrivando però diverse offerte d'aiuto per Lorenzo. Vedi, Lorenzo, insomma, devi essere fiducioso. Con il Morning Show prima o poi qualcosa succede. Magari che te levano pure casa, però qualcosa succede. Allora, sentiamo Barbara. Barbara, buongiorno!
3: Ciao ragazzi, buongiorno a
0: allora,
3: voi.
0: Ciao Barbara, di che ti occupi nella vita?
3: CAF patronato.
0: CAF patronato.
4: Cioè, ragazzi, scusate, fermi
0: aiutare.
4: Tutti. Il CAF che chiama i cittadini. Cioè, è una cosa che non accade mai. Grazie Barbara.
5: E adesso dice, se non fa niente. Quindi è questo
0: punto. No, allora, spiegaci un attimo, tecnicamente, ti è mai capitato un problema del genere, Barbara?
3: Allora, no, sinceramente no, mai, anche perché noi comunque facciamo anche le successioni. Mm. Quindi la questione è, lui da chi ha acquistato, nel senso, questa casa era di proprietà di questa signora che è deceduta? Se sì, ovviamente gli eredi hanno fatto una successione, quindi avendo fatto una successione, quando c'è stato inizialmente il, tra virgolette, il funerale, ovviamente, e la le, diciamo, le onoranze funebri fanno direttamente la comunicazione al comune di Roma, che poi comunica anche all'INPS del decesso della persona.
0: Però spendete, quindi, 1200 euro e compratevi un telefono, ragazzi. non è possibile. No, ti sentiamo un po' metallica, però abbiamo capito, insomma, sì, più o meno, no?
3: Ok, mi sentite?
0: Sì, sì, adesso sì, meglio.
3: Allora, guardate, perché io sto passando vicino a all'aeronautica e quindi ovviamente c'è un esattamente, okay, anche perché il mio telefono passa 1900 euro circa, è un iPhone da 1 terabyte.
5: Ma di buttare, t'hanno fregato,
3: però sto passando qui dove è tutto un po' schermato, non so se mi sentite.
0: Sì.
3: Comunque, se volete, ripeto. Allora, la questione è che quando una persona acquista un appartamento, un immobile, comunque deve essere di proprietà della persona che lo vende.
0: Ok, quindi, ok, ok. Persona... Allora, scusa un attimo, però, andiamo al sodo. Che cosa deve fare lui adesso per risolvere questo problema?
1: Riammazzare la vecchia.
5: No, dai.
3: Allora, intanto capire la motivazione, cioè nel senso, farsi dare la documentazione del decesso della persona, perché comunque quello tutte
0: e dice di averlo, dice di averlo.
3: E anche a questo punto, anche se è una cosa privata, però necessita anche la successione, perché voglio dire, a chi è stata, da chi ha comprato, da chi ha acquistato questo immobile, se l'ha comprato dagli eredi, tutto ciò che è della persona deceduta non c'entra nulla, anche perché chi acquista un appartamento può mettere la residenza tranquillamente, e chi magari ancora ha lasciato la residenza lì, lui stesso gliela può togliere.
0: Barbara, senti, facciamo così, te lo mandiamo, facciamo così. Esatto. Io già ho i problemi miei, è stata questa cosa, a me mi ha rotto, capito com'è?
3: Esatto.
5: Una noia pazzesca, peggio di Temptation Island.
0: Io già ho i miei, cazzi, da risolvere.
3: Comunque questa è tutta una problematica a livello di eredi, deve essere successo qualcosa.
0: Va bene. Allora, te lo mandiamo.
3: Volete sentire?
0: No, ti vogliamo molto bene, però te lo mandiamo, facciamo così. Gli diamo il tuo numero,
1: rispondigli però.
3: Okay.
0: Sì.
4: Il riassunto è che Lorenzo è nella merda. Posso dire?
0: Non lo so.
5: Dai.
0: Pina,
4: lo vuoi tu?
6: Eccomi.
4: No.
6: Vai, Pina. vi volevo dire, faccio fare due risate, perché a questo punto che mi è successo a me è per colpa del comune di Roma.
0: Che è successo?
6: Praticamente è niente, io ho divorziato nel 2004. Quindi 20 anni fa, e poi 2 anni fa ho deciso di risposarmi e mi sono accorta che per 20 anni non hanno trascritto il mio divorzio.
0: No! Sì,
6: è già, avevo già tutto prenotato, eccetera, quindi non vi dico le corse.
0: No.
6: E adesso so, aspetta, non ho finito. Due anni fa, giugno 2024, mi sono risposata. Così, per una curiosità, ho tirato fuori dei documenti e non hanno trascritto il mio matrimonio.
0: Non è possibile!
4: Ma dai!
6: Sì, te lo giuro! Te lo giuro! E adesso, ecco, il 3 vado a via Pedroselli, sperando che risolvo sta cosa. C'è l'open day, davvero?
0: Non ci credo, ragazzi.
4: L'open day dei certificati di matrimonio.
6: Cioè, quindi ti giuro, se non era per suo matrimonio, io non sapevo, perché non è che uno va a vedere le cose.
0: È normale.
6: Quindi io risultavo ancora sposata dopo 20 anni. Quindi è colpa del comune.
5: Aspetta, che te sei sposata.
0: Però sposata praticamente con il tuo ex marito e non sposata con il nuovo marito. Cioè è una cosa assurda, ragazzi.
6: Che ve posso dire? È colpa sempre del comune. Infatti quando sono andata per ritirare il divorzio, quello voraccio si è messo le mani nei capelli, dice: come sono passati 20 anni? Dica, guarda il foglio, 2004, siamo nel 2024. Ma padre, non solo, mi è capitato pure col matrimonio, che adesso devo andare a vedere perché non me l'hanno trascritto.
0: Certo. Guarda, adesso quando andrai a fare questa verifica, guarda se non risulta che è mia moglie, guarda.
6: Ma aspetto di tutto, guarda, dico, questi ce l'hanno con me.
0: Va bene.
6: Quindi è il comune che lavora tanto, capito?
0: Sì, lavora tanto ma male, direi, scusate. Non lo so io, vabbè. Ciao Pina, ciao.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Mark and Cremont qua su Globo. Bene, 9:12, bene si fa per dire, perché insomma abbiamo sentito queste storie complicatissime. Ragazzi, la burocrazia quando ci si mette comunque a complicare la vita è una cosa terribile, proprio.
2: Ma questo è il male del nostro paese.
3: Esatto, roba di tutti i giorni. Non c'è una cosa che va liscia, ragazzi. Che si risolve poi.
1: No. Poi sempre devi dimostrare facendo 2000 documenti.
2: È sempre colpa tua.
1: No, esatto. Anche quando l'errore è di qualcuno che magari non ha registrato quello che deve registrare. No, devi essere sempre
4: l'impiegato del comune, dai.
2: Manco quello c'entra troppo. Secondo me è proprio il sistema che è fallato.
3: Schifo.
1: Sì, beh, prendo le distanze. L'ha detto Flaminia Cappelli e Giovanni.
3: Sì,
1: Schifo.
3: Sì,
2: io non ho paura. Rivoluzione.
1: Aspetta.
5: La comunicazione di morte la devono fare gli intestatari della successione, non la può fare lui. Per questo il comune dice: a noi non ci interessa che ci manda l'atto. La successione la devono fare i parenti prossimi, cioè gli eredi.
1: Ah.
5: Altrimenti se la fa lui non ha validità. Quindi deve contattare i proprietari della casa che ha comprato, che devono fare la comunicazione della morte di questo individuo.
1: Ok.
4: Quindi la comunicazione della morte la devono fare i parenti, non la può fare il morto.
2: No.
4: Adesso è chiaro.
2: È cambiata
4: tutto
2: da poco la legge.
1: No, prima doveva andare il morto. Io non mi stupisco di una cosa del genere, cioè non mi stupirei laddove ci sia la richiesta di vedere il morto.
3: Sì.
1: Vogliamo vedere il morto. Deve venire il morto, deve venire.
2: Ma è morto.
1: Deve venire. Mi dispiace.
4: Arrangiati.
1: Funziona così. La procedura.
6: Guarda, sono le pompe funebri che si devono caricare la cancellazione.
1: Le pompe funebri.
2: Abbiamo capito.
6: Semplice, fai una PEC dicendo: questo è il certificato della morta. E se non la cancellate dall'immobile che ho acquistato regolarmente con la successione e tutto il resto, io denuncerò il comune chiedendo risarcimento di 1 milione di euro. Vedi che il giorno dopo il comune si attiva, perché qualche dirigente si sentirà preso nel vivo, e annullerà questa cosa.
1: Ma quello non voleva spendere manco 1,60 euro per fare il certificato. Adesso secondo te 1 milione di euro a causa e cose, ma non
3: infatti. Massimo, scusa, tutta sta spocchia, vuoi sentire l'inizio di quel messaggio, che cosa dice lui?
1: Ma lui è avvocato.
3: Cioè, dall'alto del suo stare in macchina, magari sta andando a lavoro tranquillo. Semplice, ha detto.
1: Ma
3: non c'è niente di semplice,
1: lui,
3: ragazzi.
1: Lui è avvocato, te lo dico io, parla proprio, guarda, senti.
6: Semplice, fai una PEC.
1: È avvocato,
2: mi
1: capito?
2: Oppongo.
6: Vabbè, la condantera abbatto non me lo faccio più perché non pianca.
1: Attenzione.
7: Lorenzo, sono la vecchia. Fatti dare in culo.
1: No.
7: Io rimango a casa mia.
1: No.

0: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo
2: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
3: Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: The Morning Show, sponsored by Magicland.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di...

0: show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Lo state ascoltando, ma c'è anche chi lo sta guardando, il Morning Show.
4: La vecchia non si muove da casa perché sta a vedere la televisione sul canale 91.
3: Proprio così, canale 91 del digitale terrestre per il Morning Show di Radio Globo, che vi sta ancora accompagnando per l'ultima parte di questa mattinata di giovedì 30. Siamo entrati in queste situazioni surreali di burocrazia folle, la possiamo chiamare così. C'è una burocrazia che complica tutto, qualsiasi cosa in Italia, tutto diventa sempre più complicato. E allora, buongiorno Stefano.
5: Buongiorno.
3: Ciao Stefano, hai avuto problemi di burocrazia folle?
5: Eh sì,
3: vai.
5: Nel 2020 è morto mio papà e ho dovuto fare le volture delle utenze.
3: Ok.
5: Ho chiamato la CEA dicendogli dovrei fare una voltura perché per il decesso di mio papà e intestare questa utenza a me. Okay. E loro mi hanno risposto dovremmo parlare con l'intestatario.
3: Non ci credo. Cioè scusa, che cosa hai risposto nel momento in cui ti ha detto questa cosa?
5: Io ho detto ci vorrei parlare pure io, ma non si può.
3: Lui dice dobbiamo organizzare una seduta spiritica, che facciamo?
5: Cascano
3: le braccia.
6: Vabbè, non aveva capito, dai, è talmente paradossale.
3: No,
6: come
3: no,
6: cosa.
3: Che non ha capito, è molto semplice. Oddio, quello che ha detto.
5: Cioè, la voltura, mi chiede il motivo per avvenuto decesso.
6: No, ho capito, però, cioè, a me viene in mente non hai compreso qualcosa, perché è una cosa così, veramente sei uno che non è in grado di lavorare.
5: Quindi neanche a dichiarare dopo pranzo.
3: Scusa un secondo, no? Una volta che tu hai rispiegato, guarda che papà è morto, se no non avrei fatto la voltura, e lei che cosa, o lui, non so se era una lei o un lui.
5: Era lei, era no, lei. Poi mi ha detto serve la particella catastale, il codice fiscale dell'intestatario e un numero di documento, dopo si è svegliata.
3: Ok, no, pensavo adesso no, risumazione della salma, mo porti qua.
5: No.
3: Cioè, capito come, sai, queste cose veramente
5: assurde.
3: Ci sono veramente delle situazioni che sono assurde. Bene, grazie per questa bella testimonianza che ci hai fatto.
5: A voi, buona giornata.
3: Ciao.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Eccolo, Love Fool dal passato. Abbiamo ritirato fuori questa perla, ragazzi, molto molto bella. Jamiro, sono le 9:24 nel Morning Show di Radio Globo. Bene, accantoniamo la burocrazia estrema, però sempre di burocrazia in qualche modo si parla, no? Perché poi c'è tutta una questione di risarcimento che si innesca con il problema che ha avuto questo pensionato che insomma si è ritrovato faccia a faccia con una vacca, una mucca, mi piace di più, con una mucca, ok? È stato caricato durante l'escursione che stava facendo con i suoi amici, questo settantenne, che è rimasto invalido perché la mucca insomma gli è passato proprio sopra come uno schiacciasassi. Però,
2: sì, caricato da tergo.
3: Sì, sì, da tergo, infatti. Strano. Tu hai detto faccia a faccia, invece da tergo, ha ragione Gabri, da dietro.
1: La mucca di solito è un animale mite.
4: Ma ha cominciato a correre e l'ha investito praticamente.
1: No, capito, però di solito le mucche non hanno questo comportamento aggressivo.
3: Dipende,
1: no?
3: Se hanno i bambini, i piccoli, i ovviamente bambini. Si sentono minacciate, soprattutto se ci sono dei cani intorno.
2: Ma poi non è stata casuale, l'ha proprio caricato e poi gli è montata sopra.
3: E poi anche le altre si sono riunite e l'hanno calpestato.
4: Beh, tant'è che è stato proprio sulle palle. Tutto riconosciuto, insomma, perché quest'uomo poi si è preso un risarcimento di 113 milioni.
1: Però chiedo, domanda, per prendere un risarcimento a 113.000 euro, vuol dire
4: mila
1: che...
4: euro, scusa.
1: Lui è entrato in una proprietà privata, perché se no altrimenti
2: una malga è una proprietà privata, ma ha chiesto il permesso, come si fa in quelle occasioni, cioè quando vedi che c'è la mandria, no, al malgaro.
4: 113 milioni.
1: Però chiedo, domanda, per prendere un risarcimento a 113.000 euro, vuol dire che...
4: mila euro, scusa.
1: Lui è entrato in una proprietà privata, perché se no altrimenti
2: una malga è una proprietà privata, ma ha chiesto il permesso, come si fa in quelle occasioni, cioè quando vedi che c'è la mandria, no, al malgaro.

0: Perché parla così?
1: Non lo so, però ecco, sinceramente posso capire essere caricato da un cinghiale, beh, però la mucca, io non ho mai avuto incontri pericolosi con una mucca, sempre state molto lì.
2: Infatti le mucche loro avevano incontri con te, sono scappate.
1: Ma non è vero, non è vero, no, le vedo sempre che ti guardano con questa espressione della mucca che guarda il turista che passa e poi continua a ruminare tranquillamente, a mangiare tranquillamente con quella faccia, che vuoi?
0: Sì, ma infatti le polemiche poi, perché sotto ai post ovviamente di queste notizie ci sono tutti sui social che commentano, no?
1: Che allora dicono,
0: la polemica è: ma perché dovevate entrare lì? Lasciate stare la natura. Ma è normale fare del trekking, fare delle passeggiate in montagna, e se mi è stato dato il permesso dal Malgaro, mi dirai, povero Malgaro che adesso si ritrova a pagare tutti questi soldi, perché il Malgaro è il Malgaro che ha delle vacche, però non è che può controllare i comportamenti di un animale, che ricordiamo è sempre un animale, quindi gli è partito il chiccherone a questa vacca e non sappiamo il perché.
1: Porca
0: ha attaccato sto povero pensionato.
1: Senti.
3: Sicuramente era un frequentatore del mucca assassino.
1: Ma no, non c'entra niente, ragazzi, la mucca assassina è un'altra cosa,
4: è andata male perché le mucche fanno mu, ma una fa kung fu.
0: Infatti.
1: Ma tu l'ha tirata fuori mo questa?
4: Era uno dei commenti su Instagram.
1: No. Ma tu me l'ha tirata fuori questa?
0: No, la cosa, quante volte abbiamo fatto delle passeggiate in montagna, dai, e ci siamo imbattuti. Ma io molte volte lì, dove ci sono gli abbeveratoi, loro stanno lì a bere, no? Si rinfrescano e sono in gruppo, ovviamente. Questa si è proprio staccata dal gruppo e ha attaccato questo, e poi le amiche hanno detto: andiamo a calpestare pure noi sto signore, e lo hanno distrutto.
1: Comunque 113.000 euro di risarcimento vuol dire che t'ha fatto male.
4: Invalido, cioè, ragazzi, parzialmente invalido.
1: Quindi insomma, costole rotte, diversi traumi, non è proprio una cosa tutta allegria e tutto divertimento.
4: Beh, comunque veramente state in campana, perché al di là di queste che erano all'interno dell'amalgama, spesso passeggiando in montagna le trovi che sono libere, allora uno vede il vitellino, si avvicina, comunque un animale che pesa 600 kg insomma, se gli ero del chiccherone.
0: Evitiamo di fare i selfie con loro.
1: Sì, meglio. Evitiamo di entrare nelle malghe, forse, che mi sa che è meglio. Ci fermiamo a

0: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni sarà protagonista assoluto del tempo sulle nostre regioni centrali tirreniche, con caldo intenso su tutto il Lazio. Difatti nella giornata di oggi e di domani raggiungeremo i 36-37 gradi sulla regione. In vista del weekend punte fino a 39 gradi. Anche a Roma un weekend soleggiato e di caldo intenso, con valori anche qui fino a 39-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto, approfitta delle tante offerte.

0: offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
4: The Morning Show, sponsored by Magicland.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
7: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
8: Puoi ascoltarlo.

0: però poi ti passa subito la voglia con le notizie che Giovanni ci stava dando a microfoni spenti sulla situazione del Lazio, dove ci sono alcuni tratti delle spiagge super inquinate, perché è vero sì che ci sono le bandiere blu, tutto quello che volete, però ci sono anche delle zone che sono particolarmente inquinate. Vuoi darci un piccolo flash?
1: Perché Goletta Verde proprio in questi giorni sta monitorando la condizione delle acque, e non è solamente mare, riguarda anche i laghi, sì. E adesso poi proseguirà verso Fiumicino. Fatto sta, parliamo di Lega Ambiente, i campionamenti tra l'8 e il 21 luglio tra le province di Roma, Viterbo e Latina.
0: Bene.
1: 16 punti a mare, 8 le foci di fiumi e canali, 24 siti. Allora, sappiamo che alcune cose sono andate bene, quelle che non sono andate bene in provincia di Roma, per esempio, è stata classificata inquinata, perché poi c'è anche molto inquinata, la foce del Fosso Zambra a Marina di Cerveteri.
0: Marina di Cerveteri.
1: Poi quello prelevato in mare davanti alla foce del fiume Arrone, qui siamo nel comune di Fiumicino, è giudicato fortemente inquinato invece il campione raccolto alla foce del rio Vaccina o Vaccina nel territorio di Ladispoli.
0: Bene, quindi buon mare a voi che vi state godendo la spiaggia, magari proprio in quel tratto.
2: Sì, sì, a Ladispoli.
0: Magari proprio in quel tratto lì. Vabbè, però insomma, c'è da dire l'altra faccia della medaglia, che ci sono anche tante altre cose che vanno bene, quindi insomma, non è tutto
1: negativo. Entro i limiti, per esempio, a provincia di Terbo c'è la foce del Fiora a Montalto di Castro.
0: Entro i limiti, capito come.
1: E poi la foce del Marta, ovviamente al lido di Tarquinia. In questo sito Legambiente è tornata, dice che è tornato tutto nella norma dopo essere risultato fuori da limiti nel corso degli ultimi 15 anni.
0: Olè, insomma, non siamo proprio la Sardegna, mi viene da dire, però vabbè, ci dobbiamo accontentare, siamo entro i limiti.
2: E questo sappiamo.
0: Siamo entro i limiti. Ritorniamo alla mucca, al Malgaro e al povero pensionato che è stato caricato dalla mucca, insomma, ci si è pulita i piedi sopra, tra l'altro facendo anche diversi danni, però poi ha avuto un risarcimento da 113.000 euro il povero pensionato. Il Malgaro invece deve tirare fuori i soldi.
3: Povero Malgaro, gli è imbazzita la vaccaccia.
0: È vero.
4: Ma magari questo gli è andato a rompere le scatole, magari ci se voleva fare un selfie, qualche cosa, e questa sbroccata gli è andata addosso.
0: Allora, potrebbe essere, qua non lo specifica.
1: Beh,
0: no?
1: C'è una mezza specifica, perché dice che, lo diciamo un'altra volta, Flaminia ha già detto tre volte, che questa mucca si è staccata dal branco, dal gruppo, ed è andato verso questo tizio. Quindi presumo che erano a distanza e avvicinarsi non è stato l'essere umano, ma l'essere animale. Dalla dinamica raccontata.
2: Sì, un po' come quel bisonte che abbiamo visto recentemente, no? Che ha attaccato al parco dello Yellowstone,
0: ragazzi,
2: quel vecchietto.
0: Il bisonte si sa che
2: spalle.
0: Carica, no? Il bisonte ti carico come un bisonte. La mucca è un animale mite di solito, non fa niente di strano, capito? È il toro quello che probabilmente è un po' più problematico. Poi invece qua chissà che cosa è successo, magari effettivamente ha rotto le scatole, questa cosa non
1: è successo, che è un animale, l'animale ovviamente può essere imprevedibile,
0: è un animale là. Veramente
4: le mucche fanno chiccherone, ma una de sale su.
0: Sì, è vero. Ciao Stefano, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno,
0: ecco,
1: caro.
0: Buongiorno. Niente. Caro, spendete carissimo questi 1200 euro e compratevi un telefono, però mia, dai, Stefano, dai, ci sei?
5: Ci sono, posso dire la mia?
0: Dilla la tua, dai, ti stavamo aspettando.
5: Allora, tutti i climatizzatori delle auto, delle case.
0: Ma il Malgaro? Ma sei Malgaro per caso?
5: No,
0: perché c'è stai facendo praticamente la voce, insomma, il tuo accento ricorda un po' quello che faceva prima Gabri per il Malgaro, quindi per questo te l'abbiamo chiesto.
1: No, non sei Malgaro.
0: Va bene, allora ci volevi dire invece, stavi parlando di climatizzatori, no?
1: Dici Malgaro.
5: Sì, che aumentano la temperatura esterna di 2 gradi, penso io.
0: Ah, perché
5: nessuno dice.
0: Okay.
5: Nessuno dice questa cosa qua.
0: Ah, okay.
5: Nessuno la dice.
2: No, in tanti Stefano la dicono, in effetti.
0: Lo dicono.
5: I climatizzatori sono una rovina.
0: Insomma, una rovina.
5: Va bene per il momento, per l'interno delle case, ma fuori. E nessuno lo dice.
1: La Coppa di Parigi lo dice da sempre, però vabbè, tu sai cos'è la Coppa di Parigi?
0: È un supermercato?
5: No, sì,
2: è un insaccato?
1: No, è la conferenza dove ci si riunisce per parlare di clima a Parigi. Ecco, non è nella Coppa.
0: Comunque, se sentiva di dirlo, ma perché lo devi scusare?
1: No, perché dice, nessuno ne parlano alla Coppa.
0: Ma ho capito, però lui si sentiva di dirlo.
1: Esci qua, va al supermercato.
2: Ma io sono d'accordo con te, Stefano.
0: Si sentiva di dirlo. Hai fatto bene a dirlo, Stefano. Hai fatto bene a dirlo.
5: Ho fatto bene, sì. Ditelo in giro.
0: Però aspetta un attimo, ti faccio una domanda, ma tu ce l'hai?
5: Io ce l'ho ma non lo uso.
0: Che l'hai messo a fare?
5: Ce l'ho ma non lo uso, adesso sono senza gas, non funziona neanche.
0: Ma
5: è assurdo che io per rinfrescare me faccio un danno fuori
0: hai ragione.
5: Ma ditelo.
1: Per rinfrescare il nostro Malgaro c'è un danno enorme all'esterno, l'abbiamo detto.
0: Ma non è per rinfrescare, non c'entra niente lui. Sta dicendo una cosa sensata e non è un Malgaro. Non è nemmeno un Malgaro.
1: Ritiro tutto.
0: No, sta dicendo l'unica cosa che ti volevo chiedere, che insomma abbiamo capito fa una grande differenza, però mi dovresti fare la contraria con la cortesia di essere preciso. Stefano, ma il tuo condizionatore c'ha la pipetta in basso?
5: Cosa vuol dire?
6: Allora, discarico dell'acqua.
0: Ci hanno spiegato che praticamente ci sono alcuni tipi che hanno una pipetta in basso
6: sul corpo motore.
0: Ecco, volevo capire se anche il tuo c'ha la pipetta in basso, perché sono quelli peggiori.
5: Non lo so.
0: Mi potresti andare a controllare?
5: Sono 15, ma devo sul
0: vai un attimo,
6: sul corpo motore.
0: Sul corpo motore. Perché se tu guardi in basso c'è una pipetta in basso, cioè c'è un per farti un gomito, un gomitino, ok? Guarda un attimo, aspetta un po', un secondo.
5: Adesso non funziona.
0: Però il gomitino c'è lì. La pipetta o sta lì oppure.
5: Vado, vai.
0: Portati il telefono, vedi un attimo.
2: Dove sei?
0: È un attimo
6: Malga,
1: la stalla della mucca.
0: Lasciali stare. Parla con me, lasciali stare questi. Parla un attimo se c'è.
5: Ma lo dovete dire, quattro volte. Secondo me aumenta la temperatura di 2 gradi.
2: Sono d'accordo.
5: Allora è un male.
0: Malissimo.
6: Aumenta la temperatura. Di conseguenza uno accende il climatizzatore.
5: Fujitsu.
0: Aspetta, ripeti la marca?
5: Fujitsu.
0: Ok, e guarda un po' se c'è la pipetta in basso. Dovrebbe essere tipo un gomitino in basso
5: che
0: esce fuori con un tubicino attaccato.
2: Ma il modello c'è scritto?
0: No, il modello.
5: Non lo vedo.
1: Ecco perché.
0: Aspetta.
2: Ma funziona?
0: Vai, guarda un attimo se c'è.
5: Non vedo pipette, no.
0: Non c'ha una pipetta
5: davanti,
0: in basso.
5: Davanti o dietro?
0: Sotto, in basso dovrebbe essere, in basso. Di solito è sempre a destra, in basso.
6: Sotto.
0: Guarda un attimo.
1: Sotto.
0: Guarda un attimo.
7: Che bastardi pezzi di gomma
0: siete. Lo stiamo dicendo.
5: Non vedo, è un motore normale, no.
0: Non c'ha la pipetta in basso, e allora mi dispiace, te lo devo dire, la colpa dei 2 gradi è la tua,
6: metto a verbale.
0: E allora cambia tutto, però
6: climatizzatore senza pipetta.
0: Io adesso devo segnare questa cosa qui, la devo segnalare. Devo segnalare. Allora, climatizzatore senza pipetta in basso.
6: Messo a verbale.
0: Io devo dire, poi Stefano, non dire che io non te l'ho detto.
1: Facciamo anche la Coppa di Parigi.
0: Stefano,
6: 2 gradi.
0: Non è che stiamo scherzando qua.
8: Qualcuno l'ha detto che i condizionatori aumentano l'aria esterna? Chiedo.
0: No, l'ha detto. Sì, l'ha detto.
5: Non lo so. Ma anche le macchine, tutte le macchine.
0: Ma l'hai detto tu? Però l'hai detto tu, l'hai detto.
5: L'ho detto io perché non è vero.
0: No, però l'hai detto tu. Ognuno poi si prende responsabilità di quello che hai detto, perché se ce l'hai senza la pipetta, ognuno poi si assume le proprie responsabilità.
2: Hai pure chiamato, capito?
0: Vuoi controllare un'altra volta? Vuoi dare un'ultima controllata? Non si sa mai.
5: No, basta, non vedo pipette.
0: Niente pipette. Vabbè, allora poi non te la prendere con noi, io te lo dico, mi dispiace, ok?
5: Va bene.
0: Vabbè, però l'abbiamo detto, anzi, l'hai detto. Grazie comunque.
5: Ma ditelo in giro, ditelo.
1: Andiamo alla trasmissione, usciamo, lo diciamo.
6: Alla Coppa, lo diciamo.
9: Siete proprio peggio, guarda.
0: L'ha detto, qualcuno lo deve dire, lui l'ha detto. Ciao, Stefano.
5: Ciao.

0: 393-777-7172. Radio Globo.
1: Dai dai, Shakira, niente, oh, ce la portiamo dietro dai mondiali, proprio non molla, anzi comincia a fare il suo effetto adesso, vero?
2: Infatti, comincia a piacermi a me questa canzoncina.
1: No, a me a rompere le palle, io quello volevo dire, comincia a fare il suo effetto.
2: Invece a me comincia a piacermi.
1: No, comincia, vedi, è entrata nella testa, Molto bene, brava. Farsi entrare nella testa da Shakira, non è male. Sono le 9:47 minuti, mamma mia, ragazzi. Non si può fare niente, che subito volano parole grosse qua appena uno fa
3: addirittura
1: una burla.
3: Questa settimana, oddio,
1: dai, madonna,
4: siete di peggio, siete proprio di peggio, guarda, purello signore,
1: per una pipetta dico io, e che sarà mai, comunque qualcuno deve dirlo, ha ragione Stefano, qualcuno deve dirlo,
5: raga, vi prego, corazzo, basta,
6: ma questo manco nelle migliori stagioni di chiamata a carico potevate beccare.
1: No, insomma, abbiamo dato.
7: Comunque siete delle bestie proprio.
1: Ma non è vero, ma perché devono...
3: Vai con la supercazzola,
1: dai, ma volano queste parole grosse. Che c'è, Fede? Dimmi che...
8: Allora, il signore di prima mi sono divertita a passarvelo, ma lui stava guardando Canale 5.
1: Come Canale 5?
8: Dai. Stava guardando il Morning News, confuso col numero.
1: No, davvero?
8: Chiamava da Padova.
9: Ma che bello.
8: Chiamava da Padova e ho detto, un attimo che ti metto, perché poi mi sono sintonizzato su Canale 5 ed effettivamente stavano parlando di questo sbalzo che c'è con i condizionatori.
1: No, ma perché se sapevo questo dettaglio avremmo potuto fare,
8: non ho fatto in tempo,
1: porca zozza, ragazzi, questi sono dettagli che bisogna farsi sfuggire.
9: Beh, però brava Fede, bene averlo avuto qui, ma a questo punto facciamolo parlare anche con Canale 5, perché il suo messaggio va diffuso.
1: Beh, no, sì, anche perché qualcuno deve dirlo,
9: mettiamolo in contatto.
1: This is the morning show on Radio Globo. Se me lo richiami possiamo farlo parlare con Canale 5.
8: Ma che c'è?
1: vabbè, siamo arrivati alla fine, ragazzi. È arrivato il momento di salutarci. Ci stiamo per salutare. Niente, mi fa effetto dire questa cosa e vedere Giovanni che svanisce piano piano su quella sedia, ragazzi. Sì, sta svanendo, ragazzi. È un po' come la foto che dicevamo questa mattina di Ritorno al futuro. Domani l'ultima puntata per te, caro Giovanni.
10: Madonna. Domani ultima puntata, sì, dopo 10 anni. Sì.
1: Sei contento?
2: Come ti senti?
10: Ah, sai che c'è? Io credo che poi i rimasugli della mente, cioè di tutto ciò che comunque hai avuto in questi 10 anni, arriveranno dopo, non arrivano in questo momento.
2: E lo sai che ti ricorderai solo le cose belle?
10: Sì, è vero, e spero ce ne sono tantissime.
9: Abbiamo un altro indizio: il nuovo programma di Giovanni su Radio Globo si intitola Rimasugli.
1: Bello.
10: Abbiamo fatto pure il sito rimasugli.it.
1: Bello. Questo è molto bello, lo stanno confezionando come le merendine adesso, e poi appena è pronto, insomma, ve ne parleremo ampiamente. Addirittura Giovanni verrà a fare l'ospite qua nel morning show di Radio Globo per presentare il programma. Pensate che roba,
9: che
1: una cosa.
9: Bello.
10: Per presentare il programma?
1: Programma, quello che
2: il metacinema, questo è meta radio, sarà meraviglioso.
9: Ovviamente pagando come uno sponsor qualunque.
10: Certo.
1: L'unica cosa che ti volevo chiedere, Giovanni, ma questo è un cavillo tecnico, quello che andrai a fare, ci avrà la pipetta in basso a destra? Traffic News.
11: M.A. è tornato il sottoprezzo, giù il prezzo sulla convenienza. Fino al 30 luglio olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News. Che è successo, Gio? Che è successo?
10: Vado dal traffico del Genova.
1: Come il traffico di Genova? Ma l'hanno mandato il traffico di Genova a leggere? Facciamoci quello di Genova, che ci cambia?
10: Due chilometri di coda sulla 12 Genova-Livorno per un vicolo in fiamme tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova.
1: Ma perché?
10: Traffico intenso sulla 10 Genova 20 miglia.
1: Perché?
10: C'è a Genova l'aeroporto e il bivio per la 7 Milano Genova.
1: Non capisco.
10: Poi rimaniamo su questa autostrada per segnalare un mezzo pesante in panne tra la barriera 20 miglia e il confine di Stato in direzione Francia. In città a Genova la polizia legale segnala un incidente in via Gramsci all'altezza di Calata Vignoso in direzione Ponente.
1: Va bene, tutto questa sommato, insomma, si può adattare, va bene.
10: Se devi andare a Genova.
9: Questa è anteprima Rimasugli.
1: Molto bene, ragazzi.
9: Sarà così.
1: Ma tanto va bene, voglio dire, uno vale l'altro. Radio Globo. The most.
12: fabulous radio show of the world. The Morning Show.
1: Radio Globo. Comunque così è off topic, diciamo, volevo dire a quella mamma che ci ha chiesto di fare un messaggio vocale al figlio che compie 9 anni, insomma non è molto astuto chiederci una cosa del genere senza nemmeno dirci come si chiama tuo figlio.
2: Esatto.
1: Cioè noi dobbiamo adesso dobbiamo fare il messaggio vocale, lo diciamo coso?
10: No, senti, no, allora... diciamo, no, tutti i nomi che esistono al mondo, facciamo tutti i nomi.
1: Cioè capito, quindi mamma se stai ascoltando, tu che ci hai fatto questa richiesta del bambino che compie 9 anni, dici almeno come si chiama, perché sennò veramente...
10: Coso!
1: Coso!
9: Già per onestà va detto che quando è arrivato il messaggio Massimo l'ha proposto, noi abbiamo detto no.
2: Sì, no, no, noi subito abbiamo detto no.
1: Io lo faccio io, non è un problema, quello lo faccio io, però
10: a pagamento.
1: Beh, no, ovvio.
10: È così, hai detto prima. Beh,
1: certo, certo.
2: Quanto
1: ma confermo,
2: vuoi?
1: Confermo, confermo. Poi tratteremo io e mamma,
2: mamma.
1: Naturalmente. No, però ecco, mandaci almeno il nome, ok? Vai, vai. Siamo arrivati alla fine, ci dobbiamo salutare. Aspetta, però, devo mettere una base adeguata. Sei pronto, Gio?
10: Io sì.
1: Bene, ok, vai.
13: Giovanni mi mancherà la pronuncia inglese.
1: Aspetta.
14: Beh Giovanni, io te volevo dare un grosso saluto perché domani c'è so che sto di riposo. E quindi ti do un forte abbraccio, un super bacio e in bocca al lupo per tutto, Giovanni!
1: Ma Giovanni! Ma chi era? Ma sta piangendo? Sta piangendo tu?
2: Io sì!
1: Sta piangendo Flaminia!
2: Ma
1: perché piange
2: sempre.
1: Flaminia, dico io! Ma non lo so io! Vabbè, dai, ci sentiamo domani?
10: Ci sentiamo domani.
1: Ti senti di dire niente?
10: Per le ultime 4 ore al Morning Show.
2: Oddio, mia, Giovanni, ragazzi. Dai!
9: Presa male, non so se ce la faccio.
1: Come non ce la
2: io
1: fai?
2: Io pure, mi sono resa conto ora che non...
1: Ma fatti coraggio.
9: Porto una pipetta.
1: Pensa a chi arriverà dopo. Pensa a chi arriverà dopo.
10: È per quello che piange Flaminia.
1: Fa bionda. Dai, scherzi a parte, ragazzi, ci sentiamo domani, giornata importante, quindi mi raccomando, non mancate. Ok? Vai, grande Giova!
12: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
15: Magicland.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: Radio Globo Promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
17: Ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
17: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
17: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
17: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
17: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
12: Wait for me.
15: I'll be back.
16: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
18: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
22: Radio ufficiale Radio Globo.
23: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
24: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
26: Dai dai, che sta finendo il mese e soprattutto sta cominciando il weekend, una commistione perfetta per l'estate. 4 ore da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo, prima sequenza bomba di oggi.

0: Alex Newell, che nel 2016 insieme a Jess Glynn e DJ Cassidy pubblicava questa qua. Attenzione finale. Kill the Lights chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: 10.17 di questo giovedì 30 luglio 2026. Ovviamente buon giovedì a tutti da Marco Valerio Camillacci e da tutta Radio Globo. Siamo agli sgoccioli del mese, soprattutto siamo agli sgoccioli della settimana. Ovviamente per chi non lavora il weekend, si intende, per gli altri vi capisco, ai figli. No, a parte gli scherzi, dai, si comincia ad andare al mare, per tanti cominciano anche le ferie perché finisce il mese, quindi l'inizio di agosto vuol dire inizio ferie, non per tutti ma per molti sì, quindi bella per voi. Comunque ci restano un bel po' di ore da passare insieme qua su Radio Club. Attenzione perché potrebbero arrivare anche belle sorprese, eh?
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Certo. Noi potremmo respirare, poi forse ci disabituiamo.
4: CD?
3: Disabitui.
4: Non mi si avventuri, Caselli. No, però effettivamente, scusa, dentro alla pancia, no? Che è chiamata così volgarmente, dentro l'utero, quello che è, sei in mezzo al liquido, cos'è?
3: Certo.
4: Quello amniotico?
3: È
4: quello,
3: sì.
4: Ok. Quindi stai là dentro, però effettivamente non hai le branchie come i pesci.
3: No.
4: Non respiri. Infatti, quando vieni fuori, piangi. Pure per sì, quello, per attivare la respirazione e per... Credo, magari sto di una puttanata
3: il
4: infinita.
3: Primo respiro quando esci, certo.
4: Sì. Oh, comunque gli rode sempre tutti, cioè piangono, stizziti, non è che piangono commossi sti bambini.
3: Io ero tranquilla, quanto pare. Cioè, non io dormivo. No, non piangevo. Mio padre mi ha detto che mi hanno tirato una secchiata d'acqua, perché sennò.
4: Ma come una secchiata?
3: No, beh, certo, se un bambino appena nato non piange, è pericoloso. Ma magari ha qualcosa che non va.
4: Ho capito, la secchiata d'acqua due cani quando si incastrano, però dai, solo. Ma che scena è?
3: Poi ci chiediamo perché è cresciuta così. Cioè, accolta da una secchiata d'acqua appena venuta al mondo.
4: Ma che
3: capisci?
4: Sei un paguro sui scogli da non partorire da te, ma che roba è?
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

Londra, però poi dove è venuta a festeggiare? Ovviamente in Italia, ovviamente in Sicilia. Dall'anno scorso Dua Lipa con la sua End of an Era sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso Beyoncé, che secondo i rumors potrebbe collaborare ancora una volta con Lady Gaga. Intanto da sola però ha pubblicato questa Morning Dew Dunk.

Beh, possiamo dire che quest'estate di sicuro non è quello di Ovunque Sarai, ha scelto Vibes, anzi è tornata Vibes più latineggianti, Irama con la sua Cabana. Su Radio Globo si torna al 2021 con gli Imagine Dragons.

0: debole ancora. Era Gid insieme agli Imagine Dragons, Enemy su Radio Globo. Ecco, gli Imagine Dragons capaci di fare pezzi come Demons che ti fanno venire la pelle d'oca e le lacrime, ma pezzi come questa Enemy qua che ti fa venire voglia di tirare le capocciate al muro e cercare letteralmente di sfondarlo, di fare un buco. Dai, non prendiamoci in giro, facciamo che, per non esagerare, canzoni per pompare in palestra. Vabbè, pompare in palestra, ma chi ci va in palestra, ma chi gli va?
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: E te lo voglio di.
9: Cosa?
10: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
10: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
0: Qualche seconda alle 10 e

Lei è The Voice. Punto. Non esistono altri termini. Quanto ci manca Whitney Houston, Million Dollar Bill dal 2009 su Radio Globo. Attenzione perché è tornata lei invece. E come è tornata? Peggy Gould, ultimo singolo insieme alla voce di Era Star. Who, man?

comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.

0: Viale dell'ACI.
1: Chiusa al traffico via di Santa Croce in Gerusalemme tra viale Manzoni e via Statiglia in entrambe le direzioni per accertamenti tecnici dopo l'incendio di questa notte in una palazzina. Al Flaminio sono scattate stamattina le modifiche di viabilità tra Lungotevere, Arnaldo da Brescia e via Azzuni per i lavori sui binari del tram che interessano anche Ponte Matteotti. In via Azzuni si circola a senso unico da Lungotevere, Arnaldo da Brescia a via Gianturco in direzione via Flaminia con il cambio di viabilità su via Gianturco e via Pisanelli è obbligatoria la svolta a destra all'altezza di via Azzuni. Sono modificate 8 linee diurne e 3 notturne. Ad Acilia da stamattina alle 17 di lunedì 10 agosto per lavori è chiuso al traffico l'incrocio tra via Prato Cornelio e via Cesare Maccari, traffico deviato. Fino all'11 agosto per lavori ANAS in piazza dei 500 i capolinea dei bus sono spostati per il periodo del cantiere in uno spazio provvisorio allestito tra via Cavour e via Einaudi. I lavori si svolgono in 3 fasi. Nella prima fase lo spostamento interessa i capolinea di 38, 90, 310 e le notturne NMB1, N66 e N92.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.

0: euroferroma.it.
1: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
4: Mauris. Solo le migliori. In FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
2: Qualche secondo e saranno le 10:59, quindi mancherà un solo minuto alle 11 di questo giovedì 30 luglio 2026. E grazie al quasi. Io sono Marco.

0: soprattutto a Roma, non a Milano, eh. Maybe other problem, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: 11 e 16 di questo giovedì 30 luglio 2026. Ieri è uscito finalmente Spider-Man, l'ultimo film di Spider-Man. Ho visto una baraonda di storie su Instagram di gente che è andata a vederlo anche con la maschera indosso, e posso dire che ci può stare. No, a parte gli scherzi, è stata veramente interessante per quanto riguarda le uscite cinematografiche. Due settimane fa esatte, perché il 16 luglio c'è stata la prima dell'Odissea di Nolan, posso dire di esserla andata a vedere, quella è stata veramente una soddisfazione. E allora parliamo un po' di cinema. Siete andati a vederli questi due film, o avete in programma qualche uscita, no, che vi sta aggasando particolarmente, non vedete l'ora che esca questo film? 393 777 7172. Avete visto l'Odissea di Nolan o il nuovo film di Spider-Man? E soprattutto, c'è qualche altro film che volete andare a vedere e che dovete recuperare? Vi aspetta la Globo WhatsApp, eh?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Sessant'anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Per quanto riguarda le ultime uscite al cinema, ci hanno scritto la Globo WhatsApp: devo troppo andare a vedere Scary Movie. Stai indietro, amico mio. Devo recuperarlo anch'io.

0: no? E sapete che a noi italiani ci prendono particolarmente in giro per il fatto che siamo dei mammoni sempre attaccati alle spalle dei genitori. In realtà, quelli che prendono tanto in giro in tutta Europa, in tutto il mondo, non hanno visto i dati che sono usciti, perché sì, ovviamente non siamo tra i migliori, però siamo solo al quinto posto, subito dopo la Polonia, nei giovani, insomma, di età compresa tra i 25 e i 34 anni che vivono con i propri genitori. C'è la Polonia al quarto posto, poi terzo posto la Slovacchia, secondo posto la Grecia, primo posto la Croazia, e i motivi sono molteplici, no? Perché poi la cosa di vivere con i genitori non è che è così grave, anche perché con i prezzi di oggi comprarsi una casa è praticamente impossibile, i costi degli affitti sono altissimi, per non parlare poi della disoccupazione, trovare lavoro, insomma, sono cose complicate. Quindi giudicare una persona perché vive ancora con i propri genitori mi sembra un tantinello esagerato, e soprattutto non siamo gli unici al mondo, sia chiaro.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: potrebbero tornare come ai tempi di Telephone. Questa viene dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doechii, Runway su Globo Coez e Fra Quintala adesso.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ale. Secondo me anche con l'alta marea.
1: L'alta marea dal 2023 su Globo. Summer. 5 minuti a mezzogiorno, è finita un'altra ora con me in questo giovedì 30 luglio 2026. Attenzione perché tra poco ne comincia un'altra e soprattutto arriva anche un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Wake up!
15: Good morning, the morning show.
16: Buongiorno!
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Siete il mio appuntamento mattutino.
15: The morning show.
18: On Radio Globo.
15: Sponsored by
18: Magicland.
19: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
0: Mauris. 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
1: Un minuto a mezzogiorno, comincia un'altra ora da passare insieme in questo giovedì 30 luglio. Buon quasi inizio di weekend da Marco Valerio Camillani.

0: qua. Attenzione, finale. Call Me Maybe chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: 12.15 precise di questo.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Globo. Buongiorno, buongiorno. Questa mattina ci siamo svegliati un po' parigini. Infatti, Gabri Venus pare proprio Gino, è vero?
2: Sì,
1: è parigino.
2: Lo prendo.
1: È parigino. E poi i Flaminia Cappelli che saluto. Buongiorno.
3: Oi, buongiorno VVV. Oggi a palla di cannone parlerò un sacco perché domani è l'ultima puntata, quindi dovete fare un
1: bene. Però a proposito di lingue, ragazzi, stamattina invece Flaminia è spagnola, è spagnoleggiante. Olè. Perché è arrivata vestita come il torero, non so, una ballerina di flamenco sembra. Che cavolo?
2: Sembra la ballerina quella delle, di WhatsApp, delle emoji. Sai quella che fa il flamenco.
1: Bravo, è vero. I colori ricordano un po' quelli.
3: E pensate che mi ero messa pure le zapatos, quella con i buchi per andare sugli scogli. Però poi me le sono cambiate, me le sono messe sopra per guidare la macchina. Ho delle bellissime scarpe con il tacco che piaceranno ai feticisti.
2: Da flamenco.
1: Da vecchia, fammelo dire, quelle sono da vecchia.
3: Ma che sta a dire?
1: Sono scarpe da vecchia,
3: proprio niente.
1: Sono scarpe da vecchia.
2: Pare nonna papera.
1: È vero.
3: Ma che dite? The
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
4: I'll be back. In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
6: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
7: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

voce della dance italiana nel periodo forse più florido, verso la fine degli anni 90, con pezzi come Inside All The People e Chase The Sun. Poi sono un po' spariti, Planet Funk, ma sono tornati soprattutto con questo pezzo qua di due anni fa. Nights in a White Satin su Radio Globo, c'è anche Olivia Rodrigo.

0: infatti sentiamo ogni giorno notizie diverse, un po' all'avanguardia, particolari. Ecco, una di queste viene proprio dalla Finlandia. Pensate che hanno inventato il cestino rosa per rimorchiare nei supermercati. Adesso vi spiego meglio. Praticamente, se tu vai al supermercato e prendi questo benedetto cestino rosa, fai capire agli altri che sei singolo e disponibile a nuove conoscenze, ecco, mettiamola così, e se trovi un'altra persona con quel cestino e puoi iniziare a parlarci, è un po' una sorta di speed date versione supermercato. Sta avendo un discreto successo, ma sta facendo particolarmente discutere, perché oramai con le app di incontri, queste robe qua, incontri facilitati tra virgolette, si perde anche un po' il gusto, secondo tanti, no, della cosiddetta seduzione, del rimorchio, della conoscenza casuale, che da un lato è vero, però dall'altro facilitare comunque, cioè non fai un soldo di danno a nessuno, eh.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Ci attende un finale di settimana contraddistinto dall'anticiclone subtropicale su tutto il Lazio, con tempo assolato ma molto caldo, caldo veramente intenso. Nel corso di venerdì, quindi cielo sereno poco nuvoloso con temperature prossime ai 37-38 gradi, anche sabato e domenica sole e valori termici che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi sulla regione. Quindi prepariamoci a un weekend soleggiato ma bollente, da bollino rosso per quanto riguarda i valori termici. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: 12.38 appena scoccate sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ripartiamo con una voce meravigliosa, quella di Sienna Spyro. Questa è Material Lover.

depurazione di livello, soprattutto con uno dei suoi maestri, cioè Robin Schulz. I Fast Boy, questo era solo loro, però Nothing Lasts Forever, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. C'è anche l'ultimo pezzo degli U2, fresco fresco d'uscita.

ancora con me, ma sta per iniziare l'ultima insieme in questo giovedì 30 luglio 2026. Dopodiché, a tenervi compagnia fino alle 16, Jacopo Saliani. Io sono Marco Valerio Camillacci. Mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.

0: euroferroma.it.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
3: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69€.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
9: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
13: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
14: TV. 12:58, inizia un'altra ora insieme, l'ultima come in questo giovedì 30 luglio 2026. Ancora buon giovedì a tutti da Marco Valerio Camillacci su Radio Globo.

0: passare insieme, eh? Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando restate sempre qua su Radio Globo, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Esplode la vita, signore e signori! C'è una creaturina di due mesi e mezzo! Il figlio del celebre ormai messaggista, uno dei grandi protagonisti della Globo WhatsApp di tutto bloccato di Radio Globo, Mister Tachi Pirino!
4: Dagli e treni!
5: Ma guarda, vederlo dal vivo è una cosa che... ascoltare anche il fischio dal vivo è una cosa meravigliosa.
3: Allora, perché questo momento, ragazzi, così tenero? Perché comunque lo diciamo sempre, no? Che questo programma è una sorta di bancone dove ci si accosta dopo la giornata lavorativa, ma non solo, cioè ovviamente abbiamo seguito anche questa storia, le vostre, a volte mi ricordo anche dei messaggi dove discutevate, ma state zitto, Brenda che ti dava addosso, e che poi è venuta fuori sta cosa della gravidanza e abbiamo assistito, ci hai dato subito la notizia del parto.
5: Io mi ricordo i tuoi messaggi che non voleva uscire, niente, andavate e tornavate, alla fine siete andati
6: un mese prima.
5: È nato un anticipo.
6: Perché lei aveva sempre contrazioni. Andavamo là, la tenevano una settimana, gli facevano il monitoraggio e non voleva scappare. E alla fine una sera siamo andati là durante la partita Roma-Parma.
3: Sì.
6: Ho fatto aspettare 10 minuti di sotto perché c'era rigore al 96.
7: Sì, veramente.
5: Si prenda.
7: Ho parcheggiato. Mi ha fatto aspettare vicino a marciapiede perché se tu impicciato quello che si sta a guardare a Roma sul telefono. Quindi manco sul suo, su quello di là.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
9: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ha soltanto 22 anni, ad agosto ne farà ben 23, già da un pezzo che si divora le classifiche.

0: Davin Zumi su Radio Globo. 13.35, ci stiamo avvicinando sempre di più al momento dei saluti e soprattutto al momento di Jacopo Stagliani. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci restano poco più di 20 minuti da passare insieme qua su Radio Globo, eh? Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Luce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: so easy to fall in love. Era Olivia Dean su Radio Globo. Arrivato come al solito sul filo dei secondi.
1: Scusa, sono mezz'ora che ti aspetto. Due minuti prima.
0: No, io è dall'inizio ora che ho detto si è visto girarsi negli studi di Radio Globo.
1: Grazie, da stamattina alle 10 vorrei anche dire, però comunque.
0: È da stamattina alle 10, però sei arrivato a 50 secondi dalla fine della canzone.
1: Vabbè,
0: sai, io ti sdiccio.
1: Lo faccio, guarda che lo faccio per te, perché almeno sei concentrato, non hai distrazioni in studio.
0: Vabbè. No, almeno se famo una chiacchiera, dai.
1: Ok, per quello voleva fare la chiacchiera.
0: Ma sì, è un po' un'osteria qua, dai, abbiamo pure il calice di vino.
1: Guarda, te lo dico già, hai un minuto di pubblicità per la chiacchiera, poi esci da sto studio, va
0: sì,
1: bene?
0: Sì, sì, va bene. Okay. No, abbiamo 2 minuti e 25.
1: Vabbè, non si dice
0: precisi.
1: Quanto tempo c'è, scusa, che troppo la gente fa lì, capito, il countdown, fine della pubblicità e si rimette sulla radio. No, bisogna rimanere connessi.
0: Sempre connessi, ecco. È vero, va bene. Dopo questa cavolata che ho fatto vi lascio nelle mani di Jacopo Saliani, non so cosa dirà il mio capo in
1: non
0: questo
1: so
0: momento.
1: Non so se lo risentirà.

0: sabato dalle 20 fino a mezzanotte.
1: Comunque, cosa ragazzi, vedi? Si sente che siamo ad agosto, si sente.
0: Esauritissimi.
1: Le ultime cartucce.
0: Mamma mia, va bene. Buon lavoro, Yash. Ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Solo le migliori. In FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Due minuti esatti ci separano dalle 14 in questo giovedì 30.

0: della sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Ed è iniziato anche questo pomeriggio di luglio, ultimo pomeriggio di questo luglio caldissimo, bollente, che ci stiamo per lasciare alle spalle. Noi però su Radio Globo invece di una cosa non ci lasciamo alle spalle, cioè

0: Radio Globo. Promotion.
1: Amici di Radio Globo, oggi è nuovamente con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
2: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
1: Davvero? Aspetta però, prima ti va di ricordare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
2: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
1: E Fabrizio, permettimi di aggiungere che da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano proprio nel vostro showroom.
2: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
1: Fabrizio, e questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po'.
2: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
1: Non fatevi scappare questa promozione, chiamatelo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: jeans sempre uguali, tu giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tuoi viaggi e regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: Bieber, My Body Isn't Ready su Radio Globo. Summer. Dove continua il nostro pomeriggio insieme, 14:38 minuti esatti. Vi ricordo che in questi ultimi giorni, dove c'è il morning show, dove c'è tutto bloccato, potete anche ascoltare i podcast sul nostro sito radioglobo.it oppure anche sulla nostra applicazione.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20%, tuo a 399,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città,
3: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Falso ritorno anche Tommaso Paradiso, che si sta godendo l'estate dopo il suo matrimonio nel Lazio, Capalbio. Agitare Coca-Cola.

Erano You Two, Song of the Future su Radio Globo. Summer. Che peraltro hanno sfruttato il festival dance più grande al mondo per presentare il loro nuovo singolo insieme a Martin Garrix. Quindi per la prima volta un gruppo tendente, diciamo, alla musica rock è salito sul palco del festival dance più grande del mondo

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
12: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
13: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
14: Mauris. 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
15: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
16: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
17: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: Solo le migliori in FM.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
21: Mancano solo 3 minuti alle 15 anche in questo giovedì 30 di luglio. Ancora c'è

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Remix, loro Substitution, a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani alle 9.55 su Radio Globo.
0: Artisti che ovviamente non sono mancati nemmeno quest'anno sul palco del Tomorrowland. 15 e 16 minuti, noi intanto riascoltiamo in breve quello che è successo stamattina durante il Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Che è successo?
3: Metti base no, tragica.
2: Addirittura base sì, tragica.
3: Ma questa è pesante,
4: tragica,
3: ragazzi.
4: Tragica o triste?
3: Ma è una via di mezzo.
2: Mamma
3: mia,
2: preoccupante.
3: Allora, mi scrive mio fratello dalla Germania: voglio comprare un giradischi, che mi consigli? Ho detto: guarda, prendi una cosa carina da salotto, questo 130, questo 300, bel modello, c'hai anche la testa. Ah, perfetto, sì sì, come budget ci siamo, 300 va bene. Messaggio di questa mattina.
4: Sì.
3: Laura mi ha bocciato l'acquisto da 300.
4: No!
3: Mi ha bocciato.
4: Aspetta, aspetta, cambio base subito. È un sotto!
3: Sono fratello di un sottone certificato DOP.
2: E quindi ha dovuto riconsegnarlo?
3: No, non l'ha comprato.
2: Non l'ha comprato.
4: Non l'ha comprato.
2: Come si chiama?
4: Non l'ha comprato.
3: Andrea.
4: Un sottone. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Missione Minions: trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
10: Banana!
12: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
0: 15 e 20 minuti su Radio Globo, torna anche un artista che si può andare ai concerti per ascoltare e non solo per vedere. Bruno Mars, All My Soul.

0: su Radio Globo subito anche il nuovo progetto di Machine Gun Kelly, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Col grande successo del 2015 è tornato anche Giube.
1: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90€.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: Un anno senza concerti dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi, ma sono pronti per tornare nel 2027 alla grande.

0: ci salutiamo ragazzi, vi lascio con uno degli ultimi appuntamenti di stagione di Tutto Bloccato. Io vedo i Marchetti ragazzi che secondo me domani porteranno lo champagne e brinderanno proprio sul mixer, così per non farci lavorare di tutto il mese di agosto, giusto? Ci fate questo favore, rovesciate, mi raccomando, eh. Ok, vi lascio anche la borraccia con l'acqua va benissimo, Roberta. Vi lascio con loro, ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Che bello, c'è il feldmaresciallo qui di fianco a me. Fai sentire la tua vocina.
6: Ma ciao a tutti.
7: Oh, che bello.
8: Buonasera, buonasera Roberti. Io volevo solo ringraziarvi veramente tanto dal profondo del cuore per averci regalato quest'anno fantastico. Avete quasi reso noiose le giornate in cui non si andava al lavoro. Grazie, grazie, riposatevi, ricaricatevi. E mi raccomando, se vedremo a settembre.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti? Marchetti?
3: Marchetti, quanto gli è piaciuto ieri prendere Roberta fra i suoi bracci. M'è partito il pavone palmato. È andato là, c'è Roberta che era già lì pronta come una gallinella a farsi via, Marchetti.
4: Namo treni!
5: Robertina, un altro po' sparecchiavi ieri con quelle tette, eh? Dai embriagoni!
6: Io non ho mai capito tutta sta voglia di esibizionismo della gente che sa suonare, che suona in tutto il mondo. Cioè non è che mo se uno sa cucinare si mette davanti alla sala parte e si mette a fare una gricia, cioè boh.
7: Io so, no, è un fallimento per me, perché io mo che cosa faccio? Che ascolto? Devo rifare abbonamento Audible?
8: No, Momo, dovete spiegare perché ogni volta che dice il traffico ride.
9: Quando fai il traffico ma radi proprio, mamma mia.
10: Però un appunto, un solo rammario, una stagione perfetta, se non fosse che foto dei piedi di Roberta ancora sta, ma aspettate.

0: Tutto bloccato. Only on Radio Globo.
1: Beh signori, effettivamente oggi l'emozione sta bussando, ma è nulla in confronto a quella di quando visualizzai l'immagine di quel pannello della ruota della fortuna con la quale Radio Globo, in maniera criptica ma neanche troppo, annunciava il ritorno a casa di una delle personalità più spiccate di questa radio, di un personaggio che piuttosto che a una linea editoriale ha sempre preferito rimanere fedele a se stesso e per questo ha anche pagato, quindi indipendentemente dalle opinioni non può non aver lasciato il segno in ogni ascoltatore. Altre due parole mi sento di spenderle per una persona che magari spesso è stata in silenzio, ma in un silenzio assordante, perché col suo equilibrio sopra la follia ha sicuramente contribuito a mantenere la barra del programma dritta, e anche se la sua autobiografia si intitola Anche i feldmarescialli piangono, beh Miriana, diciamo una cosa, proviamo a fare uno step in più, proviamo a non versare lacrime tra oggi e domani, e

tristezza del programma che ancora deve finire, perché questa è la penultima puntata, signore e signori, di questa stagione, chiamiamola zero, di Tutto Bloccato. Sono le 16:05 di giovedì 30 luglio 2026. Vi sta parlando Roberto.

0: giostraia.
1: Ah, che bello! Ma ti sarebbe piaciuto lavorare in giostre?
0: Beh, certo, immagino,
1: sì,
0: immagino.
1: Giuro,
0: beh,
1: giuro.
0: Sapete, io nel mio curriculum ho fatto anche una laurea di secondo livello in editoria e giornalismo. E mi piacerebbe così istigare la gente a fare un altro giro sull'autoscontri.
1: No, ma perché da ragazzina io avevo in mente di fare dei lavori umili.
0: Sì.
1: Uno era la giostraia, l'altro era la benzinaia. Mi sarebbe un sacco piaciuto, guarda, le giuro. La benzinaia forse per l'odore che ancora mi affascina molto, ma chiappa.
0: Sì.
1: Quello della benzina.
0: Che ricordiamo è un idrocarburo. No, no.

0: Baselli.
1: Buon pomeriggio.
0: La toccata di orecchie, la sì, toccata sì, di orecchie, se no non vieni in onda.
1: Sì, tipo l'uomo gatto, perché non lo so, mi sento.
0: Quale? L'uomo fatto sei tu, se mai non l'uomo gatto.
1: Sì, sì, sì, come sì, stai? Bene, dai, bene. L'ho realizzato ieri sera che finisce il programma.
0: In che momento? Scusa, un momento molto delicato e riflessivo. Stavi là, pensavi.
1: Sì, sì, stavo guardando Temptation Island e c'era Giovanni che ha dato della poco di buono a Sabrina. E lì ho detto, cazzo, domani finisce il programma.
2: Grazie per la veridicità delle parole che ci hai riportato.
0: No, ma scusa, tu stai guardando Temptation Island, vedi quella scena là così. E realizzi che il programma sta per terminare. Ma è fantastico. Cioè, veramente andresti cioè ti dovrebbero fare un mezzo busto tipo al Gianicolo o addirittura anche al Pincio.
1: Ah sì.
0: Però mezzo busto nel senso proprio vivo, cioè segata.

0: avete sentito poco fa anche la sua voce soave, e poi alla sua sinistra, ovviamente stracontrollata da essa, anzi da ella, Tommaso Di Vito, anche oggi al Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Namo Treni!
2: Bello mio Robertino, come stai?
0: Beh.
2: Ti senti un po' triste alla vigilia dell'ultima puntata? Eh? Che triste che te ne fregherà una mazza come al solito, no. Te sarai preparati i gavettoni da fai colleghi come quando andavi a scuola.
0: No.
2: Oh, mi raccomando, riposa quell'ugola lugora durante queste vacanze che quest'anno hai parlato, cantato, parivi Fiorella ai tempi d'oro. Per Don Bruno non è che sta là a fa beneficenza, quindi preservati e goditi sto mesetto che ce n'è bisogno, come ce n'hanno bisogno i professori d'educazione fisica. Ah, noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata con un'edizione speciale del PG Globo.
0: Oh.
2: Ciao Roberti!
0: Grande, grande Pietro, mi raccomando! L'accostamento al prof di ginnastica, ragazzi, perché io ancora continuo a chiamarlo così. Prof, mi sono scordato le scarpe. Ma non t'andava. Grande scusa.
3: Per, ricambio,
0: per
3: sì.
0: Non fare ginnastica, no? Grande scusa. Sì. Certo, cioè gli anfibi non mi pare al caso con le calt. Allora, forza!
4: Marchetti?
0: Eccolo.
4: Marchetti?
0: Oh.
4: Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
4: Marchetti, ma sentite ieri Roberta quando cantavate. Non ci ha preso una parola, non ci ha preso un attimo un ritmo, zero. E lei invece sempre bravo, cantava tranquillo, bene. Ma la cosa più bella sa qual è stata?
0: Quale?
4: Che mo strilla solo, una volta la chiamava Robby, non può, la cerca sempre così, ma perché strilla? Io mica ho capito, siamo come due pappagallini, ma pappagallini di che, Marchetti? Ma che stai a dire? Suonata come una campana, gliela faccia risentire, Marchetti, che lei si crede quanto so brava, quanto so cantare, come canto io non c'è nessuno, Marchetti. Mi rifaccia sentire i pappagallini, se può sentire. Comunque lei, Marchetti, è sempre il numero uno anche nel canto.
0: Sì,
4: mi saluti,
3: vero.
4: Il pappagallino, mamma che se strilla. Arrivederci. Arrivederci, Marchetti, pappagallini.
0: Mitico, mitico anche Fabrizio. Allora, signori,
5: Roberto, comunque le patate bollite e poi cotte in forno serve per farle croccanti fuori e morbide dentro.
3: Sì, ieri abbiamo parlato, no? Con l'ascoltatrice che ci ha detto che le faceva così.
0: Vabbè, ho capito, non è che devo ricreare la forma del geoide, non è che devo ricreare la terra con la crosta e dentro un nucleo bollente.
3: No, però sono buone, guarda, fidati, una volta provaci.
0: Ci proverò, ci proverò. Anzi, sai che faccio? Prima le tengo un pochino sul davanzale, al sole,
3: così.
0: Poi così, e poi le sventolo con un ventaglio con tutte patate. Dai, su, ragazzi.
6: Ciao bellissime, guardate che non vi dimenticheremo mai.
0: Oh, beh,
6: io spero che arrivata passi presto questo mese, così ci ritroveremo tutti insieme.
3: No, presto, aspetta un attimo.
0: No, ma non
3: faccelo godere.
0: Ma sembrava necrologio più che un messaggio, dai, su.
7: Senti come sono contenti, stanno a far conta la rovescia, e poi tutte ferie, e noi a buttare sangue, e se può fare.
0: Ma quale sangue? Troppo ne abbiamo buttato noi, ve l'abbiamo regalato, mettetelo da parte, tipo Giuseppe d'Arimatea, tenetelo in un santo graal, signori, questa è Radio Globo.

0: Buonasera a tutti. Buonasera. Io capisco che il programma sta finendo, capisco che è estate, capisco che tutto quanto, ma non mi sembra giusto. Cioè, vorrei spendere due parole per Michetto, che se lo so bevuto, ma tutto quanto per difendere il pavone, per farlo stare in giro, e di lui nessuno parla. Io non ci sto. Basta, basta Robert, basta!
1: Iniziamo ad armare i camion! Dai,
2: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
3: Già adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Roberti Marchetti, una pregunta. Va bene le ferie, va bene il riposo, va bene tutto, ma è confermato, a settembre ci sentiamo, vero?
6: Allora

0: 16, signore e signori, coincidenze? Io non credo. Oh, di giovedì, lo ricordiamo, il 30 di luglio 2026.
1: Namo treni, sì, evviva, ma... tutto bloccato.
0: Si sta scaricando.
2: Fumatico lui, sì.
0: Sta scaricando le pile, però.
3: A treni! Appena ho finito il giro, sto ritornando in magazzino. Ma dietro c'è un treno! Succhi!
2: Succhi. Non so, questo, cioè, questo sta male.
0: Succhi, a chi diceva?
2: Un treno succhi, forse un treno che trasporta
0: i succhi di frutta, forse, sì, sì. No. Ma mi sa che lui il succo lo beve quello fermentato, però.
2: Certo.
0: Allora,
2: nettare,
4: un giorno ascoltando Radio Globo ascolto la prima puntata di Tutto Bloccato. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, siamo andati in diretta, ci siamo divertiti. Oggi è la penultima giornata e la cosa che mi fa stare bene, che mi fa sorridere, che non è un addio ma è un arrivederci e un risentirci a settembre. Mi raccomando, fate buone ferie, divertitevi e scopate tanto.
0: Eccoci qua, la chiusura.
2: Chiusa dovuta.
0: Capirai con sto caldo. Figurati, l'ultimo dei pensieri proprio. No, Marchetti, no, lo riconosco quell'occhio. Eccolo lì, eccolo lì. Signori, allora, ve lo diciamo. Attenzione, attenzione, l'allarme è fortissimo. Dopo una stagione, la stagione del pavone, dopo, quindi i pavoni di Punta Marina,
2: sì,
0: poi,
2: e poi c'era stato
0: la Cornacchia,
2: la Cornacchia, un altro paese che era aggressiva, attaccava tutti i residenti di quel quartiere là,
0: sì,
2: sempre al nord eravamo, se non sbaglio,
0: sì, verso Treviso,
2: Udine forse,
0: ah,
2: comunque
0: sì, Udine,
2: sì,
0: Udine.
2: al nord c'è un allarme che riguarda un altro animale. Allora, non siamo qua a Roma, stiamo,
0: no,
2: a Montichiari, quindi nella bassa bresciana, però la cosa è seria, insomma,
0: potrebbe anche allontanarsi da lì. Sentite qua, TG1,
5: dietro il ristorante c'è un posto chiamato Zona Comparini, l'han visto lì.
6: È in questi campi che è stato visto per ben due volte, ecco la foto che lo testimonia ed ecco perché questa ora è zona rossa, vietato passeggiare o andare in bici nella tana del Varano. L'ordinanza del sindaco di Montichiari per salvaguardare la pubblica incolumità, stessa decisione per il primo cittadino di Calcinato. Blindate le campagne che confinano con l'area dell'avvistamento.
7: Il Varano.
6: Grande, più di un metro, poi è sparito nel nulla. La polizia provinciale lo cerca anche con i droni. Quando scende il buio, allora si apre la caccia al varano, mentre il paese ne parla e non parla d'altro.
8: Si spera di non trovarcelo davanti il varano.
9: Sembra si stia spostando a nord del paese.
6: Le ipotesi, le voci.
10: È vero che c'è o no?
6: Il mostro di Loch Ness del bresciano, anche un po' leggenda.
0: Ma signori del TG1, non esageriamo adesso! Il mostro di Loch Ness! È vero che comunque è mostruoso, cioè il varano, ragazzi, non so se avete visto mai i video, se mangiano i caprioli interi con le zampette con dentro, ma poi crudi, capito? Cioè vivi, no, crudi? Con dentro quel poro cervo che sta lì a fare dentro lo stomaco.
2: Ma non è pericoloso, questo lucertolone che, insomma, se fa spavento un'iguana, a me fa paura anche l'iguana, però l'iguana in confronto al varano è 20 volte più piccola. Il varano è enorme, questo lucertolone con le zampe, la coda. Ora, non è particolarmente aggressivo di suo, cioè non è che prende, ti punta.
0: Beh, come no?
2: Però se si sente in pericolo ti attacca.
0: No,
2: sì,
0: no, no, se c'ha fame proprio prende e punta. Io ovviamente sono andato a vedere tipo 2 ore di filmati di varano.
2: Ma anche l'uomo, cioè nel senso proprio l'uomo?
0: Camalo,
2: cioè, ma non è che va a caccia di uomini,
0: cioè non è che predilige, non è che predilige l'uomo, fa, ah no, c'è un cinghiale, no, non mi interessa, oppure no, c'è un gatto, no, per carità, il gatto no, c'ha gli ossicini, ma se mi propongono, no, chi trova, trova.
2: Comunque, allora, o per fame, come dici tu, o per pericolo, come anche, insomma, si sa, se t'addenta, so cavoli, perché comunque il varano c'ha una bocca così.
0: Non solo, ma poi c'ha un apparato digerente che è una bomba, c'ha dei succhi gastrici che proprio sono delle bombe nucleari.
2: Come il serpente, no? Il serpente ti manda giù intero,
0: esatto,
2: e poi ti scioglie dentro.
0: Questo fa uguale.
2: Mamma mia.
0: Questo fa uguale. Comunque Jurassic Park. Mancava di dire Jurassic Park il giornalista di TG1.
2: Comunque no, è il classico esempio di animale esotico che poi o scappa o in molti casi si abbandona. perché magari uno si rompe ad averlo e Piera Brandi lo lascia andare.
0: No, pensavo che lui si abbandonasse se stesso.
2: Si lascia andare.
0: Magari trovi il varano ubriaco da, al lato della strada, che sta là così con una siringa su, sulla zampa.
2: Qualche anno fa era stato avvistato anche a Baia Domizia, non so se conosci.
0: Come no?
2: Insomma, siamo già in campagna, al confine.
0: Lì è proprietà della Marchetti.
2: Certo, io ho casa là, una casetta. E è stato avvistato, tra l'altro non so se era morto però, perché forse l'avevano investito, perché l'avevano avvistato su Via Appia, sì, in quella zona là.
0: Il chilometro ce l'abbiamo?
2: No, quello no. Però mi ricordo queste immagini orribili, io poi ho paura, quindi non riesco neanche a guardarle più di tanto. È una delle cose che mi spaventa di più. Il varano. E poi c'è, mi ricorda, il mostro di Komodo.
0: Sì.
2: Che è quello è ancora più. Il drago di Komodo.
0: Non è la stessa cosa?
2: Sì, quello, sì. Mostro.
0: Credo che il varano e il drago di Komodo credo che sia la stessa bestia.
2: Quello di Komodo è una specie del varano, sì, che è ancora. Quello è davvero aggressivo e pericoloso. Quello è mostruoso, guarda, c'ho i brividi.
0: Addirittura.
2: No, mi fa proprio schifo.
0: Tu pensa che se mi vuoi venire a trovare, su ad Ancona c'è un quartiere che si chiama Varano. Pensa.
2: Caso?
0: È lì. Tutti con la linguetta, capito?
10: Allarme animale, bello ingrifato, andando in letargo, zona Salaria, raccorda anulare.
11: Il pavone.
12: Tutto bloccato on Radio Globo.
13: Da Varano a Verano è un attimo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindolimagnola.it.
12: Radio ufficiale Radio Globo.
16: Grano Salis
17: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
19: Lo voglio.
18: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
19: Lo prometto.
18: Vi dichiaro uniti per sempre.
20: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
22: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
23: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
24: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozione e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
25: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
26: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
27: Think big, become big.
2: lucertolone che insomma se fa spavento una un'iguana, a me fa paura anche l'iguana, però l'iguana in confronto al varano è 20 volte più piccola, il varano è enorme, questo lucertolone con le zampe, la coda, ora non è particolarmente aggressivo di suo, cioè non è che prende ti punta.
0: Beh, come no?
2: Però se si sente in pericolo ti attacca.
0: No, sì. no, se c'ha fame proprio prende punta. Io ovviamente sono andato a vedere tipo 2 ore di filmati di varano.
2: Ma anche l'uomo, cioè nel senso proprio l'uomo?
0: Camalow,
2: cioè,
0: ma
2: non è
0: scherzi.
2: Che va a caccia di uomini.
1: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
3: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto floccato sta diventa pescio della droga. Marchetti!
4: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
2: No.
5: Now on Radio Globo.
4: Tutto bloccato!
7: Non è il varano, è mia suocera che si è persa.
8: Madonna. Comunque quella che dice speriamo di non trovarcelo davanti mi sembra la Lombardini, eh. È come quell'altra del pavone che faceva adesso basta.
0: Sento già l'odore della...
19: Questo è il verso del varano.
27: Forse ti confondi col drago di Komodo.
28: La pericolosità più grande del varano è la saliva, perché so che contiene dei potenti veleni che impediscono la coagulazione del sangue, quindi sono ceppi batterici, è veramente un concentrato di veleno.
29: Comunque Roberta, mostra Cesarai, cioè questo è body shaming, povero drago di Komodo. Vertenza, subito.
0: Subito, subito.
2: Comunque davvero noi ci scherziamo, perché ci fa ridere che il TG1 in estate, vabbè, non c'è molto di che, si vada a occupare, no, di una cosa del genere, però è pericoloso.
0: Però è pericolo, c'è una zona rossa l'hanno messo.
2: Capito? Io se a Torregaia dovesse esserci un avvistamento di un varano non uscirei tanto tranquillamente.
0: Ma cosa dici? Perché devi dire queste fandonie? Perché devi dire queste fandonie che lo sanno tutti che c'è attorno le mura del castello di Torregaia, sono previsti già degli alligatori.
2: Certo, vabbè, ma quelli per evitare che insomma entrino i forestieri, e comunque sono fuori le mura, ma se dentro le mura dovessero esserci dei varani, io veramente non uscirei più.
30: Buonasera Roberti.
0: Buonasera Benone.
30: Ecco giù da Giardini di Corcole 41 grade. Ehi. Però sai che c'è? Ci vuole un fisico bestiale.
0: Sentilo.
30: Anche per beve, per fumare. Però oggi mi sono trasferito in cantina perché dentro la macchina non conviene, raga, quanto costa la nafta. Navo treni.
0: Mamma mia Benone, anche tu sei arrivato, hai bisogno di riposo, perlomeno da noi.
31: Attenzione, c'è un incendio sul raccordo, quindi proprio sopra il raccordo, carreggiata interna all'uscita tuscolana. C'è già la polizia di Stato, fate attenzione.
0: Ecco, allora ragazzi, occhio, calma, state attenti, non fate casini, mi raccomando, questo è tutto bloccato.

0: Ma ti rendi conto che lui, cioè, abbiamo avuto la terza puntata ospite qui ed era solamente il 17 settembre.
1: Esatto, e ci ha fatto la sigletta.
0: Eh no, però non la metto, non mi importa.
2: Oh Roberta, se te eri il varano mi facevo prendere, non me ne frega niente, mangiami, fai come vuoi.
1: Cos'è?
2: Fai come vuoi, Roberto.
0: Vuoi provare a fargli il verso del varano?
1: Tutto lingua.
0: Sì.
1: Provo,
0: Vai.
1: Oh.
0: E immagino adesso.
3: C'ho tante domande, ho diverse domande.
4: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
5: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
1: Fida mutata, dai.
6: Sexy, Caselli.
7: Beh, stavo ragionando su. Mi è venuto in mente questo. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?

0: Animaletto strano, non tendergli la mano, ma la mangerà.
1: Ma cos'è? Cosa fate?
2: Si a fare le canzoni.
1: Allora, Ileana Caselli.
3: Ale! Vabbè, che dopo il varano, in realtà, non lo so, c'ho delle domande.
1: Tu puoi, ecco, hai delle domande tossiche. Vuoi provare anche tu a fare il verso del varano con quella linguetta?
2: Dai, prova, prova. Okay.
3: Re. Farà un po' così, dai. Se c'ha il piercing il varano.
1: Ma che piercing può avere un varano adesso? Varano che...
2: ha fatto un varano in coma.
1: Ma il varano del centro sociale ha fatto.
2: Mamma mia.
1: Roba davanti. Allora, Ileana Caselli, vai con le domande tossiche, che ne abbiamo bisogno alle 16:33, sono perfette.
3: Allora.
1: Sì.
3: Facciamo mente locale. Mente locale.
1: Sì.
3: Ma che cioè perché si dice mente locale?
1: Ah, questa è la riflessione, quindi.
3: Esatto,
1: no, sì, pensavo che insomma fosse un'introduzione alla domanda tossica, cioè facciamo mente locale e ci concentravamo.
2: Perché non ti torna?
3: Perché si dice mente locale? Perché quando dici mente locale, effettivamente, tu raccogli pensieri, cioè spazi.
2: Sì.
3: Spazi. Però locale ti riporta qualcosa di vicino, che ti conduce, no? È più prossimo.
1: Cioè, quindi dici, allora, nel momento in cui io mi metto a fare una... Allora, faccio mente locale,
3: sì.
1: Dici, in realtà in quel momento c'è una grande attività cerebrale, per cui i pensieri spaziano ovunque.
2: Il pensiero va lontano.
3: Va lontano, e in realtà ti riporta qualcosa di vicino. Allora ho pensato, che è un po' filosofica sta cosa. Perché in realtà, no, noi alla fine... cerchiamo di spaziare, cioè siamo convinti di questo, di arrivare lontano con la testa, poi in realtà ci fermiamo alla cosa più vicina e quindi fondamentalmente ci fermiamo alla prima idea.
1: Cioè un porto sicuro.
3: Esatto.
1: Attenzione, potrebbe anche essere.
3: In teoria, no? Dici, faccio le mente locale, spazio tra i pensieri più vaghi per ricordarmi magari qualcosa, invece alla fine no, magari prendo la cosa più banale, più vicina, quindi più locale. Più provinciale.
1: Anche perché effettivamente anche una radio, no? Locale, un esempio che si trasmette in tutto il Lazio, però non è così locale.
3: No,
2: è vero,
3: no,
2: non è così prossima. Un bel bacino d'utenza.
1: Ma invece può essere mente locale quella che si sviluppa durante una serata, magari appunto in un locale un po' tossico.
3: Sì, fai... gli spazi, chiaramente, gli spazi.
1: Io in genere faccio mente pub, in genere, così, generalmente.
3: Ci sta.
1: Abbiamo altre riflessioni?
3: Sì, ne ho un po'. Stavo pensando al magone, perché adesso è una sensazione, no, che ti viene.
2: Quando dici ho un magone.
3: Ho un magone, perché stiamo arrivando alla fine.
2: Infatti me lo dicevi proprio ieri, da quello. Dici ho un magone.
3: C'ho un magone. Perché si dice magone? Cioè,
1: la stregoneria, il magone, in quel senso dici un mago grande.
3: Mago grande, cioè un magone, pensi, non lo so, alla figura del magone.
2: Merlino.
3: Quindi,
1: Merlone.
3: Grande, grosso e merlone.
1: Esatto.
3: Però non lo so, forse è perché

0: tu,
1: sì,
0: quando ti avvicini a qualcosa che ti dà, che ti crea il magone, è perché è come l'elisir che magari un mago ti può dare, che ti fa, ti avvelena e quindi ti fa mal di pancia. E quindi non lo so.
1: Se quegli elisir, ecco, ne facessi un po' a meno, magari.
2: Forse è arrivato il momento di diminuire un po'.
0: Sì, sì.
2: Un pochino, vabbè, non dico eliminare, un pochino.
1: Allora, sto guardando intanto che magone in realtà deriva dal germanico o forse longobardo mago, che significa stomaco o gozzo. Quindi no, la zona della gola.
2: Ah, ok, qua.
1: E quindi è per quello, effettivamente, quando ti prende il magone, senti a volte delle strette allo stomaco o in gola.
2: Sì, un po' quella sensazione.
1: E quindi mago, da mago, magone è venuta fuori sta cosa.
0: Figo.
1: Bellissima.
2: Bello. Quante ne impara Eliana?
1: Ma veramente.
0: Ma qua è veramente, sto prendendo un B2 in filosofia.
1: occhio che c'è lo IELTS adesso, facciamo l'esame di fine. Domani c'è l'esame, eh?
0: Domani sì.
1: Appena
0: domani
1: finito il programma, c'è l'esame, però del sangue lo facciamo a te, ovviamente.
2: Sarebbe da interrogare Eliana Caselli domani su qualcosa.
1: Sì.
2: Per vedere se ha fatto dei progressi, ma noi le vogliamo bene così, dai.
0: Insomma, poi un'altra.
1: Un'altra ce l'abbiamo?
0: L'ultima.
1: Vai.
2: Proprio stai a pensare tantissimo questi giorni.
0: Perché le secchiate che le fai col secchio.
1: Sì.
2: Sì.
0: E le scazzottate.
2: Beh, in effetti, cioè, se il principio è
0: uno
2: quello,
0: fosse coerente,
2: certo.
1: Abbiamo fatto a manate, no? E quindi uno pensa l'ha fatto con le mani.
0: Sì.
1: Quindi, però, ho fatto una scazzottata. Vabbè, l'ho fatto con gli scazzi. Però,
0: sì, anche sì.
1: Volendo, ci possiamo salvare. Fantastico. Bello. Attenzione, ecco, se volete potete aggiungervi in questa deriva, perché ormai di questo si tratta.
2: Come la vogliamo definire?
1: Ovviamente globo WhatsApp 393-777-7172. Ecco, riposi un attimo quelle sinapsi, Caselli. Ne abbiamo bisogno tutti.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
4: Oh, levategli l'acqua minerale a Caselli che gli fa male.
3: Radio Globo Meteo.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. Ci attende un finire di settimana contraddistinto dall'anticiclone subtropicale su tutto il Lazio, con tempo assolato ma molto caldo, caldo veramente intenso. Nel corso di venerdì, quindi, cielo sereno poco nuvoloso con temperature prossime ai 37-38 gradi, anche sabato e domenica sole e valori termici che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi sulla regione. Quindi prepariamoci a un weekend soleggiato ma bollente, da bollino rosso per quanto riguarda i valori termici. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
1: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali, e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
11: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
11: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: E come funziona il tutto nel dettaglio?
11: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
11: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
11: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Roberta, se te eri il varano mi facevo prendere, non me ne frega niente, mangiami, fai come vuoi.
1: Cos'è?
0: Fai come vuoi, Roberta.
2: Prova a vuoi provare a fargli il verso del varano? Verso del varano.
1: Tutto lingua.
2: Sì.
1: Provo, eh.
2: Vai.
3: Comincia tutto bloccato!
4: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Ed ecco a voi il varano che si strozza.
7: Ah, Robè, come fa il varano? Mamma mia, Robè.
8: Dopo questo, Roberta, mangiami tutto.
9: No, raga, col verso del varano mi sono chiodato. Non so capire più niente, mamma mia!
2: Oh ragazzi, vi basta poco comunque, per carità.
1: Era un verso poi.
2: Ma perché poi non avete mai sentito quando fa il cobra? Lì ragazzi, proprio.
1: Abbiamo isolato?
2: Ovvio, già isolato e andremo avanti tutta la puntata di oggi e quella di domani solo.
1: Mamma mia, che numeri!
2: Volevamo chiudere in maniera straelevata,
1: certo.
2: in maniera alta, anzi, che dico alta, altissima. Ecco, ci stiamo provando. Allora, signore e signori, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato, 16:44 di giovedì 30 luglio 2026, penultima puntata. Oh, ci sono anche aggiornamenti per quello che riguarda Mancini.
1: Sì.
10: E la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto.
2: Addirittura.
1: Senti sotto qualcuno che sembra che fa il verso del varano. Senti, tipo. Sentiva sotto, Tipo. Comunque, ieri c'è stata nella sede della FIGC qua a Roma la presentazione ufficiale di Mancini, che sarà il nuovo CT della nazionale. Un ritorno, perché lui dal 2018 al 2023 era stato sulla panchina della nazionale, poi se n'era andato. Ecco, come per sua ammissione dice: qualcosa l'ho sbagliato, perché se perdi la maglia della nazionale vuol dire che qualcosa è sbagliato. Un po' come perdere la donna della vita, certo. Una metafora veramente altisonante.
2: Mamma mia, che profondità, signor Mancini, adesso qua.
1: Not too much. Dai, anche perché lui ha fatto un ottimo lavoro sulla panchina della nazionale, quindi che ha sbagliato? Abbiamo vinto un europeo nel 2021 grazie a Mancini.
2: Io non ricordo il motivo del
1: 2020.
2: 21.
1: 21?
2: Sì. Ah. 20 c'era il Covid, l'hanno spostato di un anno, perché sennò era previsto
1: per
2: il 20.
1: Era quello del 2020 che hanno fatto nel 2021.
2: 2021. E poi dopo hanno ripreso le annate giuste col 24. Adesso io non ricordo il motivo per cui Mancini lasciò la
1: Ma neanche
2: la panchina.
1: Io, però una cosa è certa, anche che ogni volta che qualche allenatore in generale, non solo il CT della nazionale, va via da una squadra, c'è sempre un casino dietro. Qualche polemica con i dirigenti, oppure qualche malcontento da parte della tifoseria, qualche litigio con alcuni campioni della squadra, no? Se pensiamo a Spalletti con Totti.
2: Sì, come no.
1: Capito, tutte queste. Quindi però non ricordo Mancini, io ho un bel ricordo di Mancini.
2: Ma sì, perché adesso io ogni tanto mi sveglio nella notte, io in questi ultimi anni ho pensato sempre a Mancini, devo dire.
1: Immaginavo.
2: La preoccupazione maggiore di quando ormai lo so che è così, quando mi sveglio tipo alle 02:02, alle 04:04,
1: è
2: dico,
1: lui.
2: Guarda te Mancini che mi viene a tormentare nel sonno. Però ecco, torniamo un attimo a questo grande momento filosofico di Mancini. Quindi no, la maglia nazionale come la donna della vita. E poi se la perdi hai sbagliato qualcosa.
1: Ma
2: a volte
1: No, ti faccio sta domanda.
2: Vai, prego.
1: Secondo
2: Roberta.
1: Te si può perdere la donna della vita o l'uomo della vita, cioè o una persona con cui stavi insieme e quindi poi la perdi perché hai fatto qualche errore, oppure, e là secondo me è ancora peggio, una persona con cui in realtà non sei stato insieme ma che hai visto passare davanti e per qualche motivo, per qualche errore commesso, te la sei lasciata scappare?
2: Allora, la seconda opzione che hai messo, secondo me è un po' più cinematografica o diciamo da biblioteca o da Harmony, e quindi da leggersi questo romanzo d'amore sotto l'ombrellone.
1: Io sono romantica.
2: No, ma per carità, ma capirai, qui sfondi no, un portone. Però forse lì si basa tutto sulla, diciamo, sulla visione che uno si
1: anche
2: può fare,
1: sull'idealizzazione. Magari ti convinci che quello è l'uomo della tua vita.
2: Esattamente. Allora ti convinci così tanto che fai tutto questo lavoro da solo o da sola, ti metti lì e fai, però vedi, se avessi magari fatto così, se avessi fatto in quest'altra maniera, magari oggi invece sarebbe mia o mio.
1: Però con i se non si ragiona.
2: Oh, evidentemente. Io ci sono caduto anche in questo tranello, anche in questo tranello, anche non troppo indietro nel tempo, però alla fine è andata bene così, ma non è una giustificazione. Sono convinto che, insomma, primo, un pochino di, non ti dico destino, ma energie superiori ci credo.
1: Certo.
2: Che la vita non ti mette appunto alla prova più delle tue possibilità. Sull'altro discorso è, a volte invece se fanno delle cretinate concrete,
1: là è possibile.
2: Là sì, perché magari ce l'avevi già, no? Ci stavi già molto a contatto, adesso non necessariamente fidanzato o sposato, però per una cretinata magari, ecco, ti fai sfuggire tutto un futuro che sarebbe stato rosio.
1: Quello non te lo so dire, perché è successo molto spesso di aver idealizzato e di aver immaginato di avere davanti l'uomo della vita, poi invece quelli con cui sono stata non lo sono mai stati, quindi pensare che io o l'altra persona ha fatto un errore e ci siamo persi non ci credo, perché non credo di aver ancora incontrato l'uomo della mia vita. Però capita, cioè, nel senso, io immagino matrimoni lunghissimi,
2: sì,
1: magari che durano da 20 anni, da 25 anni, ormai 20 anni sono tantissimi oggi, 20 anni di matrimonio, e poi per una cretinata, che può essere una scappatella o una parola di troppo che ti è sfuggita in un momento di crisi, in un momento delicato, e quella persona, boom, non c'è più. Brutto, eh? Rimpianto a vita.
2: Oggi lo anticipiamo, il nostro momento.
3: Bella ragazzi, il matrimonio è come una vecchia sedia, ogni tanto traballa, si allenta una vite, ma ciò non significa che dovete buttarla via.
2: No, okay. Lì il mitico Marco Casamonica.
1: Alto oggi.
2: Senti che profondità. Oggi l'abbiamo dovuto anticipare, perché sennò sarebbe stato troppo poi per il finale di puntata. Se ne può ragionare anche con i profondissimi e per niente accaldati ascoltatori, sono sicuro. Adesso tireranno fuori il meglio di tutto questo. Quando mancano 10 minuti alle 5, questa è Radio Globo.

0: Qualcuno gli dovrebbe spiegare a Roberto Mancini che non è come quando perdi la tua donna, perché tu te ne sei annato, quindi è come quando tu accanni la tua donna. È un po' diverso, paraculo.
1: Ah, Mancini.
2: Escono fuori gli altarini, vedi, ti chiedevi perché Mancini se n'era andato, se era stato cacciato lui, ma se n'è andato lui.
1: No, perché ritiriamo fuori, perché se fosse collegato in questo momento, visto che è molto seguita sta storia anche di meglio di Mancini,
3: E la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto.
4: Ve lo dico io qual è il motivo dei Mancini: 50 milioni.
1: Ah, ecco.
4: E perché se l'hanno dalla nazionale? Perché quelli gli hanno offerto più soldi. Tanto ormai sono tutti mercenari questi, come gli danno 2 euro di più se ne vanno.
5: Tanti, tanti, tanti soldi dall'Arabia Saudita. Ecco perché Mancini andò via.
1: C'è un attacco, a Mancini,
2: Beh, certo, perché te ne vai dall'Italia per soldi, la gente non ci sta.
1: Beh, è come se io fossi fidanzato con Ileana Caselli e poi mi arriva la Pranzetti Lombardini,
2: vabbè,
1: che è quella con i soldi, certo. In questo caso è l'Arabia Saudita del discorso.
2: Il Qatar, altro che Arabia Saudita.
1: Esatto.
2: Meglio.
1: E prendo e mi lancio in questa nuova avventura, poi faccio, no, adesso no, sai che c'è.
2: Massimo, ma poi ti posso dire, ora, perché qua si fa un discorso anche di nazionalismo, no? Sì. Di attaccamento al paese, sì. Che da una parte ci sta, perché stiamo parlando della nazionale di calcio italiana, però quello è un lavoro, se ti offrono di più da un'altra parte, ma è normale, certo, che ti faccia gola e che ci vai.
1: Ma infatti è esatto, è il presupposto che è sbagliato, che diamo troppa importanza, cioè non troppa importanza, identifichiamo troppo la nazionale di calcio con la nazione Italia. Attenzione, un conto è nazione, un conto è nazionale, ragazzi. È per quello che poi dopo scattano tutte dinamiche diverse. Il patriottismo di quell'allenatore, ma quando mai? Ma mica ce va gratis.
2: Ma che gli frega?
1: Ma figurate. Allora, attenzione, ragazzi, 4 minuti alle 5, quindi.
6: Traffic News.
7: Supermercati MA, la convenienza.
8: Da MA è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva 1 litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Radio Globo, Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Per incidente ci sono code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e la Tuscolana. Ripercussioni con code in esterna tra l'Ardeatina e la Tuscolana. Sì. Altro incidente sulla via Pontina, incidente che provoca code in direzione Roma tra Spinaceto e il raccordo anulare. In centro è in corso una manifestazione in via Molise, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possibili disagi al traffico fino alle 18 sulle strade limitrofe. È ancora chiusa al traffico via di Santa Croce in Gerusalemme tra viale Manzoni e via Statilia in entrambe le direzioni per accertamenti tecnici sull'edificio. Io, i gatti, guarda, c'ha una simpatia. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
6: Radio Globo.
2: Molto spesso di aver idealizzato e di aver immaginato di avere davanti l'uomo della vita, poi invece quelli con cui sono stata non lo sono mai stati, quindi pensare che io o l'altra persona ha fatto un errore e ci siamo persi non ci credo, perché non credo di aver ancora incontrato l'uomo della mia vita. Però capita, cioè, nel senso, io immagino matrimoni lunghissimi,
1: sì,
2: magari che durano da 20 anni, da 25 anni, ormai 20 anni sono tantissimi oggi, 20 anni di matrimonio, e poi per una cretinata che può essere una scappatella o una parola di troppo che ti è sfuggita in un momento di crisi, in un momento delicato, e quella persona, boom, non c'è più.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Io con il mio compagno, che praticamente è come se fosse mio marito, sono 20 e passa anni che stiamo insieme, abbiamo litigato, scannato, ma mai mancato di rispetto, mai detto una parolaccia e non l'ho mai offeso.
10: L'amore è quando ti si rizza ancora.
11: Vabbè, mica tanto una sciocchezza, scappatella, cioè, voglio dire, è vero che sono 20 anni di matrimonio, ma non è che proprio una stupidaggine.
12: Roberta, ma tu ci credi al colpo di fulmine o ti devo passare avanti 3-4 volte?
2: Pure 5-6.
1: È un osso duro, ragazzi.
4: Scusa Robertina, però una scappatella in un matrimonio non è proprio una stressata.
2: No, allora vado a spiegare meglio questa cosa. Non intendevo che era una cretinata, nel senso una stupidaggine, ma un errore. Ecco, fare una cretinata, nel senso fai un errore e quindi la tradisci. Poi anche là ci sono anche altri modi di vederla la cosa. Ad esempio, uno può decidere dopo 20 anni di matrimonio di perdonare il partner per una scappatella.
1: Certo.
2: C'è chi lo fa.
1: Ah, voglio. Ma anche perché fa una certa, dice vabbè dai, passiamo pure amici. No. Se capisci.
6: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
13: Turn it up.
6: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Te lo voglio di.
16: Cosa?
15: Te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
18: Lo voglio.
17: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
18: Lo prometto.
17: Vi dichiaro uniti per sempre.
19: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
17: Buongiorno convenienza.
6: Wake up! Good morning! The morning show!
20: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
21: Ed è il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show on Radio Globo. Sponsored by Magicland.
22: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
23: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
24: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
25: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Solo le migliori in FM.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
1: Eccoci qua signori, 17:03 di giovedì 30 luglio 2026. Buon pomeriggio.

0: entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il cuore.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Ma perché, Arubè, ma a te perdoneresti una scappatella, fammi capire.
6: Oh, niente, sono rimasti infognati.
7: No, no, ma hanno ragione, perché comunque è una cosa grave, non è che la stavo banalizzando. Potrei perdonarla, sì, che non significa che lo scopro o che me lo dici, allora vabbè dai, non fa niente, andiamo avanti. È ovvio che va in crisi, è ovvio che comunque ci sarà un lungo periodo di combattimento contro le paranoie e le letture a ritroso che fai della storia, soprattutto se non è stata solo una volta, ma se è stata quasi una storia parallela. Però l'amore è amore e quindi può essere che uno perdona.
8: Se l'amore è amore.
7: Anzi, ti dirò che secondo me l'amore è soprattutto perdono. Non è detto che ci si riesca, ma se uno ci riesce, perché non farlo?
6: Direttamente dalla cattedrale di Canterbury, l'arcivescovo Roberta Marchetti. The Archbishop.
7: Mi piacerebbe.
6: Roberta.
7: La tunica rossa.
6: Ah, rossa. Con lo spacchetto di
7: sì,
6: lato?
7: Sì, certo.
6: Bel tacco. Di quegli ignoranti
7: 12
6: cioè, fino
7: e via così. E beh sì, metti uno, metti fatto bene.
6: Chiedo scusa alla comunità anglicana tra il pubblico di Tutto Bloccato, però ecco, siccome io non potevo fare l'osservazione come mi fa a me quando no, vado a scavare un pochino più nel profondo dell'anima, mi fai pure una comunione, e non lo potevo fare perché ancora, perlomeno per la Chiesa Cattolica, non abbiamo sacerdotesse.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Oggi ti porto ad assaggiare la carbonara più buona di Roma.
10: Ma che le provate tutte, Francè? Cos'è adesso questa cosa?
9: Ah no, ma scusa.
10: Che video è questo adesso?
9: Un video di food blogger.
10: Food blogger, Francè? Quindi tu hai provato tutte le carbonare di Roma e mi stai venendo a dire qual è la migliore,
9: Francè?
10: Ci sono 14.000 carbonare diverse, Francesco.
9: Ma che sai tu che sì?
10: Ci vogliono 16 anni e 4 mesi per provarle tutte. Tu hai passato 16 anni e 4 mesi a provare carbonare, Francesco.
9: No, non
10: e allora, Francesco, non mi venire a dire cose che sono semplicemente un tuo parere estremamente soggettivo. Francesco, i food blogger, Francesco, sono le metastasi della ristorazione, va bene?
6: È fantastico, il food blogger è la metastasi della ristorazione.
7: Comunque per certi versi ha ragione,
6: beh,
7: nel senso
6: sì,
7: a me tante volte aiutano, perché quando ti manca l'idea per un ristorante carino che magari è specializzato in un piatto, o perché magari vuoi andare in un posto carino, ti aiutano tante idee, tanti spunti, quindi Dio salvi i food blogger. Però quelle indagini sul piatto più buono mi lasciano un po' perplessa, perché non so mai se sono poi realistiche o se sono un po'...
6: Ma mezza marchetta? Allora, in genere, in teoria, se lo fai sui social, dovresti mettere poi tra l'altro l'hashtag con ADV,
7: ADV sì.
6: Quindi che si capisce benissimo che è una pubblicità. Però è vero pure che se io, che non faccio queste cose qua di pubblicità, sto, che ne so, da Gigino culo rotto, non lo so.
7: Io so, Troione, che di solito...
6: Gigi il Troione, certo. Però va, che Gigi il Troione non sarebbe male.
7: No,
6: non so perché mi è venuto in mente questo nome. Non credo che esista. Ecco, perché cercavo appunto un nome che non esistesse. E faccio la storia che sto là, oppure se li taggo, sembra un pochino. Però non mi metterei mai a dire questa è la mia... Oggi raga, mi porto io a mangiare il miglior petto de porco.
7: Ma anche perché ti posso chiedere, ma secondo te c'è una carbonara più buona?
6: Ma no, ma certo che no.
7: Per me, io ora dirò una cosa impopolare, ma per me cioè, ci sono i posti dove la fanno male, ma perché fanno male tutto.
6: Sì.
7: E poi la carbonara è carbonara, dove la mangi, per me è più o meno uguale.
6: Ma poi pure quello, no? Grazie a Dio ultimamente sei ritornati a scoprire un attimo quella che era quella famosa carbonara delle nonne, che è completamente diversa dalla carbonara che ti danno oggi ai ristoranti, che è un gelato praticamente.
7: Era quella delle nonne?
6: Che non c'era tutta durante la famosa cremina o la carbocrema, no? Era un tantino più rappresa, perché comunque no, primo una volta non si buttava via, no, prendete solo il rosso, no, il tuorlo,
7: ma mettevano tutto,
6: metteva giù tutto, ma poi una scaldata, un pochino di frittatina la faceva lo stesso, ed era comunque buona, perché c'era, e anche la pancetta ci si metteva. Tra l'altro, la prima ricetta che viene fuori dalla carbonara è datata 1952, che è sulla base appunto, no, sulla base americana, cioè dei soldati che stavano qua, e tra le razioni che avevano i soldati c'era il bacon, c'era il groviera come formaggio, quindi ancora niente pecorino, e c'era l'uovo in polvere, cioè capisci? Quindi, e da lì a quanto pare si sono uniti un po' di ingredienti, poi la genialità del genio italiano ci ha tirato fuori un piatto che è cambiato nella storia, non è nemmeno un piatto così antico.
7: No, ci sono tante versioni, sì, era già, io ne ho alzata da una con la carne secca, invece che col guanciale, che se non sbaglio è ebraica come tradizione, è molto buona, molto buona.
6: Comunque, quindi, ecco, vogliamo fare il giretto invece come se fossero food blogger, facciamo pure i nomi, che ci frega tanto.
7: No, perché ti giuro, io sono curiosa, quando là fanno una carbonara più buona, a me mi sembra sempre uguale.
6: Raga, la migliore è lì, vai da coso, vai da...
7: Ma fa lui, non fa nessuno.
6: Vai l'antico Carlone, adesso faccio un po' di pubblicità pure. Vai l'antico Carlone.
7: Carlone.
6: Antico Carlone, sta a trattere. Adesso non ha bisogno di pubblicità perché è fortissimo come... Sì, sì. Ecco, vai con la raffica, che ci frega tanto, non è che è una pubblicità, non è un passaggio su. Sulla radio 06 892 896, 179, ragazzi, andiamo da Alessio, vai.
11: Ciao a tutti.
7: Ciao
6: Alessio, vai.
11: Ciao, niente, volevo specificare che una cosa è quello che è buono, cioè buono è soggettivo, è a gusto,
6: certo.
11: E una cosa è invece la carbonara fatta giusta, quindi con tutti i crismi che ci vogliono. Ci sono delle regole, io insegno cucina, per questo specifico bene sempre questa cosa.
6: Ecco, sul giusto, no? Ad esempio, proprio trattando di carbonara, prendiamo questo come esempio. La carbonara ha avuto appunto un'evoluzione negli ultimi 70, anzi 80 anni, incredibile. Cioè, appunto, nata, no? Da quello che dicono, ci sono diverse teorie, però quella, la prima volta che è stata depositata su manuale è appunto del 52. Poi c'è nel 54, mi potrai confermare, Alessio, c'è quella italiana. Appunto nata da ingredienti che oggi sono completamente diversi, ma anche il modo di farla di 30 anni fa è diversa sicuramente da come si fa oggi, o no?
11: Sì, ma addirittura ce n'è una prima ancora che non è stata classificata, che era colorazione degli americani quando siamo venuti a Roma.
6: Esatto.
11: E quindi con la colazione che era uova essiccate, con lì hanno fatto un piatto all'italiana. E poi è cambiato, oggi è rigorosamente guanciale, non si usa più né pancetta e tantomeno bacon. Le uova devono essere freschissime e super sane, quindi non usiamo le uova quelle che si comprano al supermercato, magari quelle in tetrapack, per evitare salmonella e quant'altro, perché non devono essere cotte, si pastorizzano leggermente con il vapore col calore della pasta, però ecco, non c'è una vera e propria sanificazione, quindi le uova devono essere molto molto sicure e il guanciale deve essere croccante.
6: Certo, questo è un approccio scientifico e anche degli ultimi tempi, però, perché ste nonne, che ne so, 40 anni fa la facevano un po' diversa, dai.
11: Sì, assolutamente, assolutamente sì, c'era di tutto dentro. Io personalmente, ad esempio, anche il pepe, non metto il pepe quello macinato, ma lo tosto prima in padella e poi lo schiaccio al mortaio, in modo che sia grossolano e c'hai quella bottarella di pepe che ci sta bene.
6: Madonna. Però, mannaggia te, comunque sono le 5:15. Un piatto forte tuo, Alessio.
11: Guarda, tra uno dei tanti può essere questa, la carbonara o la cacio e pepe.
6: Quindi rigorosamente, diciamo, non strani.
11: Sì, cose buone, genuine.
7: Cacio e pepe pure un'altra cosa difficilissima da fare.
6: Pure lì ci vuole la mano. Perfetto, Alessio, grazie per averci messo adesso una fame di quelle ataviche.

0: quanto mi piace la pannocchia.
1: Dai e bomberoni!
2: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
3: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
4: Stai ascoltando?
5: Tutto bloccato.
6: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
4: On Radio Globo.
7: Oggi ho fatto tardi da morire.
8: Dai, tremi!

0: magari.
1: Prossimo anno richiesta. Guarda, non vogliamo aumenti, vogliamo un... No, che cazzo, che sto a dire?
2: No, dai, la birra la prendi dopo, dai, su.
1: Infatti sì. Anzi, con l'aumento della Caselli potremo prendere birre per tutti. Ma ricordiamo sempre...
3: Messaggio di servizio per Bruno del Duca Conte. Mi raccomando, non far pusciare l'anno prossimo, rinnova sta trasmissione, è tutto bloccato. Se ti chiedono due spiccetti in prima, che ti dagli, perché sto programma finisce.
1: Detto questo, messaggio, anzi notizia importante per coloro che hanno prenotato un volo o che andranno a prenotare un volo a breve, sappiate che c'è una grande novità per quello che riguarda la compagnia ITA.
2: Sì, perché ITA Airways è la prima compagnia europea ad aprire i voli ai cani di taglia grande fino a 30 kg senza trasportino. Ne avevamo parlato perché in realtà è un anno che sono cambiate le normative, l'ENAC ha introdotto questa possibilità, ogni compagnia decide per sé e la prima a fare questo passo importantissimo è appunto ITA, quindi dal 3 agosto si potrà portare il cane a bordo fino a 30 kg, quindi sono anche i cani di grande taglia, un labrador, capito, un golden retriever, questi qua, senza trasportino.
1: Un pitbull?
2: Anche, sì.
1: Un pitbull.
2: Senza trasportino.
1: Certo.
2: Nel posto vicino al finestrino, così in caso di risucchio, capito, esce il cane.
1: Ma io lo spacco subito.
2: A parte gli scherzi. Vicino al finestrino senza trasportino ha la cifra di 95 euro. Quindi il proprietario di un cane potrà prenotare il posto finestrino per il suo cane a 95 euro. C'è un però.
1: Dimmi un po', dammi una buona notizia.
2: Nel senso,
1: a me.
2: Detta così sembra che poi tu puoi capitare su un volo pieno di cani. No, sono accettabili solo due cani a volo. Uno di 30 kg fino a 30 kg e uno fino a 15 kg. Cioè, quindi non potrà mai capitare che tu sali su un volo e vedi 10 cani a volo.
1: Che l'hostess è una cagna.
2: No.
1: Quanto?
2: A volte gli assistenti di volo possono essere un po' così. No, non è possibile, cioè, che trovi il canile a bordo. Però
1: al
2: due
1: massimo
2: cani, due cani sono ammessi.
1: E vuoi vedere con la fortuna che ho, mi metto seduto vicino al cane, magari c'ho il posto quello al centro. No, e ho il sedile
2: quello c'è.
1: E di fianco c'ho questo, esatto, che appanna a volte, ma bello un par de palle.
2: Ma io me ne immagino così, con tipo un bel labrador che ti guarda con quel musone, gli occhi languidi.
1: Guarda il labrador, te lo concedo pure, il labrador lo concedo pure.
2: Bello.
1: Ma quella bestia di Satana tipo pitbull, io non mi fido.
2: C'ha paura?
1: Ma a parte che c'ho paura, ma mi fa pure sempre un po' mezzo ribrezzo, un po' schifo me lo fa, dai.
2: Credo
1: su.
2: Che nell'assegnazione dei posti stiano molto attenti a mettere il cane ovviamente vicino al padrone, ma non metterlo vicino a chi ha anche problemi d'allergia, per dire, perché capita anche questo.
1: Anche questo, ma se l'allergia, ad esempio, tu sei allergica, no,
2: ai gatti,
1: metti che il gatto pure si posa un po', se hai capito, perché il cane sì, il gatto no.
2: Il cane mi fa meno alcuni cani.
1: No, tu dico perché non si possa portare il gatto, come ci aveva portato tutti gli animali.
2: No, il gatto credo che si possa portare, però sempre nel trasportino.
1: Voglio dire, il gatto è molto più civile del cane, potrebbe stare addirittura, anzi, si allaccia pure la cinta. Il gatto, me lo immagino subito.
2: Ordina, spende.
1: Esatto. Che ci avete due crocchette? L'avete per caso? È compreso nel volo? No, però in realtà poi non mi fa impressione tanto poi il cane. Mi fa impressione poi dopo il proprietario che sta là, perché il proprietario dei cani generalmente, non tutti, grazie a Dio, però nella maggior parte, più o meno nelle mie statistiche, così da viaggiatore, è sempre, cioè pensa sempre, dà sempre per scontato che a tutti debbano piacere i cani, quindi se viene lì e ti sbava addosso, dice quanto è bello, ma no, è bava, non la
2: ci
1: voglio.
2: Ci sono anche i proprietari educati,
1: ma grazie a Dio, infatti l'ho premesso
4: bene. Prenderò tutte le compagnie tranne ITA
1: anch'io, caro mio, grazie a Dio adesso c'è solo quella,
2: ma
1: che lo
2: perché?
1: Fa,
2: ma perché, ma che fastidio vi danno sti cani? Sti cani, poi un cane grande, l'altro sarà un cocker,
1: ma può essere quello che gli pare.
2: 200 posti.
1: Ma anche se sta leggermente più lontano, ma vuoi vedere, anche se mi dovesse stare vicino, se si gira col muso umido su un pantalone mi dà fastidio. Posso avere un fastidio? Posso provare un fastidio? Oh no, devi amarli per tutti i canari, per forza.
5: Ammazza che palle, mo i canari pure su aereo ce l'avemo.
2: Hanno fatto poi canari, ce l'hanno tutti il cane.
1: Le canarie.
2: È giusto dare a chi ha il cane la possibilità di portarselo in viaggio.
1: Giusto, prendi un aereo privato. Ciao, buon viaggio.
0: chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato tra poco on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
13: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Vuoi vedere con la fortuna che ho, mi metto seduto vicino a Carmen, magari c'ho il posto quello al centro, no? E c'ho il sedile quello al centro. E di fianco c'ho questo, esatto, che appanna a volte, ma bello un par de palle.
2: Ma io me ne immagino così, con tipo un bel labrador che ti guarda con quel musone,
1: sì,
2: gli occhi languidi.
1: Guarda il labrador, te lo concedo pure, il labrador lo concedo pure.
2: Bello.
1: Ma quella bestia di Satana tipo Pitbull, io non mi fido.
2: C'ha paura?
1: Ma a parte che c'ho paura, ma mi fa pure sempre un po' mezzo ribrezzo.
3: Ma Marche, però la tua deriva proprio da un popolarismo, cioè che i pitbull sono malfettati, cioè non esiste cane più amorevole di un pitbull e di un hamster.
1: Sì, no, balla via quelli morsi a bambini sbranati, diglielo. Io che pregiudizio.
4: Il problema dell'allergia non è soltanto nel momento in cui vola, perché se fai entrare un cane di 30 kg e lo metti sul sedile e perde un sacco di peli, io al volo dopo mi siedo sopra e ce moro.
5: Penso se ti trovi vicino al cane cagazzi che l'agna rompe i coglioni e abbaia tutto il tempo. Sta bene così, Darline.
6: In pratica ogni volo 45 kg di cane.
7: Penso se devi fare un viaggio di 10 ore e ti capita il cane vicino che ti spava, abbaia tutte le 10 ore. Pensa che bel viaggio. Tu vai in vacanza e iniziano subito le rotture di coglioni.
8: Ma siete sicuri senza trasportino?
2: Sì,
8: no,
2: sì.
8: Perché se il pilota inchioda un attimino, senta, arriva il cane.
2: Ma vabbè, lo sistemeranno bene. Comunque, per ora è aperta la cosa solo sui voli nazionali, eh? Quindi voli che nel raggio di una, due ore ci sei. Sì. Voli europei o internazionali ancora no. Ancora.
1: Ma anche perché poi dopo un cane quando scende negli Stati Uniti, poi se capiscono con i cani americani.
2: Quello è un problema.
1: Chissà se parlano, se abbaiano in maniera diversa, se si capiscono. Chissà.
2: Sì, l'universalità dei cani.
1: 06 8928 996. Andiamo al telefono, andiamo da Gianmarco. Benvenuto a Radio Globo.
9: Buonasera a tutti.
1: Vai.
2: Ciao Gianmarco.
1: Vai Gianmarco, corri.
9: Allora, per quanto riguarda i cani sugli aerei, io ho mio figlio che a 6 anni è stato morso da un pitbull su una mano, un cane di un'amica, quindi un cane amico anche per lui a sua volta.
1: No, no, ma sono, sentito quello prima, no, sono degli stereotipi.
9: Che non succedono le disgrazie.
2: Ma com'è successo Gianmarco?
9: Stavano a casa, io non c'ero, ero fuori città, sì. La mia compagna stava a casa da questa amica per pranzo e il bambino e il cane hanno giocato tutto il giorno insieme. Verso le 4:30, non lo so, gli si è rigirato, non stavano più giocando insieme, stavano semplicemente vicini, gli si è rigirato, gli ha dato un mozzico su una mano e...
2: Così improvvisamente, senza un fatto scatenante?
9: Esatto.
2: Mamma mia.
9: Quindi ecco, quando dicono i cani sull'aereo taglia grande, va bene, però oltre al fastidio che possono dare abbaiando, ci sono anche problemi più gravi che possono essere paure soprattutto di bambini o traumi di bambini o di adulti naturalmente.
2: A tuo insomma, figlio gli è rimasta la paura?
9: Beh, un pochino sì, un pochino di tutti i cani, piano piano la sta affrontando, non ha più paura di determinate razze, ma dei cani grandi un pochino sì, soprattutto
2: certo.
9: Dei pitbull, come vede un pitbull,
1: ma chiaro,
9: scappa.
1: Ti resta, certo.
9: I primi giorni scappava pure in mezzo alla strada, poverino, che...
1: No.
2: Poverino.
9: Però per fortuna è un bambino solare, ci ha lavorato e...
2: La sta superando.
9: Esatto, però ecco, trovarselo magari vicino dentro un aereo.
1: Ma
9: sarebbe
1: adesso...
9: un viaggio...
1: un inferno.
9: Esatto.
1: Certo, anche perché poi non è che dici ti sposti, oddio, magari puoi chiedere a qualcuno se sposta, però uno
9: no,
1: dovrebbe stare nemmeno a soffrire a quella maniera, no?
9: No, dovrebbero fare un reparto a parte dei cani a questo punto, no...
1: Certo.
9: Non penso sia giusto farli viaggiare con tutti, ma al di là dell'odore, l'abbaiare, le paure delle persone.
1: Sì, senti, ma adesso come sta conducendo questa vita senza una mano?
9: No, la mano per fortuna ce l'ha, in un ospedale di Roma per bambini sono stati molto bravi e non ha intaccato né tendini, né ossa, niente. 40 punti ma niente.
1: Però è stato un morso profondo? Cioè.
9: Sì, loro finché non si toccano con i denti non lasciano.
2: Mamma mia, proprio la stretta totale. 40 punti gli hanno messo, Gianmarco?
9: Sì, li ho contati un paio di volte, almeno ci ho provato, una volta 35, una volta 37, una volta 40.
2: Mamma mia.
9: Perché erano tanti, poi la mano è piccola, tutti vicini.
1: Ecco.
9: È stato un bel trauma.
1: Ma certo, immagino. Vabbè, dai, adesso speriamo che non capiti più niente del genere, ma non solo a te. Poi quando mi dicono no, ma perché questo è populismo, no? Come ha detto quello prima, no? Pregiudizio.
2: Sì, sono pregiudizi.
1: Non so pregiudizi, sono notizie, le leggiamo.
0: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
10: Pensa se sul volo mi capita uno come voi che si lamenta.
1: Poi quando mi dicono no, ma perché questo è populismo, no? Come ha detto quello prima, no? Pregiudizio.
2: Sì, sono pregiudizi.
1: Non so pregiudizi, sono notizie, le leggiamo.
0: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
10: Pensa se sul volo mi capita uno come.

0: E dai, su, un po' di elasticità. Voglio vedere se ti capita uno che gli puzzano le ascelle tutto il tempo.
1: Pure peggio.
0: Voglio vedere se ve lamentate.
2: Ma perché? Io penso che il sito dovrebbe mettere proprio in chiaro che ci sono due posti riservati a chi c'ha i cani, e chi non ha il cane e vuole acquistare il biglietto sa bene che in quel posto è riservato a persone che c'hanno i cani.
3: Ma se dovesse cagare sull'aereo, che fanno? Sempre sacchettino di plastica lo raccolgono e se lo tengono nella manina fino a che non atterrano? Mamma mia, che vomito!
4: Il cane non porta mutande né pantaloni. E se siete su un sedile? Ma io poi devo utilizzare quel sedile quando l'aereo riparte, non penso ci sia il tempo di igienizzarlo una volta che arriva e riparte l'aereo.
5: L'unico animale tollerato da Roberto è il pavone.
6: Ma manco il pavone ci porterei. Io al massimo, che ne so, un abbacchio. Cioè, l'abbacchio non ha mai morso nessuno, non ha fatto mai mettere 40 punti a nessuno. Semmai li rimettiamo noi, nel senso con un po' di rosmarino, certo, con delle patate.
1: Infatti tu lo porteresti già nelle schiscette, bello preparato, perché quando arrivi ha già la cena pronta.
6: No, vabbè, adesso non così. Che è sempre comunque amore. Cioè, io gli animali li amo, soprattutto a tavola. Li amo tantissimo.

0: penso, io invece avrei paura di viaggio con Marchetti. Mi guarda dal finestrino, guarda il motore d'aereo e fa: è tutto bloccato.
1: Paolo, beh, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
2: Oh, potete di Artepita con Fider Mirto.
1: Paolo, beh, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Allora, a proposito di voli e di vacanze, attenzione!
5: Ciao raga, aggiornamento da Ibiza, sono rimasta con 5 euro sulla carta perché

0: mi devono arrivare dei soldi e non mi stanno arrivando, ma arriveranno. La scelta è: ceno o vado a ballare che non pago la serata ma devo pagare il bus? Dai, ditemi voi.
1: Grandi dilemmi, i dilemmi di chi rimane con 5 euro sulla carta a Ibiza.
2: I veri problemi estivi sono questi, no? Che poi.
1: Che si sa pure che Ibiza, essendo economica, come, no, come isola.
2: Infatti, come cena con 5 euro Ibiza che si prende?
1: No, niente. Dal piatto di plastica.
2: Che è quello, manda giù quello.
1: Rincorri, tipo frisbee, a proposito dei cani.
2: Ma comunque questa è una cosa che succede, dai, attento, è mai successa. A me anni fa mi è successa parecchie volte.
1: Ma di che te stai
2: di tornare dalle vacanze, ecco, senza una lira, o di finire una vacanza con il conto quasi a secco.
1: Ma no, ma se no non ci vado, io non ho fatto mai le cose che non potevo permettermi.
2: No, io sì, dai, io sì, io l'ho fatto. Ma e niente. Poi ho dovuto tirare avanti immagino. Per 3-4 giorni con 2 euro, 3 euro sul conto. No, al massimo c'era la telefonata a papà.
1: Papi,
2: ma gli estremi, rimedi.
1: È successo un casino, ci hanno clonato la carta.
2: Un furto che non ti dico.
1: Ti dico, guarda.
2: Se mi vuoi mandare un po' di cash.
1: Certo, ma te li. Amore, te li porto io adesso. Arrivo là, no? prendo lo scooter e te lo porto.
2: Sai, quando si è ragazzi, succede.
1: Quanto ti era rimasto nel
2: 3 euro.
1: 3 euro.
2: Sì. Una volta mi è successo anche di peggio, perché sono tornata da una vacanza quasi senza una lira e avevo prenotato subito dopo a un altro weekend con un'amica a cui, se dicevo di no, mi levava il saluto, perché l'avevamo prenotato già da 2 mesi.
1: Pensa su cosa era fondato tutto questo.
2: Lo so, però questo aspettava me, e quindi io sono partita sapendo di non avere una lira, per cui sono stata 3 giorni a strisciare e fare tutto. Mastercard, così che passava il mese dopo.
1: Ah, vabbè.
2: Però una volta si è sbagliato, è passato subito, quindi quando sono tornata c'avevo poi 1,50 euro sul conto e lì non potevo dire niente a papà e sono andata avanti 4-5 giorni così.
1: E poi hai consultato, è lì che hai conosciuto la Caselli? Cioè è arrivata tipo seduta?
2: No, ma per questo io la Caselli la capisco.
1: Certo.
2: Perché io ho vissuto quell'indigenza là.
1: Ma che poverina. No, me la immagino che tu stai lì disperata a un certo punto. Da dietro un albero, da dietro un albero di fichi, ormai secco e senza frutti, anzi da un sicomoro, viene fuori la Caselli con una tunica. Sorella, non aver paura, non temere niente, guarda gli uccelli, non si preoccupano di quello che mangeranno o di quello di cui si vestiranno.
2: E ti
1: porta a fare la spesa proletaria al primo supermercato, cioè a rubare, oppure di ritorno dalle trasferte di calcio dentro l'autogrill a scroccare.
2: Certo, la Caselli diceva anche: non di solo pane vive l'uomo, e poi ti allungava quello che sa lei.
1: Ah, un filtro? Certo, perché
2: pieno, però.
1: Non si può dire che la Caselli sia senza filtri. quello assolutamente
2: mai.
1: Ecco, oltre alla vacanza, vogliamo fare un giro di record con quanto si è arrivati. Io credo che il mio minimo è stato 13 euro.
2: Ah beh, buono, dai, 13 euro è un bel...
1: Sono signore!
2: Dipende quando ti rientrava lo stipendio.
1: Non ce l'avevo lo stipendio.
2: Ah, no, allora è un problema.
1: Cioè, ce l'avevo... Non c'era uno stipendio fisso. C'avevo tutti i lavoretti saltuari, così.
2: Perché un conto rimane con 13 euro, ma sai che tra una settimana ti entra lo stipendio. Dici, vabbè, mi tappo dentro casa per una settimana, vado avanti a pasta.
1: È per quello che so così forte, così figo, così fregno. Perché ho sofferto.
2: Hai dovuto resistere.
1: Perché non avevo lo stipendio il giorno preciso. Non c'era ancora il 5 del mese come adesso. Quando è che arriva? Non c'era.
2: È lunga ancora.
1: Non c'era quella sicurezza. Finta sicurezza, almeno temporanea. No! C'erano questi 13 euro che stavano lì. E casualmente la banca chiamò. Al tempo, sì. Vabbè, questo istituto che chiama e fa: ma per caso le serve un prestito? Io.
2: Sì.
1: Sì.
2: Mamma mia.
1: Come vi permettete?
2: Squali.
1: Veramente. Fa no, è casuale la cosa, è assolutamente casuale. Ah, certo, voi non lo sapete quello che ho. Ma va.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
4: Beh, allora fate parte di voi, io ma non posso. Bravi, complimenti.
5: 5 euro da Ibiza, te mangi manca la sabbia in spiaggia, te fanno mangiare. spera sempre che non ti rubano, perché quando stai all'estero, quando ti rubano tutto, stai sotto un treno.
1: Lì mi sa che è un disastro.
2: E là o stai con qualche amico che ti presta i soldi, sennò come fai?
1: Un attimo solo, Caselli, mi viene in onda un secondo? Gentilmente.
6: Eccoci.
1: Come siamo a situazione di conto corrente?
6: Ah, male.
1: Se intanto lo ha.
6: Sì, al momento male, cioè questo mese malissimo, perché ho dovuto prenotare quelle due vacanze che ho, quindi io, a me sono rimasti 50 euro.
1: 50 ah, euro.
2: Però, cioè, fra una settimana arriva, dai.
6: Sì, fra una settimana.
1: Dai, il, dai. 5, il 5 agosto.
2: Però il 5, no, il 5 cade male di agosto.
1: Perché?
2: Perché, perché è sabato?
1: No.
2: Aspetta, come? È perché sarà, l'avevo visto pure io, stavo a fare due
1: sarà
2: volte.
1: Mercoledì, sarà, credo.
2: Sì. Mercoledì, sì, sì. Mercoledì. No, è settembre che cade male. Settembre cade di sabato.
6: Ok, quindi no. Quindi
1: cioè, tu ti sei andata a vedere. Se sei andata a vedere, scusa, Eliana, sei andata a vedere, sì, quando saranno perché, i vari 5.
2: Perché settembre è il mese che sta aperto. Cioè, tu, io arrivo a fine agosto che sto scannata. Quindi lo stipendio di settembre è fondamentale. Il 5 è sabato, quindi arriverà. 7-8.
1: Vabbè, comunque tra una settimana, Eliana, dai, si, dai, si respira. Sì, sì, no, certo. 50 euro a voglia.
2: Sì,
1: 20
2: defu- peggio.
1: Certo.
7: Ma io dico, ma se siete così poveri, ma che partita fa? Ma che partita fa? Rimanere a casa, andate a Ostia.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
8: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
8: E quando senti questo suono,
3: chiama per primo lo 06 892 8996.
8: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
3: e vinci due biglietti per il concerto di
8: Jovanotti.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
15: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città.
17: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
19: Ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
20: Messaggio di servizio per Bruno del Sor Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in prima, che ti tagli, perché sto programma spinge.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Allora, ragazzi, abbiamo un sacco di altra roba su cui discutere, no? Portarci avanti.

0: di Tutto Bloccato, questo nuovo programma che dal 15 settembre vi accompagna dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Roberto Marchetti e Roberta Marchetti, perlomeno in studio. E poi comunque sempre qua dentro abbiamo Ileana Caselli, Mirjana Di Bartolomeo e Tommaso Di Vito. Allora, attenzione, attenzione, perché poco fa si parlava di diciamo di povertà, di povertà. Risentiamo un attimo.
1: 1,50 euro sul conto e lì non potevo dire niente a papà e sono andata avanti 4-5 giorni così.
0: E poi hai consultato, è lì che hai conosciuto la Caselli, cioè è arrivata tipo seduta.
1: No, ma per questo io la Caselli la capisco.
0: Certo.
1: Perché io ho vissuto quell'indigenza là.
0: Ma che poverino. No, me la immagino che tu stai lì disperata a un certo punto. Da dietro un albero di fichi, ormai secco e senza frutti, anzi da un sicomoro, viene fuori la Caselli con una tunica. Sorella, non aver paura. Non temere niente, guarda gli uccelli, non si preoccupano di quello che mangeranno o di quello che, di cui si vestiranno.
1: E Caselli?
0: Ti porta a fare la spesa proletaria al primo supermercato, cioè a rubare, oppure di ritorno dalle trasferte di calcio dentro l'autogrill a scroccare.
2: Se 5 mezzo allo stipendio siete privilegiati, non come noi partite IVA, hai capito?
3: Stanno tutti arrovinati, nessuno c'ha una lira, però le vacanze se le fanno tutti sempre a piagne,
0: capito?
3: Gente che fa le rate per andare in vacanza. Io c'ho un amico che sta ancora a pagare le rate di una vacanza di 10 anni fa in Ibiza.
4: Ma perché mi buttate su OnlyFans? Roba funziona così, eh.
3: Abbassa, oh, e fate i radioforisti proprio per passione, eh. Che miseria, cazzarola.
5: Comunque lo stipendio che arriva a settembre è quello di agosto, non è quello di settembre.
0: Esatto.
5: Così, mandava solo te rompi i coglioni.
0: Sì, certo.
6: Il 5 è mercoledì, lo sto aspettando pure io. Altri 5 giorni a tirare la cinghia.
0: Ecco. Allora, ragazzi, a proposito di cinghia, qui bisogna recuperare un attimo. Ho chiesto la donata dell'assistenza e sono messi, sembrano veramente come padre nostro, cioè padre, figlio e Spirito Santo. Allora.
1: Sì, tutti là fanno fronte comune. No, non potevamo far finta di niente dopo quello che abbiamo sentito durante la pubblicità.
0: Allora, attenzione, perché abbiamo sentito la Caselli, abbiamo chiesto quanto è rimasto sul conto, ci confermi?
7: Sì, 50 euro, no, ma qua in mezzo la ricca sono io.
0: Cioè, ragazzi, allora questa è veramente uno spoiler, la Caselli mi diventa per il momento la più ricca dell'assistenza, non ci si crede.
1: No.
0: Allora, perché gentilmente potete, Mirjana Di Bartolomeo, perché com'è la situazione conto?
7: La mia è di 39,79 euro.
0: 39,79.
1: 79, vedi, anche il centesimo sottolineiamo, perché comunque 79 centesimi fa la differenza. Può
7: è
1: fare
7: un caffè.
1: Certo.
7: È una macchinetta qui al lavoro.
1: Certo.
0: È per quello, se vuoi 20 centesimi riesci a prendere due caffè.
7: Magari, grazie.
0: Ma attenzione, ragazzi, perché le scoperte non sono finite. Tommaso Di Vito, prego.
8: Allora, io sono rimasto con 3,39 euro. Sulla carta principale.
0: Ma sei sicuro che non è un prefisso di un numero, cioè un 339, no?
8: È un 3,39 euro, sì. Mentre invece sulla carta di credito di Plafond, praticamente l'ho usato quasi tutto e mi resta disponibilità 35 centesimi.
1: Ecco, quindi tu stai con 3 euro e non puoi neanche più pagare con la carta.
8: No.
1: Tra oggi e domani, dal primo puoi rifarlo.
8: No, sì, dal primo.
1: Sono 2 giorni.
8: Dal
1: praticamente
8: primo.
1: Stai con 3 euro fino a dopodomani.
8: Sì.
1: Concretamente.
8: Sì. Però dai, posso prendermi i panini alla macchinetta.
0: Cioè il tramezzino che costa. Occhio, eh.
8: No, è vero, perché quello sta a 2 euro.
0: No, 2,20.
8: 2,20, no. Però c'è l'altro panino, quello lì a 1,30, che secondo me sì, 2 posso.
0: Ah, quello che fai 3 passi e muori. Tipo i serpenti nelle giungle. Perché è un sasso con dentro una fetta di.
1: No, non l'ho mai preso.
0: Ma non lo fare mai.
1: No,
0: muori subito.
1: No,
0: io sono sopravvissuto perché mi hanno aperto, vedi, qua c'è tutto questo. Questo spacco perché mi hanno salvato all'ultimo. Esatto. Comunque, ma Tommaso Di Vito, che diavolo hai fatto con sta carta del credito a sto punto?
8: Allora, rate. Tante rate.
1: Ah, vedi?
8: Raga, non fate le rate. Quelle
1: vabbè,
8: cose
1: ma scusa,
8: tipo 3 rate.
1: Ma caratterizzato tu anche viaggi?
8: Sì. Sì. E bollette anche.
1: Bollette.
8: Però mi è arrivata una mazzata di condominio da 350 no. Più 150 di altre cose.
1: È finito. Lo so, ti capisco.
8: È andata così.
1: Condominio è terribile.
0: Grazie ragazzi per questo momento così intimo. Ecco Tommaso, corri perché stanno arrivando un milione di messaggi.
1: Ci credo.
0: Io chiedo a Roberta Marchetti, che è comunque sempre quella più facoltosa, di intercedere. Dai una mano, porta avanti nel concreto questo cristianesimo. Facciamo

0: com'è la situazione conto?
1: La mia è di 39,79 euro.
0: 39,79.
2: 79, di anche il centesimo sottolineiamo, perché comunque 79 centesimi fa la differenza, può
1: è
2: fare
1: un caffè.
2: Certo.
1: È una macchinetta qui al lavoro.
2: Certo, certo, esista. Certo.
0: È per quello, se vuoi 20 centesimi riesci a prendere due caffè.
1: Magari, grazie.
0: Ma attenzione ragazzi, perché le scoperte non sono finite. Tommaso Di Vito, prego.
3: Allora, io sono rimasto con 3,39 euro. Sulla okay. carta principale.
2: Ma
0: sei sicuro che non è un prefisso di un numero, cioè un 339, no? È un
3: 3,39 euro, sì.

0: ti regalano 2 euro, 1 euro, 3 euro, poi ci avete al pizzo con la carta che non dite, che sta dall'altra parte del portafoglio, lì ci avete 40.000 euro, 50.000
1: sicuro.
0: Euro.
2: Attrattivo andare a lavorare per Radio Globo, molto attrattivo, sì.
3: La Caselli c'ha 50 euro fino a stasera, poi compra il fumo e va sotto.
4: Vito, praticamente stai con dei stracci e sporchi nel deredano.
5: Raga, ma rendevo conto come cazzo stiamo messi, oh. Qui voglio sapere chi cazzo c'hai i soldi.
6: Hai Lea, se qui 50 euro gli metti su una quota 2, so 100, quindi sono 50 euro puliti, pensaci.
2: Oh, posso dire che c'ho i soldi da Caselli.
1: Ma comunque aveva ragione quell'ascoltatore. Questi tutte e tre là dietro, Miriana, Ileana Tommaso. E Tommaso dell'assistenza, hanno sicuramente lì, no, il conto, ma ci avranno altri 7-8 conti.
7: Oppure ce li hanno appizzati a casa da qualche
1: sotto
7: parte.
1: Sotto la mattonella, sotto al materasso, sotto al
7: nero.
1: Ma chi ci crede, ma infatti. Oppure bisogna risparmiare un po',
8: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
9: Radio Globo, Traffic News.
7: Adesso la viabilità. In provincia di Latina ci sono code per traffico sulla Nettunense tra Piglia e Campo di Carne in direzione mare. A Roma code a tratti per traffico e un incidente sul raccordo anulare nelle due direzioni tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. Fino alla fine del mese in provincia di Rieti proseguiranno i lavori sulla Salaria tra Antrodoco e Sigillo. Sul posto si transita a senso unico alternato con possibili attese nelle due direzioni. In provincia di Frosinone lavori in corso sulla statale 156 dei Monti Lepini, chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone in direzione del capoluogo. Deviazioni su strade secondarie. Frequente la formazione di code nelle ore più trafficate della giornata.
1: Vada!
7: Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Radio Globo. Dai, se vi serve un pasto caldo io vi aiuto, stiamo messi in maluccio, male.
1: Gabriele, vai.
10: Ciao a tutti.
7: Sì, ciao Gabri.
1: Vai.
10: Ciao a tutti.
1: Sì, ciao.
10: Io ho avuto una bella esperienza.
1: Cioè?
10: Da giovani siamo stati a Benidorm, in Spagna,
1: sì.
10: E non avevamo calcolato bene i costi, le spese, siamo rimasti senza soldi e per ritornare un'odissea, perché provavamo a prendere il treno senza pagarlo, mentre lì le guardie giurate ci facevano sempre scendere.
7: Certo.
10: E alla fine iniziamo a fare l'autostop e ci carica un ragazzo che diceva che era un po' di Ischia, un po' spagnolo, non si capiva. E dice: vi porto io a dormire per una serata.
1: Schierda,
10: tranquillamente.
1: Forse. Come? No, dico, no, la conosco la situazione. E quindi
10: questo ragazzo ci porta a dormire a un posto, dice: ti porto a un alberghino tranquillo, così stanotte dormite. Ci porta alla Caritas.
7: Ma la Caritas.
10: Ci aprono questa porta della Caritas, non so quanta gente c'era, chi ronfava, chi scureggiava, di tutto.
7: E non potevate concludere la vacanza meglio, secondo me, Gabriele. Ma,
10: non potevamo uscire da sta Caritas dalle fine alle 5 di mattina. Amico mio disperato che piangeva come pochi, voglio tornare a Roma.
1: Mazza. Però dai, alla fine...
10: Alla fine siamo usciti alle 5 di mattina e ci danno anche un sacchetto di alimenti da mangiare.
7: Buttalo via. Scusa, stavate senza una lira, meglio là che per strada.
10: Ah, sicuramente. Alla fine troviamo la posta, ci facciamo fare un vaglia.
1: Ci hanno dato
10: dei soldi.
1: Sì.
10: Dove alla fine siamo riusciti a arrivare solo fino a 20 miglia, da 20 miglia con quei soldi fino in Italia, giù a Roma, senza pagare il biglietto, cioè non ci ha controllato praticamente nessuno.
7: Vedi perché
10: questa è la storia. Oh. A Roma, in Italia si può fare tutto, ecco. All'estero
1: no. Però caro Gabriele, quanto vi è rimasta nel cuore questa esperienza, tra i ricordi?
10: Tantissimo.
1: E sicuramente quanto va dato? Ma magari manco vi siete resi conto quanto vi ha dato questa esperienza.
10: È tutta esperienza che la prossima volta, se quando viaggi, devi andare insomma con minimo, cioè con soldo ce lo devi avere.
1: Ma non solo, pensa se le cose, se, mi auguro di no, dovessero mettersi male. Comunque, intanto un piccolo assaggio ce l'hai avuto. Questo almeno non ti lascia impreparato.
8: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 €. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 €.
15: Mauris. E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: Te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
1: Le 18 ormai da 3 minuti in questo momento di giovedì 30 luglio 2026. Signore e signori, se volete siamo qui un'altra ora con tutto bloccato.
19: Io avevo 6,50 € sul conto, sulla carta. Disney Plus si è preso 5 € e quindi ho 50 centesimi. Ma sì, ma che ce frega!
20: Qui tutto libero, tutto regolare.
21: Ma batta una fa.
22: Guarda essenziale, sta cammina manca a calci in culo.
23: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente portate sfida.
24: Mi sono bloccato pure io.
8: Tutto bloccato on Radio Globo.
25: Monte Rotondo, il fuoco, vicino stazione, attenzione, Monte Rotondo ha preso il fuoco.
7: Allora, questi incendi.
1: Allora, quindi Monte Rotondo scalo a questo punto, perché se vicino alla stazione sarà Monte Rotondo scalo, a meno che non c'è un trenino che va su sopra fino al colle. Quindi attenzione, signore e signori, magari dateci anche aggiornamenti.
7: Sì, e mi raccomando, ovunque voi siate, visto che questi giorni purtroppo stiamo assistendo a diversi incendi che divampano, se vedete un rogo o comunque un principio di fiamme, avvisate sempre 112.
2: Vabbè, Robè, tutta sta manfrina, che ce devi chiedere? Dai, che abbiamo fatto tutto sto giro, ce devi chiedere i soldi, che ce devi chiedere? Dai, dai, fammola più corta però, su.
1: Ma no, ma assolutamente no, perché dovrei chiedere dei soldi?
7: Ma
1: cioè,
7: chi ci ha preso? Che ti metti a chiedere i soldi a loro?
1: Un giorno lo faremo, ecco, sarà in abbonamento il programma, un giorno magari.
7: Quello l'avevamo anticipato, oh, quindi iniziassero a, insomma, a far pace con questa idea, che probabilmente sarà così.
1: Ma hai sentito che raffiche dei messaggi che arrivano? Regà, sono arrivati i 50 centesimi, perché Disney Plus, però Disney le date a noi no.
7: Vedi?
1: Oh, comunque tu pensa, che ne so, 300.000 ascoltatori metti, no? Per 5 euro.
7: Ma pure un euro, ma che un euro non ce lo danno?
1: Dai, un euro ce lo potete pure dare.
7: Vediamo se ce lo danno. Secondo me ce lo darebbero, un euro al mese per sentire tutto bloccato.
1: Cioè, se ci pensi, Alin è venuto qua con 170 euro di birre.
7: Capito, un euro e niente.
1: Un euro esattamente niente. Oh, attenzione signori, questa invece è molto molto importante e soprattutto molto d'attualità.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: La dottoressa professoressa Deborah Rasio.
3: Avete presente il mantra della medicina moderna? Non prendere il sole perché fa malissimo, fa venire i tumori alla pelle, devi proteggerti, mettiti la crema e vai giù a spalmare creme sul vostro corpo in continuazione, anche su quello dei vostri bambini. Bene, tutto falso. È falso che il sole faccia venire il melanoma. Anzi, è vero il contrario. Chi più si espone al sole, più è protetto dal melanoma. Vedi ad esempio i contadini, i pescatori, che hanno un rischio circa dimezzato di melanoma rispetto a chi lavora in ufficio col letto bianco con le luci al neon. Ed è falsissimo che le creme solari vi proteggono dai tumori alla pelle. Anzi, è talmente falso che è vero esattamente il contrario. Uno studio condotto su 500.000 persone ha dimostrato che le creme solari aumentano il rischio di tutti i tumori della pelle e soprattutto di quello cattivo, il melanoma. E non di poco, di tanto. E più spesso mettete la crema, più aumenta il rischio di tumore della pelle. Siete scioccati? Nulla di stupefacente. Le creme solari sono davvero tossiche, lo diciamo da anni. Penetrano la pelle con una rapidità sconcertante. Raggiungono livelli nel sangue centinaia di volte superiori a quelli ritenuti sicuri. Attenzione quindi a spalmarvele. E la vitamina D che la crema solare non vi fa produrre è più importante fattore protettivo dal melanoma invasivo e non invasivo. E il sole è il nostro grande medico, non il nemico da temere. Quello è un altro.
1: Ovviamente apriti cielo, il delirio è successo sui social, è scoppiato un disastro.
7: Sì, a parte sui social, ma proprio tutto il mondo medico si è schierato contro questa ricercatrice.
1: Non tutto.
7: Però la stragrande maggioranza del mondo medico la sta attaccando duramente.
1: Sì, è vero.
7: Comunque
1: è vero.
7: Negare la correlazione tra raggi ultravioletti e i danni al DNA che provocano i tumori è come negare decenni di ricerca oncologica.
1: Allora, non è assolutamente, cioè non è un'improvvisata, non è una scappata di casa la dottoressa Deborah Rasio, assolutamente, anzi personalmente la seguo da alcuni anni e si occupa di tutto, c'ha un curriculum incredibile, ricercatrice anche negli Stati Uniti, oltre che oncologa e nutrizionista qui in Italia, con lauree con lode, è presente anche in TV, in diversi programmi anche della RAI, insomma, e continua il suo lavoro di ricerca e di cura di molte persone, perché molti si rivolgono a lei e hanno risolto tanti problemi. Si basa su studi concreti, non è che si è svegliata la mattina e dice oggi la voglio sparare grossa, anche perché sta gente poi dopo va a rischiare pure. Però ti sei andata a mettere anche contro, cara Deborah, ti chiamo per nome, ti sei andata a mettere contro a una montagna, perché è vero che gli studi ci sono e lei cita degli studi ben precisi, non è che se ne è inventato niente. Ci sono tanti altri studi che correlano appunto invece il contrario, cioè raccontano il contrario, che appunto è un fondamento di tanti anni di studi. Però è vero pure che a un certo punto alcuni studi soverchiano gli studi precedenti. Galilei era, se non avesse abiurato, sarebbe stato bruciato, eppure alla fine c'aveva ragione. Questo magari potrebbe essere un caso simile, non lo sappiamo. Io adesso non mi ci metto assolutamente nella battaglia, non mi metto né da quelli che si schierano, deve essere radiata, anche perché quelli che scrivono sotto i social deve essere radiata, molti sono Mirchetto, Roberto Marchetti.
7: No, ma certo, ma è un oncologa di tutto rispetto, ci mancherebbe altro, però diciamo che personalmente non me la sento di andare contro, ad esempio, ne cito una, l'AIRC, che è una delle principali organizzazioni di ricerca
1: di cui fa
7: che
1: parte.
7: Cura i tumori, ma l'AIRC non la pensa come lei.
1: Oh, però è una voce in più, non è che obbliga la gente, è una voce in più. La scienza negli ultimi anni non è stata più la scienza pluralista, è diventata una sorta di teocrazia, e quindi invece una voce magari fuori dal coro ti può dare può dare uno sviluppo in più anche ad altri colleghi. Infatti qualcuno si è accodato a lei, ovviamente la maggioranza non c'è, molti studi, gli studi sappiamo come funzionano, le pubblicazioni funzionano con finanziamenti anche grossi, per carità, senza mettere in mezzo complotti, però in seguito a questo ovviamente trova divisione anche da un punto di vista più pratico, cioè abbiamo già, prima che se ne uscisse con quest'ultimo studio pubblicato recentemente, abbiamo un sacco di gente anche all'ascolto sicuramente che qualcuno la crema non la mette assolutamente, oppure e magari va in orari un po' più intelligenti, cioè io ad esempio l'anno scorso non ho messo manco una goccia però non ci andavo negli orari quelli estremi.
7: Sì, però soprattutto durante le prime esposizioni al sole uno la crema dovrebbe mettersela anche in orari più soft. Cioè, anche se ti spione alle 9 di mattina dovresti mettere la crema, non è che sei.
1: Mi è andata benissimo, non sono ancora morto. Lo so che molti me lo augureranno in questo momento, compresa tu, lo so, mi stai augurando la morte. Si legge negli occhi che mi odi. Mi vuoi vedere morto? Mi vuoi vedere con un melanoma? Che cammina.
7: Ma sia mai, ma proprio perché non voglio vederti con un melanoma, ti consiglio di mettere la crema protettiva.
1: Io invece non la metto perché seguo la dottoressa Deborah Rasio, che secondo lei fanno male le creme. Posso essere libero di non metterla? L'anno scorso ho preso il sole graduale, ero fortunato perché abitavo lì davanti al mare, quindi andavo nelle ore presto del mattino, nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio. Ah, bella abbronzatura, grazie a Dio, ancora per quest'anno sono vivo. Adesso vediamo se a settembre magari non mi sentite in onda, probabilmente perché è venuto fuori qualcosa. Mi dispiace. Oh, quanto siete fissati poi, tra l'altro, con questa abbronzatura e questa esposizione per diventare il più neri possibile, in fretta. E giù a spalmare crema, così intanto ci sto di più al sole.
7: Io sono fissata.
1: Però occhio,
7: metto la crema.
1: Però occhio, questo tutti sono d'accordo che anche se metti la crema non ti sentire tranquilla, se ci vai negli orari più estremi anche con la crema, non ti salva.
7: Ma fa da filtro, è importantissimo.
1: Perché no, il numero più alto di gente con melanoma è tra quelli che si mettono crema. Perché? Perché si sentono sicuri a stare sotto al sole a luna.
7: Appunto, è statistica.
1: Esatto.
7: Ma lo prendono di più perché sono quelli che si espongono di più al sole e quindi statisticamente
1: sono dicendo occhio, sto dicendo occhio, non vi esponete nelle ore più stronze semplicemente perché c'è una crema. State attenti.
0: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio
4: Globo. Un minimo di verità in quello che dice c'è, ma va appunto letta correttamente, cioè ci sono migliaia di creme solari che contengono sostanze nocive. Perché la crema è scarsa, costa poco e va bene, ma la crema solare come concetto, come prevenzione, sicuramente fa bene e serve, non che aumenta i tumori. Poi ovviamente come il cibo, ci sono i prodotti che fanno bene, sono pieni di conservanti, c'è il cibo buono.
5: Ma è come il Covid, il vaccino, poi adesso siamo venuti a sapere che non serviva un cacchio. È Dio denaro quello che comanda, solo il Dio con denaro.
6: Ragazzi, vi volete togliere il dubbio? Prendete una crema solare, la girate e leggete gli ingredienti. La maggior parte sono tutta roba chimica, tutta monnezza, e sono la maggior parte interferenti endocrini. Informatevi che non c'ha tutti i torti.
5: E poi dite che la lobby ne esiste, eh? Hai visto Carlo Conti? Già sapeva tutto. Hai visto sì come sta bello bruciacchiato.
1: Ma lui infatti, ormai non lo tocca più il sole, anzi lo riflette. Chi si mette di fianco a Carlo Conti dice che poi si abbronza pure di più, e non fa male, lì non c'è bisogno di mettere la crema. Signora...

0: Luca Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
1: Comunque più freddi di lei non ci stanno per Roma.
2: Mamma mia come parla bene Roberta.
3: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Tu lo so, mi stai augurando la morte, si legge negli occhi che mi odi, mi vuoi vedere morto, mi vuoi vedere con un melanoma che cammina.
6: Ma sia mai, ma proprio perché non voglio vederti con un melanoma ti consiglio di mettere la crema protettiva.
5: Io invece non la metto perché seguo la dottoressa Deborah Rasio che secondo lei fanno male le creme, Posso essere libero di non metterla? L'anno scorso ho preso il sole graduale, ero fortunato perché abitavo lì davanti al mare, quindi andavo nelle ore presto del mattino, nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio. Vabbè, l'abbronzatura, grazie a Dio, ancora per quest'anno sono vivo. Adesso vediamo se a settembre magari non mi sentite in onda, probabilmente perché è venuto fuori qualcosa. Mi dispiace.
7: Ho deciso di una volta di non mettermi la crema sbagliando totalmente. Ho avuto un ustione di secondo grado, capito. Ma non è tanto l'ustione in sé per sé, è tanto la pelle, praticamente essendo scoperta, un bruciore e un fastidio allucinante. Non riuscivo nemmeno a mettere più una semplice maglia di cotone.
8: Galla, occhio che mo partono che esce chimiche eccetera, occhio.
9: Marchetti, che ci vuoi diventare tutto in carta pecorito prima del tempo?
10: Ammazza Roberto, che giro che hai fatto, ci hai preso il discorso della crema per di a settembre magari non mi vedete per di che riparti e arriva in Irlanda 2 anni.
11: Palese che gli studi universitari vengono finanziati dalle case farmaceutiche, ma lo trovate dappertutto questo, eh? Lo dicono, non è che non nascondono.
12: La crema ma la metto, ma solo perché il nobile è bianco e il nobile non è abbronzato.
13: Signori Marchetti, io devo andare al mare, che devo fare questa crema? Ma la devo mettere o non me la devo mettere? Non mi c'è stata a far capire niente.
5: Fai una cosa, consiglio personale, però non seguirmi. Fai una cosa, metà sì e metà no. Vediamo che succede.
4: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
14: Morning Show live on Globo TV.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
17: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: euroferroma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Qui tutto libero, tutto regolare.
5: Ma fatta una fa.
6: Guarda tangenziale, se cammina manca a calci in culo.
7: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente è portato sfida.
8: Mi so bloccato pure io.
9: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Anche io ho 36 anni, la crema non me la sono mai messa, eppure sono vivo.
11: Robè, specifica meglio, metà sì, metà no, ma metà parte sinistra, parte destra, o metà dall'ombelico in su o verso giù,
12: destra,
11: specifica
12: sinistra,
11: meglio.
12: Destra,
13: Io se non metto la protezione mi brucio, ho una pelle bruttissima, quindi secondo me mettere la protezione per quanto mi riguarda è importante.
14: Ci sono anche creme solari che non contengono i ingredienti chimici, ma bensì hanno una protezione minerale, con inci che è del tutto naturale, anche con solo 5 ingredienti riescono a fornire protezione minerale.
15: Sono pienamente d'accordo con la dottoressa riguardo il discorso dell'importanza della luce solare e della vitamina D, e ci sono le lobby e le big pharma, devono fare soldi sulla pelle delle persone.
16: Io mi chiedo perché le poche certezze che abbiamo nella vita devono essere scalfite dai fenomeni di turno, tipo il ministro della salute americano che ovviamente sotto pressione di Trump ha fatto la piramide alimentare ribaltata, dove carne rossa, patatine, roba varia, è tutto buono, tutto da fa, quindi bene, purtroppo ci sono interessi commerciali dietro a tutto ormai.
17: Socia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
18: Poche parole chiare e mordenti.
19: Arrivo con lo skiff.
20: Lo skiffit. Sì.
21: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
22: Presidente!
21: Viva la Caselli!
22: Ma che fa?
23: Ma su che ti do qua col cappuccio!
19: Io non ci ho capito più niente.
21: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Attenzione alle 18.24 di giovedì 30 luglio 2026, torniamo in questo caso dalla dottoressa Caselli. Buon pomeriggio.
2: Gazzù, mancava!
1: È tornato fuori!
2: Sì. L'ho tirato fuori!
3: Oddio.
1: Beh, in che tutto. Senso? Dove stava?
2: Stava qua, c'avevo qua, tra le gambe, ma
1: Ma signora Caselli!
2: È che sta a portata di mano!
1: Certo!
2: Vai avanti, che dopo gli ultimi racconti partiamo per la tangente. Allora, sta girando sui social un video di Usher, che è questo cantante americano, molto figo.
3: Ha voglia!
2: Un gran figo.
3: Sì.
2: Lui ha questa cosa che sul palco a un certo punto prende, sceglie insomma tra il pubblico una ragazza e poi no, le canta la canzone.
1: Sì.
2: E lei sta lì seduta e ok, è una scena molto sexy, no? Lui si è avvicinato, come al solito, no? Fa un po' questo balletto, lei si è ritratta. E questo video insomma ha suscitato un po' di commenti, perché lui poi dopo ne è uscito dicendo vabbè, la ragazza non gli piace stare sul palco e quindi l'ha mandata via.
3: Cioè, perché più che le ha cantato una canzone le si è strusciata addosso.
2: Sì.
3: Io ho visto quel video, questa poverina è stata fatta salire, questa tutta contenta perché le piaceva, messa su una sedia, lui ha cominciato proprio a strusciarsi addosso, a starle appiccicato con il viso quasi sulle labbra, e questa era tesissima, non le andava, si trovava a suo agio, ci sta.
2: Sì,
3: e lui ha rosicato, gli ha detto non gli va tanto, via. Che modo è?
2: No, non è stato carino,
3: è stato proprio brutto, scena orrenda.
1: Comunque ho visto una scena simile l'altra sera, dopo la festa di Radio Globo. Ci siamo spostati nel locale lì vicino e c'era sto gruppo dei cubani che stava là, suonavano ballavano. Stessa scena, c'era sta ragazza che hanno messo sul palco, cioè non è che l'hanno rapita contro la sua volontà,
3: l'hanno invitata a salire.
1: Esatto, si è messa là così, la voglia come ci stava, tra l'altro, perché questi quattro un ondeggiamento dopo l'altro, anche belle strusciate, tant'è che poi uno di questi ha detto signori, comunque non è Pornhub, non è YouPorn,
3: quindi era bella spinta,
1: era
3: la scena.
1: Spintissima.
3: E lei era a suo agio?
1: Lei, allora, la prima sì, sono pure mezzi baciati. Perché era la baciata e quindi giustamente
3: si è calata nella parte,
1: la chiudi così. La seconda invece l'ho vista, adesso mi è venuta in mente proprio perché ha avuto lo stesso atteggiamento di questa qua che raccontate.
3: Certo, amica da tutti. Poi insomma, se uno invece ha suo agio e si diverte, perché no? Anzi, mi è fatto venire in mente una cosa a proposito di Usher, mo questa perché non era insomma proprio rilassata e quindi è rimasta un po' così, però magari qualcun'altra avrebbe anche ceduto. Tu hai mai sentito parlare del bonus tradimento?
1: Il bonus tradimento sarebbe?
3: Molte coppie fanno questo giochino qua, che poi rimane un giochino perché figurati se si realizza, che concedono al partner una sola persona, che deve essere però famosa, proprio irresistibile, con cui farsi tradire. Cioè, io il tradimento non lo accetto, però vabbè dai, ti concedo, ti piace uno, Elodie, vabbè dai, con Elodie, se vai con Elodie, no. Vabbè, a te perché non piace lo dire? Vallo a dire a tanti.
1: No, per carità, sono gusti.
3: Oppure, che ne so, io non sono fidanzata, però chiederei come bonus tradimento Luca Argentero. O Stefano De Martino, sono indecisa. Uno dei due, tutti e due non è.
1: Madonna, perché la signora italiana proprio del pianerottolo.
3: Due non è possibile, solo uno. Si deve scegliere uno, quello proprio irresistibile.
1: Quindi puoi dare un nome.
3: Un nome. E l'altra persona sa che quel nome, se capita, non è tradimento. Poi, infatti, uno fa questo gioco perché non capita mai, ma ti pare che.
1: Metti che succede.
3: Bonus.
2: È vero, ve l'avevate detto.
3: Vabbè, però sono cose eccessivamente proprio dai, inarrivabili. È un sogno. Tu ce l'hai una donna proprio dei sogni, famosa.
1: Allora, ci devo pensare, lo sai.
3: Irresistibile, quel che dici, mamma mia, no, è talmente dei sogni che anche fossi fidanzato non potrei dirle di no, perché non ti ricapita più nella vita.
1: Susanna Camusso.
2: No.
1: Oh, perché se può. È anche condivisa, c'era Della Valle ai tempi d'oro che era, eravamo presi bene.
2: Vabbè, anche magari intellettivamente eccitante.
1: Stai facendo, come dite voi fighi, body shaming per la Camusso? Che cosa? Perché sei andata sull'intelletto allora?
2: Perché non è di certo la prima cosa che si attira altro, no?
1: Chi lo sa? Chi sei tu per dirlo? Alle strette, Marchetti! Alle strette, anzi, alle corde! Alle corde, Marchetti! Oh, sentiamo loro se hanno sta cosa del bonus, se è una cosa esistente o meno. Non lo so, papà. A me, come dicevano i tre.

0: Allora, aspetta che ricapitoliamo che cosa sia il bonus.
1: Sì. Ce l'hai una donna proprio dei sogni, famosa.
0: Allora, ci devo pensare, lo sai?
1: Irresistibile, quel che dici, mamma mia, no, è talmente dei sogni che anche fossi fidanzato non potrei dirle di no, perché non ti ricapita più nella vita.
0: Susanna Camusso.
1: No.
0: Oh, perché se può, è anche condivisa, c'era della Valle dei Tempi d'Oro che era, eravamo presi bene.
1: Vabbè, anche magari intellettivamente eccitante.
0: Stai facendo, come dite voi, fighi, body shaming per la Camusso. Che cosa? Perché sei andata sull'intelletto allora?
1: Perché non è di certo la prima cosa che si attira.
2: Io voglio il bonus per la Caselli.
0: Allora, questo bonus praticamente è una, ovviamente è un'idea, un gioco delle coppie.
1: Sì, che si concedono un bonus tradimento con qualcuno ovviamente famoso. Di famoso e di inarrivabile.
0: Comunque, quanti anni ha la Camusso adesso?
1: 70.
0: 70. Aruga, la crema non la mette però.
1: Ho che croce, non credo.
2: Porca puttana, sono uscito un po' dal dentista. Mi sto sbavando tutto addosso, non mi sento più le labbra. Dai, Edrani!
0: Parli come Rocky! Fabiana!
1: Brutta l'anestesia in bocca, mamma mia.
3: Oh, ma che è successo stasera? La carreggiata esterna tra Boccea e Pontina è tutta senza macchine. Praticamente è tutto sbloccato. Com'è possibile?
0: Ragazzi, tanto.
1: Finalmente, al 30 luglio.
4: Io se dessi fa un accordo con la ragazza mia, io direi a Casellante. Che fai, te ne privi?
0: Ma Casellante sarebbe un...
1: Non so se era Caselli o la Casellante dell'autostrada.
0: Chi lo sa? Oddio, chissà se c'è più, una volta c'era una Casellante all'uscita quella di Fiano Romano, praticamente di Roma Nord, Fiano Romano. Mamma mia, che bella che era, che bella. Non sono riuscito mai a rivederla, chissà dove sarà finita.
1: A te piacciono queste cose legate al mondo dei trasporti? Perché questa era Casellante. Tornato dall'Alto Adige, mi ricordo che ti eri innamorato di quella, la bigliettaia.
0: No, innamorato.
1: Ti piaceva però.
0: Perché stava lì alla stazione di Bolzano, mi ha rimediato il biglietto, mi ha fatto il biglietto per un treno successivo perché l'avevo perso, per stare alla Forza a bere birre, ed era laziale, cioè ti fa.
1: Però anche lei stava dentro un gabbiotto.
0: Sì, a me piacciono,
1: piacciono
0: gli animali. Io vado allo zonte, dico che provo. Sto là così, ma in mani in alto, senti sulla gabbia 3-3-3-3-3-3. E non è lo sfollagente, non è manganello.
5: Dai, Marchetti, dai!
6: Io sono adesso Susanna Camusso su internet. Siamo venire a sbrattare, porco.
1: Dai,
0: ma perché siete limitati? Siete limitati. Oh, l'amore è diverso, un'altra cosa.
7: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
2: A Robè, quella che dici te sta a Orte adesso. Sta a Orte, io lavoro sull'autostrada.
7: Radio Globo Meteo.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola. Anche sul Lazio il tempo si presenta e mantiene asciutto, con estesi rasserenamenti nelle prossime ore e domani. Un venerdì 31 luglio con tanto sole e cieli sereni tersi.

0: E temperature massime elevatissime, prossime ai 38 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. Un caldo intenso che si farà sentire anche nella notte e al mattino, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi, unitamente alto livello di umidità. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Mi raccordo, careggiata esterna, tutto bloccato, ma non c'è andata in ferie, ma che avete deciso?
11: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh!
12: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
13: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là!
14: Ma fateli c***o tu, no!
15: Tutto bloccato
16: su Radio Globo.
17: Mi piacciono queste cose legate al mondo dei trasporti, perché questa è la casellante. Tornato dall'Alto Adige, mi ricordo che ti eri innamorato di quella, la bigliettaia.
18: Ho innamorato.
17: Eh beh, ti piaceva però.
18: Perché stava lì alla stazione di Bolzano, mi ha rimediato il biglietto, mi ha fatto il biglietto per un treno successivo perché l'avevo perso per stare alla Forza a bere birre, ed era laziale, cioè ti fa.
17: Però anche lei stava dentro un gabbiotto.
18: Sì, a me piacciono,
17: vedi, piacciono i
18: gli animali. Io vado allo zonte, dico che provo. Oh, sto là così, ma mani in alto, senti sulla gabbia tri tri tri tri tri tri.
17: Madonna.
18: Tri tri tri tri tri tri.
19: A Roberti, mi sai quello che dici te? Non è a fiano, mi sa oggi. Ti mortacci, come vai? Oh, treno!
18: No, allora, quella che ti... No, ma non c'è niente con questa signorina o signora, non lo so.
17: Ti ha colpito!
18: Però era qualche anno fa, poi non l'ho più rivista.
17: Comunque sicuramente è bellissima perché hanno capito subito e l'hanno individuata, quindi piacerà a tutti. Poi di solito i casellanti sono uomini e sono un po' così, anonimi. Questa colpisce.
18: Ma come sono anonimi? Ma poveri i casellanti.
17: Vabbè, dai, io non ho mai visto un casellante figo, non l'ho mai incontrato.
18: Ma davvero?
17: No. A parte che adesso per
18: casellanti all'ascolto, che va detto? Siete tutti cessi, fate il casellante perché non ve se fa vedere, almeno state chiusi. Sta lì a guardare la televisione, manco grazie, dite
17: comunque,
18: niente.
17: Comunque meglio sempre il casellante che ormai quella voce è automatica, perché i casellanti non ci stanno quasi più, ormai è tutto automatico.
18: Ci stanno.
17: Invece è bella la figura del casellante.
18: Ma certo. Però questa stava, mi ricordo, a Fiano. Poi se l'hanno spostata a Orte, chissà che ha combinato a Fiano. L'hanno spostata. Cinque fermate dopo, cinque uscite dopo. Cinque, no, quattro, quante so.
17: La punizione.
18: Comunque, tutto verrà partito da raffica bonus.
20: Io a mia moglie, sa, il bonus mio è Roberta Marchetti. Tu immagina che io tutte le mattine e tutte le sere passo per Torre Gaglia. Se dovesse afferrare sto bonus Roberti.
21: Jennifer Aniston oppure Gloria Guida ai tempi d'oro. Mamma mia che roba.
22: Io il bonus sono giocato con Raul Bom, è facile, quello fa con tutto.
18: Ah ecco. Calma. Allora, ragazzi, attenzione, perché volevo spostare un attimo l'attenzione su una cosa leggermente più alta. Poi se volete ritorniamo a cazzeggiare. Ah, però aspetta un attimo.
8: Ma soprattutto una domanda che mi sono sempre fatto: ma i casellanti come cazzo raggiungono il posto di lavoro? C'hanno le strade alternative loro? Cioè come fanno? Vivono lì, c'hanno una casetta, come funziona?
17: Sì, è vero, pure io me l'ho sempre chiesto, dove lasciano la macchina
18: i casellanti? Quelli sono i casettanti. E ci avranno
17: Nei pressi del casello ci sarà uno spiazzo dietro, poi però c'è il momento in cui arrivano a piedi dentro dentro il gabbiotto del casello. Comunque quello non è un po' pericoloso, no?
18: Vabbè, adesso non mi sembra, cioè voglio dire, sono tanti anni che esistono le autostrade
17: e non si è mai fatto male nessuno.
18: Dai, non si è sentito mai un casellante portato via?
17: No, vabbè, dai.
18: Oddio, potrebbe pure succedere. Però attenzione ragazzi, perché questa è più profonda, ci meritiamo anche un po' di profondità.
15: Saziamoci di vita giorno per giorno. Non possiamo aspettare domani. Riempiamo la vita di amore e di cura per la bellezza, per tutto ciò che c'è. Non possiamo profanare i giorni santi nel nuovo tempio che è il centro commerciale, facendoci svuotare il portafoglio e non andare gratis a vedersi un tramonto con una persona amata. Vi riempite la vita di prodotti made in Cina e di fianco a voi è seduto uno made in God. Capite? Cioè, noi non stiamo vivendo la vita. E quando arriva la morte ce ne rendiamo conto troppo tardi. Saziamoci di vita subito, cambierebbe tutto, giorno per giorno. Ogni giorno deve essere traboccante, non ce ne deve stare più. Succede qualcosa quando tu ti accorgi che la vita trabocca. E morire, pensateci bene, non è altro che restituire il nostro respiro per un laico al respiro di tutto il cosmo. E per chi crede è restituirlo a chi ce l'ha dato, quel soffio originario. Morire è un bacio tra noi l'infinito, è un bacio infinito.
18: Mi chiedo se tra gli ascoltatori ci siano persone che ogni tanto dicono sì, effettivamente sto dentro a una ruota che gira così e mi ritrovo a fare sempre le stesse cose e non mi sento una vita piena, per quanto sia piena magari no, di preoccupazioni, di affanni o anche di gioie data, che ne so, dai figli, dalla famiglia e dal bel posto che occupiamo in questo mondo. Però quanto spazio vuoto effettivamente lasciamo e ci dedichiamo, ma banalmente anche tempo catturato da social, da scrollate. Quanta gente abbiamo all'ascolto che dice è vero, voglio riempirla di momenti belli, e lo sai quando sono belli, te lo senti, è una sensazione meravigliosa.
17: Che poi il momento bello potrebbe essere anche una cosa che non hai mai fatto, no? Anche, e quindi una cosa nuova.
18: Certo.
17: C'è un libro di Chiara Gamberale, si chiama Per 10 minuti, dove la protagonista faceva ogni giorno per 10 minuti una cosa che non aveva mai fatto e questo l'ha procrastinato per diversi mesi, alla fine ha cambiato vita praticamente. E si è scoperta, si è riscoperta e aveva la vita, come diceva lui, che traboccava. Che bel termine questo, la vita che trabocca.
18: È bellissima, bellissimo. Io dovrei fare questo esercizio, perché non lo sto proponendo come appunto, no? Sai, io e lui la pensiamo uguale. No, anzi, pure io mi ritrovo a volte così a fare le stesse cose o a dire sì, però vorrei fare altro, poi non lo fai. Qualcuno suggerisce anche una lista di 10 cose che tu sai che sono un po' più alte, un po' più di vita rispetto a quelle che fai sempre, ma sta cosa già mi mette in crisi. Ho detto, io che ne so, io 10 cose.
17: Sceglierle.
18: 10 cose, buttarle giù, scriverle, okay, no? 10 cose che vorresti fare, oddio, boh, che ne so. Sono tutte esagerate poi dopo quelle che penso. Invece anche semplici,
17: piccole,
18: anche banali.
17: Sì.
18: Allora, sentiamo, dai, 06 89 28 996. Secondo me può venire fuori qualcosa di interessante. Vi sentite veramente vivi e traboccanti di vita? Sur-

ultimamente sto dentro a una ruota che gira così e mi ritrovo a fare sempre le stesse cose e non mi sento una vita piena, per quanto sia piena magari, no, di preoccupazioni, di affanni o anche di gioie data, che ne so, dai figli, dalla famiglia e dal bel posto che occupiamo in questo mondo. Però quanto spazio vuoto effettivamente lasciamo e ci dedichiamo, ma banalmente anche tempo catturato da social, da scrollate. Quanta gente abbiamo all'ascolto che dice: è vero, voglio riempirla di momenti belli, e lo sai quando sono belli, te lo senti?

0: dopo 20 anni che sto in Svizzera, una monotonia del cazzo.
1: Allora, i momenti belli sì, sono tanti e riempiono la vita, ma alcune volte quando sento notizie o vivo cose brutte, sì, dico, io non sono fatta per sta sto mondo.
2: Grazie Radio Globo. Padre Bormolini è veramente un'anima grande. Grazie, grazie. Pensavo di aver messo tipo Radio Maria, no, ho detto ma Radio Globo, bellissimo. Viva Pistu.
3: Sì, se non fosse che poi andare a vedere tramonto bello, made in God, magari te ci vogliono 10 euro di gasolio. Gratis un paro di scatole.
4: Ma questo chi è, amico da Caselli?
5: Allora, no, l'ha nominato l'ascoltatrice.
6: Rovinare tutto sempre per i soldi, mamma mia, sti soldi.
5: E anche se fossero 10 euro di gasolio, adesso non saranno 10 euro gratis. Oddio, a giudicare, no, stavo per dire, adesso non ve lo rovineranno la vita 10 euro, ma a giudicare dai conti correnti di prima.
6: Loro sì, non ce l'hanno neanche.
5: Potrebbe essere effettivamente un problema, però magari appena arriva la busta paga, magari risparmi 20 euro su altre cretinate, e quindi invece potrebbe essere un'alternativa. Potrebbe essere. Ora, poi tra l'altro, un tramonto a Roma ci sono varie zone dove puoi vederlo.
6: Gratis,
5: nel senso che ci arrivi con un mezzo pubblico, 1,50 euro.
6: Sì, ma poi insomma, se uno dovesse sempre fare un discorso, un ragionamento sui soldi per ogni cosa, veramente la vita sarebbe sterile. Quello che abbiamo appena sentito come discorso ci deve spingere a guardare appunto in alto. Guardare in alto è gratis.
5: Esattamente. Stelle, che in città sono difficili da vedere perché c'è molto inquinamento luminoso.
7: Ma vabbè, non puoi fare queste domande a quest'ora. Di solito ci stanno le matte a fine puntata.
5: Ma ci stanno le matte, ma anche i matti, eh? Attenzione, perché il pubblico è bello, bello misto a quest'ora. Beh, sai, la pazzia cresce nelle 3 ore che occupiamo, certo, qui a Radio Globo, perché tanto giustamente la stanchezza aumenta.
6: Anche noi a fine puntata diventiamo un po' crazy, no?
5: Ma oddio, non metterla fuori crazy. il discorso della pazzia. Questa è la casa della pazzia, di quella che viene chiamata pazzia. I matti, no? Quelli che vengono chiamati matti, in realtà, no? Se noi invertiamo, li guardiamo con gli occhi dei matti, sono gli altri, tutto il resto, la maggioranza che sono matti. Quando giochiamo, quando facciamo i ragazzini, non fa il ragazzino, invece sì, va di ragazzini. Qua ci siamo battuti 11 mesi per tirar fuori la pazzia, quelli che chiamano che gli altri chiamano la pazzia, cioè quell'anima forte dentro, quell'anima fanciulla che vuole divertirsi, vuole avere esperienze. Ecco, regalate esperienze belle a quest'anima che avete, belle, sane, le sapete quali sono. Guarda, c'era una volta un carissimo prete suo ad Ancona, Falconara Marittima, anzi, Don Andrea, che aveva fatto molto, poi è stato, pensa, aveva fatto così tanto che l'hanno mandato completamente dall'altra parte della diocesi, perché perché ha organizzato la festa della Madonna, siccome era la Madonna del Rosario, la chiesa, non gli era piaciuto al vescovo questo gioco di parole, e pieno di giovani all'improvviso così, e lui diceva in questa omelia, diceva: allora, sappiate, care signore, lo so, magari qualcuno sverrà, cioè cadrà a terra, che anche in una canna tra due amici ci può essere Dio là in mezzo, se c'è unione, chiaro. Se stai lì sfattonati e poi temeni, no, in quel caso no.
6: Don Andrea diceva.
5: Era una cosa, Don Andrea, era una cosa abbastanza d'avanguardia. Quindi in questo caso, cioè, quindi non necessariamente devono essere esperienze da guru, da santoni, certo, anche cose semplici, però che arrivi a casa la sera pieno, la pienezza. Traffic News.
8: È tornato il sottoprezzo, giù il prezzo sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro, e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Radio Globo Traffic News.
6: Adesso il traffico: incidente sulla tangenziale tra la Nomentana e la Salaria, code nelle due direzioni. Incidente con code anche su via Flaminia nelle due direzioni tra Saxa Rubra e Corso di Francia. Solito traffico intenso con rallentamenti a tratti tra la Roma Fiumicino e la Romanina in carreggiata esterna.
5: Sì.
6: In interna invece ci sono code tra Nomentana e la Romanina. Chiusa via di Santa Croce in Gerusalemme tra viale Manzoni e via Statilia in entrambe le direzioni, e c'è un incidente su via Pontina con code tra il bivio per la Laurentina e Aprilia in direzione di Latina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: nessuno mai.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Ah, ma che mi sto da far piagne, sto macchina, sembra una pazza.
3: Ottimo, ottimo, ottimo, la lacrima.
4: Piangere fa bene, liberatorio.
3: Qua siamo campioni e come dicevo l'altro giorno, quando ci sono le lacrime, dicevano gli antichi, c'era questa unione tra cielo e anima. Allora, 06 89 28 996, mancano 5 minuti alle 7, andiamo da... Pronto? Non so il nome qua.
5: Pronto?
3: Sì, chi è?
5: Amori miei.
3: Oh, Elena!
4: Eccola.
5: Roberto.
4: Eccola, sì. Vola a te.
5: Oh, oddio, mi avete fatto piangere pure a me oggi, vi giuro.
3: Perché? Che è successo?
5: Perché avete fatto una cosa carina per me, ma io non posso perché mi vergogno tanto. Spero che non rimanete male, ma comunque il mio invito rimane comunque, vi voglio a casa mia.
3: Va bene, magari a settembre, vediamo, adesso in questi giorni non ce la facciamo.
4: Magari prima
3: purtroppo
4: del rientro, sì, poi vediamo Elena.
5: Adesso ho capito perché non era possibile, però sicuro ci vedremo.
3: Sì, certo. Sì, sì.
5: Questo è sicurissimo.
4: Ma certo.
3: Ecco, come va tu con pannocchie, roba del ghiaccio, roba
4: tappi
3: del genere?
4: Che
5: alla grande.
3: Alla grande.
5: Fa caldo. quando fa freddo. Brrr.
3: Oh, vedi, perdonami Elena, cari amici all'ascolto, vedete, in questo programma, anzi in questa esistenza, noi siamo molto più creatori di quello che pensiamo. Se basta chiedere, l'universo risponde. Qualcuno ha detto: occhio che arriva la matta, eccoci qua, ve l'abbiamo subito messa sul piatto. Cioè, più creazione,
4: grazie,
3: di così.
4: Sì. E beh, perché comunque il destino, il cielo, chiamatelo come volete, è sempre in ascolto.
3: Sì, e non solo. Qui eravamo al trabocchiamo di vita, questa trabocca de spritz, però è comunque sempre un traboccare.
4: Trabocca.
3: È la voglia.
4: C'è pienezza.
3: Domani per l'ultima puntata.
4: Ciao.
3: Mi raccomando.
1: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
6: Wait for me. I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Nasce a Roma l'Agenzia Sociale per l'Abitare, il nuovo servizio di orientamento e mediazione per favorire l'incontro tra chi ha una casa da affittare e chi cerca una casa ma fatica a sostenere i prezzi del mercato libero. 2 gli sportelli attivi a Piazza Giovanni da Verrazzano e a Via Galilei. Info su asac.comune.roma.it. Sono partiti i lavori di demolizione dello Schilling, uno degli ex stabilimenti abusivi abbandonati sul litorale di Ostia. Questo ci consentirà di ripulire tutto e realizzare una bellissima spiaggia libera e senza ostruzioni alla vista del mare, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Associazioni, ONG, gruppi di persone, istituzioni pubbliche hanno la possibilità di proporre azioni o eventi. Info su comune.roma.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
12: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. 2 serate, 0 fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
13: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 €. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 €.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. 2 parchi, un'estate di emozioni a 2 passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
16: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso, grande!
17: Eccoci qua, 19 in punto. Ma che è sta puntualità qua, eh? Si vede che siamo arrivati a fine stagione. Dai che si parte!

Ma la possiamo rimettere da capo questa? Devi Guetta sia Radio Globo. Raffica da traffico. Raffica da traffico sulla radio che suona solo le migliori. Sapete che ci tengo particolarmente anche in questi giorni, nonostante ogni tanto durante tutto bloccato arrivano anche segnalazioni tipo in realtà oggi si scorre, oggi si sta bene. Ma invece la strada che state percorrendo come è messa? 393 777 7172. Diamo qualche informazione. Voi che siete lì nel traffico, come siamo messi? Siete bloccati? Si scorre? Non si scorre? 393 777 7172. Si parte con la raffica da traffico. È tutta la stagione che partiamo con la raffica.

0: i tattici nucleari con Max Pezzali, bottiglie vuote sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Io sto su Aglia dei Laghi, in teoria è libera. Se sto rincoglionito davanti a me a cedere o se ne va dai palle, è libera.
0: È vero però, quando si mettono a centro strada, mamma.

0: Jen sulla radio che sono solo le migliori. Mamma mia, oggi non si parla d'altro. Hanno lanciato da una barca la bellezza di 600.000 euro e i bagnanti hanno fatto a gara a chi riusciva a prenderne di più. Tra un po' ne parliamo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: A Nos Alis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Wake up!
12: Good morning!
13: The morning show.
14: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Ed è il mio appuntamento mattutino.
13: The morning show.
16: On Radio Globo.
13: Sponsored by
16: Magicland.
17: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
18: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
19: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
20: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare!
20: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
21: Ah, e questa è la vista dal finestrino
20: della macchina. Favolosa!
21: Sì, ma poi dove sei andato?
20: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 19 secondi. Marchetti, la smetti di mettermi in testa ste cose, che poi non faccio altro che guardarli, questi numeri che si ripetono.

0: ma anche noi siamo per parlare di soldi. Radio Globo. E soprattutto quello che è successo a Casuzze e a Ragusa, dove un motoscafo in avaria ha deciso di lanciare la bellezza di 600, ma in tanti parlano di 700.000 euro, ovviamente per evitare di essere beccati. Sono stati fermati poi, notizie dell'ultima ora, 4 persone. Questi soldi erano per droga e riciclaggio, ma la cosa interessante è che erano messi dentro dei... avete presente il borsone frigo che di solito si porta al mare? Ecco, quello. E è appena arrivato questo borsone in spiaggia, ovviamente tutti quanti a cercare di accaparrarsi qualche euro. Ci sono state poi persone che li hanno lasciati, altre invece che hanno provato anche a prenderli.
1: Tommy, ma c'è pure questo signore che sabato passa per Terracina e lo fa sto giochetto? Vorrei partecipare pure io con la mia famiglia. Ciao, un abbraccio, Fernando da Terracina.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao ragazzi, vai, e magari se vuole passare anche

c'è poca manutenzione. Ne parliamo da Globo WhatsApp 393 777 7172. Intanto c'è Harry Styles, Bufala, quella di ieri, che sarebbe venuto nel 2027. Dance No More.

0: spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 19.56, scendiamo in strada, c'è Massimo Veschi in redazione Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale dell'ACI. Buonasera Massimo.
3: Buonasera, un incidente sulla via Flaminia provoca code tra Corso di Francia e Saxarubra nelle due direzioni. Poi troviamo code anche sulla via Salaria in uscita da Roma tra la motorizzazione civile e Castel Giubileo. Attenzione sul lungo Tevere Arnaldo da Brescia, sono iniziati oggi i lavori con una riduzione di carreggiata all'altezza di Ponte Matteotti. Sono quindi possibili rallentamenti e attese in tutta l'area circostante. Mentre per un incendio è chiusa il traffico via Collatina all'altezza di via di Salone, deviata per l'occasione anche la linea bus 75. Ed infine vi ricordo che dalle 22 alle 6 di questa notte l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto in direzione di Civitavecchia. Usciamo infine dalla città per segnalare un incidente sulla 1 Roma-Firenze tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione di Roma Nord. Ci sono quindi code in direzione di Roma.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: euroferroma.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
8: Mauris. Solo le migliori. In FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
10: Eccoci qua, arrivati alle 20. Mamma che precisione, sono scoccate proprio adesso le 8 della sera. Io sono Tom.

in capitale insieme ai suoi due figli. Ma la cosa interessante è che è stata sì paparazzata, alcuni l'hanno riconosciuta, ha un servizio d'ordine abbastanza ridotto, è stata vista tra Colosseo, Piazza di Spagna e poi ovviamente lo shopping in via Condotti. Ma a voi è mai capitato di incontrare qualcuno veramente famoso in vacanza o anche qua a Roma? Ora io dico proprio famoso, famoso, famoso.

0: con l'unica sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, mentre parliamo di VIP che avete incontrato a Roma e non solo.
1: Io ho incontrato Sylvester Stallone a un ristorante in centro a Roma, che spettacolo.
0: Immagino la sorpresa. Intanto Chiavusi, Born to Die, questa è Radio Globo.

0: Musi, Born to Die sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Domandona, avete da fare il 13 di settembre?
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Mamma mia raga, che voglia che avevo di regalarvi il concerto di Jovanotti del 13 di settembre. Ci sono due biglietti, ma solo a chi mi dice i titoli delle canzoni che stiamo per sentire.

0: Dai, su, tre canzoni semplicissime. Dovete solo chiamare adesso lo 06 89 28 996, e il primo che mi dice tutte e tre le canzoni che abbiamo appena ascoltato va a vedere Jovanotti.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996. Dimostra di essere un vero fan, indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti. Radio Globo.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Top Dan autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
15: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
16: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: 22 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, ma adesso
1: ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
0: Mamma mia, quanti siete allo 0689289096. Pronto? Come ti chiami?
2: Pronto, Vincenzo.
0: Vincenzo, sei pronto a indovinare le canzoni?
2: Sì.

0: due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
0: Continua ad ascoltare Radio Globo.
1: I prossimi
0: potrebbero essere i tuoi.
2: Radio Globo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: internazionale.
1: Io ho incontrato Madonna in Puglia. Ho detto: Madonna, che bella stata sta signora. Stava con un ragazzo di colore, bellissimo. Dopo ho detto: Madonna, ma questa è Madonna, mi ti svengo. Mi stavo sentendo male, sinceramente.
2: Tommaso, io ho incontrato Totti, più star internazionale di lui non ce n'è.
3: A proposito di persone famose, uno a Via del Corso mi ha incontrato.

0: cosa pensa Sabrina di Temptation Island del concerto di Emma, visto che è stato Giovanni a regalargli praticamente il concertone ed è stata anche avvistata, pensate, lei che ha detto 3001 cose contro il carrettino e poi con i soldi del carrettino è andata a vedersi il concerto di Emma. Mamma mia che stagione, comunque ne parleremo nel corso della puntata. 20:37, tra pochissimo invece riascolteremo quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande impero,

0: Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola. Anche sul Lazio il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti nelle prossime ore e domani. Un venerdì 31 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e temperature massime elevatissime. Prossime ai 38 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. Un caldo intenso che si farà sentire anche nella notte e al mattino con valori minimi non inferiori ai 27 gradi, unitamente alto livello di umidità. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: 36 gradi e sono le 8:30 di sera, dai, è troppo.
4: Aia, qua mi sa che parte una bella sfida a suon di...
5: Sono le migliori radio.
4: Lo dico a bassa voce. Temperature.

0: andate tutti in ferie e io sono l'unico che agosto lavora e manco mi farete compagnia perché ci sarete. Che faccio? Mi sento Radio Maria?
1: Allora, io non credo che tu sia l'unico a rimanere ad agosto. No. Se adesso io apro le linee e chiedo quanti dei nostri ascoltatori, di chi ci sta ascoltando in questo momento, rimarrà ad agosto per una serie di motivi. Uno, perché, come sappiamo, Roma è meravigliosa ad agosto, no? Questa è la classica cosa che dice quello che non può andare in ferie.
2: La leggenda.
1: Ah,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: è una cosa meravigliosa. Ad agosto Roma è vivibile. Ma sì, che stai scherzando?
3: 39 gradi, dai.
1: No, è la classica cosa che però senti dire. Però effettivamente c'è anche un fondo di verità, no? E poi anche per i prezzi, perché ad agosto, ragazzi, prendi mazzate ovunque. Già. Mentre invece magari se vai a settembre, non ti dico se vai a gennaio, a gennaio meglio ancora, no, forse gennaio no, perché gennaio è alta stagione, però se ci vai a novembre, ecco, tipo, allora ti può convenire magari.
3: Beh, chissà come mai costa di meno a novembre, forse perché vero, piove tutto il mese,
1: non lo so. perché non andare la stagione delle piogge? Secondo me si risparmia.
4: Comunque rimarranno 1,5 milioni di romani in città ad agosto, almeno
1: quest'anno.
4: Sì, tra 1,3 e 1,8, insomma, saranno veramente tanti.
3: Quindi a conti fatti 4 milioni di appartamenti vuoti.
4: Perché questa cosa?
3: No, così,
1: ricordate che io c'ho il furgoncino, ci carichiamo un sacco di roba.
4: No, sì, ricordate che da meno.
5: Raga, io ho fatto una settimana a giugno e 2 settimane a luglio. A Roma se cammina ad agosto, se lavora di meno, ad agosto al mare devi prendere il sole in piedi, scusate.
1: Ecco, no, ma infatti è quello che dicevo, no?
4: Siamo d'accordo. È una sua verità questa. Radio
1: Globo. Oh, 393-777-7172. Ma là fuori qualcuno che resta in città, nella propria città, ad agosto c'è? 393-777-7172. Io sono uno di quelli. Non è che perché oggi abbiamo detto quanto abbiamo sul conto, non è quella la motivazione, no, eh?

0: squadre, le due squadre che sono in campo tutti i giorni qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, Become Big.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
0: Ed eccole qua alle 9 di sera, 21 in punto. Buona serata a tutti, io sono Tommaso, insieme fino alle 11 c'è anche quella matta di Carolina.

0: qua a Roma Radio Globo. E ovviamente sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Non so se ricordate quando praticamente si è parlato della Ferrari Luce. Ecco qua le parole di Briatore.
1: Ciao ragazzi, ciao follower. Tutti mi chiedono, l'ho vista anch'io la Ferrari Luce. C'è un gran vantaggio secondo me. I cinesi non ce la copiano questa. Per il resto non c'ho niente da dire.
0: Ecco, queste qua erano le parole di Briatore, mentre invece le parole di Montezemolo.
2: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
3: Che dobbiamo fare con la Cina?
2: Scusa, cosa dobbiamo fare?
3: Con la Cina.
2: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Ecco, quindi ha detto praticamente le stesse parole di Briatore. Ma attenzione, attenzione, perché la Ferrari Luce ha raggiunto l'obiettivo annuale di vendite. Infatti questa prima auto elettrica targata proprio Maranello, 550.000 euro, è stata poi presentata a Tor Vergata, ricordate, con tantissime critiche, ha raggiunto quelli che erano gli obiettivi di vendita per il 2026. Da adesso in poi sarà sempre un crescendo. 393-777-7172, parliamo di auto elettriche. Voi avete l'auto elettrica oppure siete contrari all'auto elettrica? Dai, ne parliamo.

0: Kiss, stiamo parlando degli U2 su Radio Globo. 21:17, che si mangia stasera? Mamma mia ragazzi, che fame, che fame. Io credo di essere diventato dipendente da insalata di riso. Allora, fino a qualche anno fa, cioè da bambino mi piaceva. Poi c'è stato tipo questo amore ed odio e adesso ragazzi è dipendenza. Cioè se non mangio almeno un po' di insalata di riso 3-4 volte a settimana, che poi l'insalata di riso è sempre quel piatto che dici vabbè mo ne faccio un chilo, due chili, figuriamoci. E poi non sai più dove nasconderla, cioè resta lì, sei quasi obbligato a mangiarla, perché altrimenti che fai? Mica possiamo buttare tutta questa insalata di riso, ormai l'ho fatta.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
4: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

con Bresh, parlare d'amore su Radio Globo. Globo. Canzone che troviamo anche pubblicata sul suo Instagram, dove ha pubblicato delle foto, degli scatti, come se non avesse mai partecipato a Sanremo, no? Non sembra proprio uno di quegli artisti, sai? Prende il monopattino, la bicicletta. A proposito di monopattini, avete visto quello che sta accadendo a Roma, dove c'è stata una proposta, come è accaduto a Parigi, quindi seguendo il modello Parigi, di bloccare del tutto lo sharing di monopattini. È stato presentato un dossier che denuncia oltre il 57% di cadute autonome, cioè credo con i sanpietrini e le buche, però vabbè, quello là è un altro senso, e anche con comportamenti scorretti che comunque sono molto molto molto diffusi. Ragazzi, io ho un terrore di mettere sotto una persona con il monopattino, che non potete capire, ho occhio ovunque, ma spesso ti sbucano come i motociclisti a destra e a sinistra, però che devi fare? Purtroppo è così. Ho visto anche dei video, e ne stanno circolando tantissimi su Instagram, proprio della situazione pericolosissima di alcuni monopattini, perché passano con il rosso, cioè non rispettano le regole stradali. Comunque 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Io per esempio sono uno di quelli che quando prende preferibilmente la bicicletta rispetto al monopattino, perché ho paura di cadere dal monopattino, mi sento già un cretino sulla bicicletta, figuriamoci.

0: J con Vito Salamanca su Radio Globo. Allora, 21:35, stavamo parlando della stretta sui monopattini. Stessa identica cosa vale per Lime, che a quanto pare su carta è bloccata, e carta in tribunale è bloccata, ma non ancora nella pratica, soprattutto per strada, per diversi servizi che non erano stati erogati e soprattutto non erano stati rispettati i numeri di veicoli tra il centro di Roma e fuori, insomma. Altra cosa invece di cui si sta discutendo in queste ore sono le botticelle. Eh sì, le botticelle, quelle lì in centro. Troppo ne parliamo. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
2: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
3: Giusto. Ma
4: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano. Giusto. E poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria.
2: Giusto.
5: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella,
2: sì.
5: E non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
2: È vero.
5: Immobile Rattoppo.
2: Vai.
5: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
2: Preso. I programmi della serata, vediamo che fa.
6: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
2: Giusto.
6: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa. Un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti, ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
2: sì,
6: andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile. Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2,

0: che noi trasmetteremo per intero ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti, ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: 21:40 sulla radio, che sono

che è quella sulle botticelle, no? Che sono praticamente questi calessi con il cavallo, e i turisti amano andare in giro proprio in botticelle, anche perché nei giorni scorsi c'è stato proprio un crollo di un cavallo sul ponte Cavour, questo cavallo praticamente sfinito dal caldo. Stanno continuando quindi i controlli di rito, e l'idea è proprio quella di eliminare quasi del tutto questa presenza storica. Devo dire che un po' mi rattrista, ma dallo stesso tempo sono felice, anche perché c'è meno sfruttamento, soprattutto di animali, e più regolarità.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: domani praticamente ci sarà questo fine settimana, e poi dal mese prossimo un palinsesto tutto nuovo che non vede l'ora di essere scoperto, anche perché vi dico già che ci saranno dei cambiamenti, che tipo per esempio non starò più in onda fino alle 11 e ci saluteremo intorno alle 9, che mi toccherà andare in onda al posto dei Marchetti. Mamma che responsabilità, mamma mia!
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be

0: euroferroma.it.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
3: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
5: Mauris. 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
8: della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Eccoci qua, 21:59, giovedì 30 di luglio. Io sono Tommaso, insieme per un'altra oretta. Si riparte da Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: posso dire che un po' mi mancherà questo programma. Cioè, allora, la scorsa stagione abbiamo visto tanto testosterone maschile. Quest'anno invece gli uomini li abbiamo visti più cazzuti, ma allo stesso tempo si sono più abbracciati, hanno pianto, quasi più naturali, ecco. Sono rimasto invece molto molto deluso dal comparto femminile proprio di Temptation Island di questa stagione. Però abbiamo un vincitore morale, secondo me. Nella storia tra Soraya e Christian, secondo me ha stravinto Christian.
1: Provo in questo momento un gran disprezzo.
2: Provi disprezzo per me?
1: Assolutamente.
2: Pensa
1: sì.
2: Al disprezzo che provo io.
1: Provi tu.
2: Pensa al disprezzo che provo, sei falsa.
1: Io?
2: Dall'unghia del piede fino alla punta.
1: Io sono falsa.
2: Sei
1: a me mi sembra che io sono la, la persona più
2: sei
1: vera.
2: Sei falsissima.
1: La
2: perché
1: persona
2: fino
1: più vera
2: fino
1: del
2: fino
1: mondo.
2: Ieri
1: la
2: mi
1: persona.
2: Fino a ieri mi scrivevi messaggi carini.
3: Quando parli di rispetto, perché allora la seconda volta che la vedi non le dici subito della
4: perché
3: ragazza?
4: Non è tenuto a saperlo, Filippo. La seconda volta che ci
3: sei. È stata la tua fidanzata un anno e 8 mesi.
4: Scusami Filippo, ma lei può fare quello che ha fatto nel villaggio e io non posso fare quello che ha fatto lei dopo in separata sede. Radio
0: Globo. Mamma mia ragazzi, Christian ha preso sia Soraya che Filippo, li ha sbattuti come un tappetino. Avete presente il tappetino della macchina, no? Quando è sporco, bam bam bam bam bam bam bam. Ed è stato anche invitato alla prima di Sony per vedere il film nuovo di Spider-Man. Per me ha stravinto, non so voi. 393-777-7172.

0: costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e soprattutto Nino D'Angelo. Ragazzi, se mi avessero detto nel 2022, quando sono entrato a Radio Globo, vedrai, disannuncerai Nino D'Angelo, ma è impossibile, giuro, è impossibile. 22:15, questa è la radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Tra pochissimo andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
5: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di luglio. Solo il 31 luglio, dalla mezzanotte fino alle 23:59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo il 31 luglio, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale Radio Globo.
0: 22:18 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Tra pochissimo veramente un pezzettino di Tutto Blu.

0: Charlie Puth, Howl On su Radio Globo. Radio Globo. Ed eccoci qua pronti ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato. Preparatevi che ci sarà un argomento scottante.
1: Io voglio il bonus per la Caselli.
2: Allora, questo bonus praticamente è una ovviamente è un'idea, un gioco delle coppie.
3: Sì, che si concedono un bonus tradimento con qualcuno ovviamente famoso. Di famoso e di inarrivabile.
2: Comunque, quanti anni ha la Camusso adesso?
3: 70.
2: 70. Aruga, la crema non la mette però.
3: Occhio e croce, non credo.
4: Io se dessi fa un accordo con la ragazza mia, io direi a Casellante. Che fai, te ne privi?
2: La Casellante sarebbe
3: non so se era Caselli o la Casellante dell'autostrada.
1: Io a mia moglie, lo sa, il bonus mio è Roberta Marchetti. Tu immagina che io tutte le mattine e tutte le sere passo per Torre Gaglia. Se dovesse avverare sto bonus Robertino.
5: Jennifer Aniston oppure Gloria Guida ai tempi d'oro. Mamma mia che roba.
6: Io il bonus lo giocavo con Raul Bove, è facile, quello va con tutto.
2: Ah ecco. Calma.

777-7172. Allora, Sabrina Perilli, per me è sempre stato proprio, cioè, raga, Sabrina, sì. Oppure Elodie, oddio, pure Elodie, però vabbè, dai, 393-777-7172. Bonus, mettiamo caso di poter tradire con un personaggio famoso il vostro compagno o la vostra compagna. 393-777-7172.

dal 2009 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Stiamo parlando di tradimenti. Cioè, mettiamo caso, un bonus tradimenti da poter usare con la vostra compagna o con il vostro compagno. Con chi possiamo usarlo? Qualcuno di famoso?

0: sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, stiamo facendo una cosa. Abbiamo ripreso l'argomento di oggi pomeriggio in Tutto Bloccato, che ha a che fare con una sorta di bonus tradimento, ovvero posso tradire il mio compagno, la mia compagna, con un personaggio famoso, ok?
1: Io la mia compagna la tradirei con Michelle Rodriguez. Ragazzi, ma io penso che sia la donna più bella di sto mondo. Cioè, già mi fece impazzì quando dentro Resident Evil le disse: giuro che se finisce questa storia, appena esco da qui mi faccio una sfumata con un altro. Mamma mia. Poi in tutti i Fast and Furious, cioè, lasciamo perdere.
0: La cinta. La cinta. Metti la cinta, metti la cinta.
2: Radio Globo Meteo.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola. Anche sul Lazio il tempo si presenta e mantiene asciutto, con estesi rasserenamenti nelle prossime ore e domani. Un venerdì 31 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e temperature massime elevatissime, prossime ai 38 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. Un caldo intenso che si farà sentire anche nella notte e al mattino, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi, unitamente alto livello di umidità. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app gratuita Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
5: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
5: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 22:39 sulla radio che sono

0: Feeling qui sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, stiamo parlando di bonus. Praticamente immaginate di poter tradire il vostro compagno o la vostra compagna con un personaggio famoso. Chi? Cosa? Come? Perché?
2: Allora, se io avessi il bonus tradimento, vai, lo tradirei sicuramente con Jason Momoa, proprio senza starci troppo a pensare. E il problema è che non ho comunque il fidanzato, quindi vabbè, non si fa senza bonus.
0: Vabbè, pensiamo prima al fidanzato, che dici?
3: Beh, devo confessare una cosa, tanto a quest'ora non ci sente nessuno. Quando
0: Ma come non ci sente nessuno? Ma come ti permetti?
3: Quando io e mio marito volevamo fare con due, praticamente due donne, lui e due uomini e io. Ah. Purtroppo ancora non è successo, però te lo so dico, con Elodie me gusta, eppure parecchio.
0: Hai capito, si sta facendo bello caldo questo argomento, mi piace, mi piace. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Globo.

0: TV. Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: Se sulla radio che sono solo le migliori, Radio Globo.
1: Chi era questa? Una nuova ascoltatrice? Io non l'ho riconosciuta mica.
0: Ma no, ti pare mica l'ascoltatrice di Campo Ascolano? No, non è lei, no, ti pare. Allora, 22.54, questa è la radio che suona solo le migliori. Ragazzi, per me si è fatta una certa. Noi ci sentiamo domani, per l'ultima volta. Dalle 19 alle 23, anche perché poi per il mese d'agosto, vabbè, va un po' così, dai. Però dai, ci sentiamo domani, giuro, 19.23 qua sulla radio che suona solo le migliori. Vi auguro una buona notte, ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
13: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Grano Salis
15: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

This summer, only the hits. Radio Globo.

0: Tutto bloccato.
1: Allora, attenzione, perché abbiamo sentito la Caselli, abbiamo chiesto quanto è rimasto sul conto, ci confermi?
2: Sì, 50 euro, no, ma qua in mezzo la ricca sono io.
1: Cioè, ragazzi, allora, questo è veramente uno spoiler, la Caselli mi diventa per il momento la più ricca dell'assistenza, non ci si crede.
2: No.
1: Allora, perché gentilmente potete, Miriana Di Bartolomeo, perché com'è la situazione conto?
3: La mia è di 39,79 euro.
1: 39,79.
2: 79, di anche il centesimo sottolineiamo, perché comunque 79 centesimi fa la differenza, può
3: è
2: fare
3: caffè.
2: La differenza.
3: È certo. Caffè, la macchinetta qui al lavoro.
2: Certo.
1: È per quello, se vuoi 20 centesimi riesci a prendere due caffè.
3: Magari, grazie.
1: Ma attenzione ragazzi, perché le scoperte non sono finite. Tommaso Di Vito, prego.
4: Allora, io sono rimasto con 3,39 euro. Sulla carta principale.
1: Ma sei sicuro che non è un prefisso di un numero, cioè un 339, no?
4: È un 3,39 euro, sì.
5: Attrattivo andare a lavorare per Radio Globo, molto attrattivo, sì.
6: La Caselli c'ha 50 euro fino a stasera, poi compra il fumo e va sotto.
7: Vito, praticamente stai con dei stracci sporchi nel deredano.
8: Raga, ma rendevo conto come cazzo stiamo messi, oh. Qui voglio sapere chi cazzo c'ha i soldi.
9: Hai le A, se qui 50 euro gli metti su una quota 2, so 100, quindi so 50 euro puliti, pensaci.
10: Oh, posso dire che c'ho i soldi da Caselli?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Wake up! Good morning! The morning show.
12: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show. On Radio Global. Sponsored by Magicland.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
15: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, become Big.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma! Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le tue offerte preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio con il botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Io se si fa un accordo con la ragazza mia gli direi a Casellante, che fai delle primi?
3: La Casellante sarebbe un...
4: Cos'è, la Caselli o la Casellante dell'autostrada?
3: Chi lo sa? Oddio, chissà se c'è, più una volta c'era una Casellante all'uscita quella di Fiano Romano, praticamente di Roma Nord, Fiano Romano. Mamma mia, che bella che era, che bella. Non sono riuscito mai a rivederla, chissà dove sarà finita.
4: A te piacciono queste cose legate al mondo dei trasporti? Perché questa è la Casellante. Tornato dall'Alto Adige, mi ricordo che ti eri innamorato di quella, la bigliettaia.
3: No, ho innamorato.
4: Eh beh, ti piaceva però.
3: Perché stava lì alla stazione di Bolzano, mi ha rimediato il biglietto, mi ha fatto il biglietto per un treno successivo perché l'avevo perso per stare alla Forza a bere birre, ed era laziale, cioè ti fa.
4: Però anche lei stava dentro un gabbiotto.
3: Sì, a me piacciono,
4: piacciono
3: gli animali. Io vado allo zoo, ti dico che provo. Sto là così, ma in mano in alto, senti sulla gabbia
1: tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: figa, più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.